Nella prima parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Giovanni Bottesini, gran duo concertante per violino e contrabbasso con accompagnamento d'orchestra o di piano. Diego Conti al violino. Gran duo per clarinetto, contrabbasso e archi, Vincenzo Mariozzi al clarinetto. Quindi allegretto capriccio e introduzione gavotte per contrabbasso e archi. Massimo Giorgi contrabbasso, i solisti aquilani ha diretto Vittorio Antonellini. Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera ascoltiamo di Johann Nepomuk Hummel Oberons Zauberhorn, grande fantasia opera 116, trascrizione per violoncello e pianoforte di Carl Czerny. Arturo Bonucci violoncello, Aldo Orvieto al pianoforte.

Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Johann Nepomuk Hummel Oberons Zauberhorn, grande fantasia opera 116, trascrizione per violoncello e pianoforte di Carl Czerny. Arturo Bonucci, violoncello, Aldo Orvieto al pianoforte. E per concludere Stéphane Grappelli al violino e Yo-Yo Ma al violoncello.

Avete ascoltato musica con Stéphane Grappelli al violino e Yo-Yo Ma al violoncello. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Durante l'odierna trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare alcune delle partiture più significative di musica sacra di Anton Bruckner. E il primo ascolto che vorrei proporvi è la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. Seconda delle tre grandi messe del compositore, e in mezzo tra quella in re minore del 1864 e quella in fa minore che venne portata a compimento nel 1868, la messa in mi minore rappresenta uno dei rari successi realmente eclatanti, nonché unanimi, sia presso il pubblico che presso la critica, di Anton Bruckner. Non c'è da stupirsi quindi che egli amasse particolarmente questa partitura. Da un punto di vista strettamente cronologico, le messe appartengono alla fase iniziale della sua attività compositiva. Tra le messe, senza dubbio, quella in mi minore è quella che presenta la trama musicale più fitta, forse anche la più sinfonica, soprattutto in virtù del suo organico insolito e unico nella storia, di doppio coro con accompagnamento di armonia, secondo la didascalia dello stesso Bruckner. Armonia indicava comunemente un insieme di fiati misti, e la distribuzione risulta dunque priva, oltre che dei solisti vocali, anche dell'intera sezione degli archi. Un lavoro senza ombra di dubbio singolare, e forse è proprio in questo che sta il suo vero fascino. Ascoltiamo allora di Anton Bruckner la messa numero 2 in mi minore nella versione del 1882 con il Kammerchor Stuttgart e la Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart e della Deutsche Bläserphilharmonie, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. L'atteggiamento fondamentalmente religioso della messa in Mi minore contraddistingue ugualmente i mottetti a cappella di Bruckner. Si tratta di composizioni, anche in questo caso squisitamente sacre, che data la loro funzione rientrano nella cornice liturgica della messa, ma per la loro elevata qualità artistica essi divennero fin dall'inizio dei brani da concerto molto apprezzati. Ascoltiamo allora in ordine di Anton Bruckner il Virga Jesse in Mi minore per coro a quattro voci a cappella, il Christus Factus Este in Re minore, la tonalità prediletta da Bruckner, sempre per coro a cappella a quattro voci, e infine l'Ave Maria per coro a sette voci a cappella. L'esecuzione è ancora una volta affidata al Kammerchor Stuttgart, diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner i mottetti Virga Iesse, Christus Factus Est Pro Nobis, Ave Maria. Energia, forza inventiva, originalità, intensità, capacità di creare quadri cangianti e mutevoli, in grado di restituire atmosfere del tutto contrastanti. Sono questi i caratteri che ritroviamo nella musica del giovanissimo 22enne Georg Friedrich Händel, giunto ospite in Italia. Nel Dixit Dominus troviamo elargite a piene mani queste bellezze dentro una partitura veramente rigogliosa, scritta da un giovane entusiasta, ricco di vitalità, come se il compositore si sentisse in un certo senso messo alla prova nella patria eletta del bel canto e della melodia. La stesura del Dixit Dominus va collocata intorno alla primavera del 1707. Händel aveva appena 22 anni ed era arrivato in Italia. Fino a quel momento il compositore si era cimentato soprattutto nel repertorio profano, con una serie di cantate, da Aminta al Delirio Amoroso, da Diana Cacciatrice fino all'ammiccante Udite il mio consiglio. In questo caso Händel realizza un lavoro assolutamente ricco di suggestioni e citazioni stilistiche, dal canto gregoriano al rigido contrappunto, dall'aria lirica solistica alle polifonie concertanti, dagli effetti drammatici alle raffinate sottolineature degli affetti barocchi. Insomma, Händel qui fa sfoggio delle proprie competenze e capacità, ricercando ogni mezzo musicale per una resa ottimale di uno dei testi più importanti della tradizione sacra cristiana, che è il Salmo 110, che ha per sottotitolo Una voce profetica riafferma la futura vittoria del Messia sulle nazioni, e contiene citazioni quali: finché io renda i tuoi nemici, sgabello per i tuoi piedi. Ascoltiamo allora di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus per soli, coro e orchestra. Gli interpreti sono i soprani Nathalie Dessé e Karine Deschailly, il contralto Philippe Jaruski, il tenore Toby Spence, il basso Lorraine Nourrit. Le concert d'Astrée è diretta da Emmanuel Haïm.

0: Nell'esecuzione dell'orchestra Le Concert d'Astrée, diretta da Emmanuel Haïm, con Nathalie Dessay e Karine Deschaï, soprani, Philippe Jaruski, contralto, Toby Spence, tenore, e Lorraine Ory, basso, abbiamo ascoltato di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus. E con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento da Bergamo, Francesco Cotugno, batterista, grazie per essere qui.
1: Grazie Luigi, buona giornata.
0: Nonché Giovanni Balistreri, sassofonista, tenorista, grazie per essere qui.
2: Buongiorno Luigi.
0: Assente di lusso il contrabbassista del gruppo, ovvero Marco Lenoci, perché stiamo parlando dei Tritons, i quali furono già miei ospiti in occasione della presentazione dell'album Polaris. Oggi andremo a parlare delle radici del trio, ovvero ci occuperemo del loro EP del 2023, ovvero Fall. Che cos'è Fall, Francesco e Giovanni?
1: E Fall potremmo quasi definirlo il disco zero del progetto Tritons. È stato un disco in cui noi abbiamo voluto fissare un momento particolare, quando appunto abbiamo iniziato a costruire quello che poi è diventato il progetto Tritons. E in quel periodo particolare è stato registrato ad aprile 2003, è stato come scattare una fotografia del gruppo, della formazione. E una fotografia che racconta

0: un po' tutte le energie e le idee che poi sono confluite in quello che è il progetto Trentons. Il sound di questo disco è quasi forse una sorta di anticipazione di quello che poi è stato del progetto, della sua naturale evoluzione.
1: Giovanni.
2: Niente, ricordo che questo disco è stato registrato in cantina nella vecchia casa di Francesco e ricordo che è stata la nostra prima esperienza di registrazione e si è visto subito che abbiamo trovato un sound e diciamo ci siamo trovati bene a livello musicale. Avevamo provato prima, naturalmente, però diciamo, poi in fase di registrazione è tutto molto diverso da quando comunque. Quindi, diciamo, da lì poi abbiamo iniziato a proseguire la nostra strada, ecco. Quindi, come dice Francesco, il disco zero, no?
1: E come avete selezionato le tracce appunto di questo disco zero?
2: Bah, semplicemente abbiamo scelto degli standard, delle canzoni che ci piacevano e abbiamo cercato di fare degli arrangiamenti per il trio, no? Che comunque il trio pianoless è sempre una formazione un po' particolare perché abbiamo l'assenza dell'armonia, quindi abbiamo cercato di rendere interessanti gli standard che abbiamo scelto di fare dei piccoli arrangiamentini, no?
1: Giovanni e Francesco, un primo ascolto da Fall, cosa selezioniamo?
0: Io il primo ascolto farei Peggy's Blue Skylight, un brano di Charles Mingus, quindi già questa è stata una sfida per noi, perché arrangiare il muro di suono di Mingus e una formazione estesa a un trio, per di più un trio pianoless, è stata quasi una sfida. E quindi abbiamo dovuto giocare con gli arrangiamenti, i colori dei timbri, degli strumenti, per ottenere quella pasta sonora che ricordasse un po' il sound di Mingus.

0: Ed era Peggy's Blue Skylight di Charles Mingus nella lettura del Trenton's Trio. Ricordiamo Giovanni Balistrieri, sax tenore, Marco Lenoci, contrabbasso e Francesco Cotugno, batteria. Sono miei ospiti, sono in collegamento con me Giovanni Balistrieri e Francesco Cotugno. Che cos'è appunto per voi il trio jazz, in questo caso appunto pianoless, quindi privo di uno strumento polifonico, come fecero tanti altri nella storia di questo genere? Ricordiamo Sonny Rollins, Lee Konitz, John Coltrane, Albert Taylor, Ornette Coleman, qua mi fermo, se no ne avremmo per quattro puntate. Tenendo conto che poi in Polaris invece vi siete avvalsi della tromba di Filippo Schifano e del pianoforte di Domenico Sanna. Giovanni e Francesco.
1: Ma secondo me è stato la base, no? Cioè, è stata una base su cui iniziare. Intanto è stato un laboratorio. Cioè, io lo vedo sempre un po' tutti i progetti, no? Quando tu inizi un progetto originale, anche se parti con degli standard, anche se inizi a suonare con degli standard, però diciamo la base è del progetto che tu andrai a fare comunque al laboratorio, quindi dove tu vai a sperimentare arrangiamenti anche su standard. O vai a scrivere brani, no? Inediti, originali. Quindi per me, ecco, diciamo, secondo me la definizione vera e propria di un progetto in generale, poi che sia trio, quartetto, quintetto, è appunto un laboratorio, quindi un vero e proprio di idee.
0: Francesco.
2: Eh sì, la mancanza del pianoforte può essere un vincolo in meno che a volte ha anche il solista, quindi è sia una sperimentazione, appunto, un laboratorio, come diceva Giovanni, però a volte può nascere qualcosa di interessante, perché la mancanza di uno strumento armonico in alcuni contesti può aprire delle nuove frontiere anche dal punto di vista di esplorazione armonica.
0: Di
2: E poi nel
0: contrappunto,
2: disco.
0: sì.
2: Esatto. E nel disco successivo poi abbiamo deciso di estendere la formazione in alcuni brani perché appunto per noi è importante mantenere questa dimensione laboratoriale, esplorativa del progetto, quindi poi espanderlo con altri musicisti è sempre interessante.
0: Altro ascolto da Fall, cosa selezioniamo?
1: E selezioniamo Fall, che è lo standard che dà il nome al disco, che è una composizione di Shorter, Wayne Shorter, registrata nel 64 ed è presente nell'album Speak No Evil. Il brano è un capolavoro del jazz moderno per le sue armonie, no? Cioè Shorter era molto, Wayne Shorter famosissimo per questo, no? Cioè io mi ricordo un giorno addirittura in conservatorio, studiando Lost, che è sempre un altro brano di Wayne Shorter, cioè, mi ricordo che iniziamo ad analizzarlo col mio professore e ci eravamo Lost, persi, no? Scusate la battuta. Sì, appunto, perché comunque, cioè, Shorter è riconosciuto per le armonie sofisticate, eccetera. Quindi abbiamo provato, anche come abbiamo fatto su Peggy's, sul brano precedente, a dare un piccolo anche lì arrangiamentino, quindi abbiamo iniziato col sassofono, il contrabbasso, con l'archetto, con l'arco, no? Quindi abbiamo cercato di dare una dimensione anche diversa dall'originale, ecco, quindi spero di aver dato un'idea, ecco.

0: Ed era Fall di Wayne Shorter nella lettura del Triton's Trio, ovvero Giovanni Balistrieri sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso e Francesco Cotugno batteria. Siamo in collegamento con Giovanni Balistrieri e Francesco Cotugno per andare alle radici della loro formazione. Parliamo appunto di arrangiamenti di brani, siano essi standard, siano originali. Qual è il confine tra sperimentazione e invece normalità in questo senso, Giovanni e Francesco?
1: E penso che questo confine sia il rischio, accettare il rischio di fare qualcosa anche quando poi non si è incerti sul risultato. Quindi rischiare, appunto, ti pone nella condizione di sperimentare. Ma a differenza, ad esempio, di qualsiasi tipo di sperimentazione, quella che avviene nella musica è quasi una sorta di gioco. Quindi si sperimenta appunto giocando, si trovano varie soluzioni che a volte possono funzionare, a volte no, e quindi pian piano si va a costruire un arrangiamento. Su una formazione così in piano, a volte è una sfida, come nel brano precedente che abbiamo ascoltato, riuscire a condensare le armonie di Shorter senza il pianoforte è una sfida abbastanza interessante ed è divertente a volte giocarci con queste sfide che si pongono davanti.
2: Sì, a volte anche gli arrangiamenti nascono per gioco, no? Cioè, tipo da una battuta, no? Magari, o da semplicemente. Io mi ricordo che qualche arrangiamento l'abbiamo fatto perché mentre tipo qualcuno si stesse riscaldando sullo strumento, magari qualcuno era attento e dice: "Ah, ma figa questa cosa, proviamo ad inserirlo in questo arrangiamento." Quindi. Cioè io penso che la sperimentazione di un gruppo nasce dal momento in cui le energie si incontrano. Cioè da quando io suono il campanello, così proprio per dirlo proprio all'antica, alla vecchia, no? Da quando suono il campanello di casa di Francesco e noi ci incontriamo, già lì inizia tutto. Cioè, già iniziamo a sperimentare, perché da lì poi iniziamo a parlare di cose, quindi è un continuo, no? Un continuo. Quindi un arrangiamento può nascere anche adesso, mentre siamo in video call, così, proprio per farla.
0: Altro ascolto da Fall, Giovanni e Francesco.
1: Il prossimo brano è Benny's Tune, è un brano di Lionel Luke. Questo è uno di quei brani che una volta che lo ascolti ti entrano dentro. È un brano così profondo, così viscerale, che per noi è stato quasi necessario inserirlo in questo disco. Nelle versioni suonate da Benny's Tune, in poche battute, soltanto dalla chitarra di questo grandissimo artista, si sente la tradizione africana, si sentono le radici di Luke, si sente il Benin da solo due tocchi sullo strumento. Noi abbiamo cercato appunto di confrontarci, ma più che confrontarci, di omaggiare la musica di Lionel Luke e di fare nostro questo brano. È sempre appunto una sfida quando si mette mano su brani del genere, quando ci si confronta con artisti del genere, tremano un po' i polsi anche quando si cerca di arrangiare, no, un brano del genere. Però è il nostro piccolo omaggio al genio musicale di Lionel Luke.

0: Ed era Benny Stunes di Lionel Luke nella lettura del Trenton's Trio. Siamo in compagnia di Giovanni Balestrieri e Francesco Cotugno, ovvero due terzi della formazione. Il terzo, ricordiamo, è Marco Lenoci, contrabbassista. Giovanni è sax e Francesco Cotugno è batteria. Per riascoltare il loro disco zero, ovvero il loro EP, intitolato Fall dell'ottobre del 2023. I Trentons e i concerti. Qual è il vostro rapporto col concerto a partire dall'organizzazione dello stesso? Cioè presa di contatti, insomma, come vi muovete a livello sia logistico, insomma, che manageriale? Francesco e Giovanni.
1: Gio, vuoi dire qualcosa tu? Sì, no, no, in effetti aspettavo che di solito, vabbè, no, no, niente di che, Luigi, praticamente cerchiamo di mandare email, no? Di fare il possibile, mandiamo email, prendiamo contatti, anche attraverso Enrico stesso di M Record. Cerchiamo di muoverci, diciamo, come tutti i progetti si muovono, no? Purtroppo, ahimè, non è facile. Non è facile perché in Italia la situazione musicale non è delle migliori, però, diciamo, per quel poco, diciamo, che riusciamo a fare. Ne andiamo orgogliosi comunque e cerchiamo di fare sempre il nostro massimo. Però ecco, diciamo che di base non è facile, comunque cerchiamo sempre di anche sui social, no? Di muoverci, quindi di cercare di trovare cose, anche festival. Quindi diciamo, questo è tutto quello che facciamo per trovare le gig, ecco, come dicono in America.
0: Francesco, insomma, quanto è importante in sostanza anche il rapporto col pubblico?
1: Io penso che il rapporto col pubblico sia fondamentale, sia tutto, perché il momento in cui la tua musica viene in contatto con il pubblico deve esserci comunque una risposta quantomeno positiva, la musica deve riuscire ad arrivare al pubblico e con generi così complessi a volte è difficile, soprattutto quando si trova una platea di spettatori che non è magari abituata ad ascoltare tantissimo questo genere musicale. Quindi bisogna cercare di avvicinarsi quanto più possibile attraverso la musica. È un potente mezzo di comunicazione, quindi spesso si riesce ad arrivare in contatto con il pubblico e quando questo succede è una cosa bellissima.
0: Cose strane che sono successe durante i concerti, cosa ricordate?
1: Non saprei, ti posso solo dire che, diciamo, quando siamo andati a registrare il disco, ci siamo fatti Bergamo-Roma in macchina. Già, abbiamo. Non me ne vengono in mente, Francesco. Non so tu, a parte, diciamo, la chicca della registrazione in Gandina, che con i materassi, le reti, diciamo, chi più ne metta,
0: Sì,
1: non mi
0: lì
1: vengono
0: abbiamo
1: chicche.
0: cercato di creare un ambiente acustico, quindi siccome non avevamo dei pannelli, dei gobo per suddividere gli spazi, abbiamo utilizzato dei materassi, delle spugne per riuscire a isolare i vari suoni. Poi chiaramente il missaggio e master è stato fatto dallo studio di registrazione, però ecco la presa della registrazione di questo disco è stata veramente una cosa quasi artigianale, direi. Però
1: Come
0: è
1: negli studi di una
0: particolare,
1: volta, praticamente,
0: come negli
1: no?
0: studi di una volta, sì, è particolare perché è come se noi avessimo scattato una fotografia di quel preciso momento, quell'energia, quell'acustica che un po' è stata ha accompagnato le prime fasi di nascita di questo progetto. E probabilmente anche averlo registrato nella cantina ci ha messo a nostro agio, ci ha consentito di farlo in una maniera spontanea, in una maniera così personale, così limpida questo lavoro. Altro ascolto da Fall, Francesco Giovanni.
1: Allora, andiamo a Duke Ellington, Sound of Love, che è una meraviglia, una meravigliosa ballad, ecco, che è una ballad dedicata al
2: duca, no, del jazz, al grandissimo Duke Ellington, che è stata dedicata da Charles Mingus, scritta nel 74. Diciamo che la ballad presenta, cioè è molto lirica, molto malinconica, molto espressiva, perché ha questo enorme. Quando dico enorme, significa in tutto e per tutto, tema, quindi sia lungo che enorme a livello di bellezza, no? Quindi anche lì con Trintons abbiamo cercato di dare dignità a questo brano e al compositore che lo scrisse, no? Quindi anche lì abbiamo cercato di fare un mini arrangiamento. Il brano inizia con me e Marco, poi c'è tutto uno sviluppo, insomma, un po' quello che succede sempre nel jazz. Quindi a voi, Duke Ellington, Sound of Love.

0: Avete ascoltato Duke Ellington's Sounds of Love di Charles Mingus nella lettura del Trenton's Trio, ovvero Giovanni Balistrieri sax, Marco Lenoci contrabbasso, Francesco Cotugno batteria. Sono miei ospiti Giovanni e Francesco per appunto parlare delle radici di questo trio. Parliamo anche di rapporto con la tradizione del trio, quindi contaminazione e libertà espressiva per i Trentons, come la vedete voi?
1: Beh, sicuramente, soprattutto quando si registra un disco di standard, è evidente quali siano le influenze di una formazione, già dalla scelta dei brani stessi, no? Ci sono degli artisti che per noi sono un punto di riferimento, delle formazioni che per noi sono un punto di riferimento, come ad esempio il trio Pianoless di Sonny Rollins, la formazione di Ornette Coleman con doppio fiato in Pianoless, ma anche a volte dei nostri punti di riferimento sono anche delle formazioni in trio pianistiche, come ad esempio il trio di Bill Evans, le sonorità così intime, dolci, che a volte cerchiamo di riprendere senza piano. E quindi ci sono varie influenze che vanno appunto a incanalarsi in quello che è la nostra musica, e da parte nostra poi cerchiamo di unire a queste influenze le nostre influenze, cercare di unire le nostre radici a quella che è la tradizione musicale jazzistica americana.
0: Giovanni.
2: Sì, no, praticamente ha già detto tutto Francesco, cioè dal disco stesso, quindi si evidenziano, no, gli ascolti che abbiamo, ma ricordo anche Francesco che spesso si va anche oltre a quello che può essere il jazz standard, no? Permettetemi questa parola, che intendo dire. Cioè, magari si va oltre al trio di Jarrett. Io mi ricordo ad esempio che una volta ci siamo anche ispirati, cioè, se no, no ispirati, ma comunque ne abbiamo parlato a un quartetto di Chris Potter. Comunque già parliamo di cose magari anche più evolute a livello, dico, anche dopo il jazz, no? Che Chris Potter mischia rock, cioè comunque all'interno di Chris Potter, cioè dei progetti di Chris Potter c'è tutto. Quindi ecco, diciamo, sì, praticamente ha detto tutto Francesco sì, è importante comunque, soprattutto mettere del proprio. Perché a me hanno sempre detto, ricordati che, scusate se lo cito, però, Wynton Marsalis scelse Francesco Cafiso non per come, diciamo, sì, per come suona, senza ombra di dubbio, ma perché Wynton Marsalis aveva visto l'imprinting siciliana dentro a Francesco Cafiso. Quindi è importante sempre mettere del nostro e fare sentire anche le nostre provenienze all'interno di arrangiamenti e brani.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
2: Adesso ascoltiamo 317 East, 32esima strada, la dico in italiano perché che è praticamente è un contrafact composto da Lenny Tristano, preso dal famosissimo standard Out of Nowhere. Praticamente il titolo fa riferimento all'indirizzo dello studio di Tristano a New York, quindi diciamo anche lì tema bellissimo, articolato, anche sassofonisticamente, se mi posso permettere, anche difficile, perché il tema va anche nella parte, diciamo, acuta dello strumento. Quindi anche tecnicamente è molto difficile da sviluppare questo tema. E anche lì abbiamo cercato di dare un'atmosfera, una certa, diciamo, dignità al brano. Dico sempre dignità perché non è facile, appunto. E quindi buon ascolto.

0: Ed era 317 East 32nd Street di Lenny Tristano nella lettura del bellissima lettura del Trenton's Trio, ovvero Giovanni Balistrelli sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso, Francesco Cotugno batteria. Sono miei ospiti Giovanni appunto e Francesco per parlare appunto delle radici del trio. Siamo quasi in chiusura, Francesco e Giovanni, cosa c'è all'orizzonte per il trio?
1: Ci sono sempre cose nuove, no? Cioè, comunque, da quando abbiamo terminato le registrazioni del disco, comunque continuiamo a vederci, anche se ognuno di noi ha altri progetti, altre cose, però diciamo questo progetto non lo molliamo mai, quindi continuiamo a vederci, continuiamo a scrivere musica, provare, diciamo, quindi il progetto è sempre in continua evoluzione, ecco.
2: Ci sono dei brani nuovi in cantiere che probabilmente saranno anche questi scolpiti in un prossimo lavoro discografico, però per ora è tutto in fase di sperimentazione, appunto, che forse è una parola chiave in questo progetto.
0: Una domanda particolare, se voi doveste rivolgervi ai vostri voi del 2023, quando eravate in quella cantina a registrare Fall, cosa gli direste? O cosa gli consigliereste addirittura?
1: Beh, di divertirsi sicuramente, cioè, no che non l'abbiamo fatto, però forse a volte sai cosa, soprattutto in vista del disco Polaris, cioè magari già sai quando c'è un'etichetta le cose iniziano a farsi più serie, no? Quindi spesso e volentieri si tralascia questo dettaglio, no? Che è quello di divertirsi, cioè che alla fine è quello che devi fare, cioè suonare alla fine, no? Cioè ti devi divertire. Quindi sinceramente mi ricordo che magari sai come, ah, dobbiamo registrare ragazzi, cioè ansia, magari, quindi sono sincero, direi a loro divertitevi, veramente, cercare di non pensare, diciamo, ecco.
0: Francesco.
2: Beh sì, sicuramente nel momento in cui si entra in studio oppure ci si prepara ad una sessione di registrazione, l'ansia è una componente fondamentale. Però il consiglio di Giovanni è un consiglio valido, anche se abbiamo registrato entrambi i dischi in maniera abbastanza rilassata e divertendoci, diciamo, è stata un'esplorazione quasi, quasi giocosa molto spesso dei brani che andavamo ad affrontare.
0: E un'ultima curiosità, qual è la vostra idea personale di Interplay?
1: Ma la mia personale idea è sicuramente quella di giocare e stuzzicare più che altro, no? Cioè, quando suoni devi cercare, è come quando vai non lo so, quando c'è una bella ragazza e devi andarla, no? Devi riuscire a parlare con lei, quindi cerchi di stuzzicarla, di giocarci. Quindi stessa cosa avviene con la musica e con il mio, diciamo, modo di vedere l'interplay, no? Quindi a volte cerco di stuzzicare i musicisti facendo magari una cosa ritmica, suonando una cosa ritmica, suonando una frase della Bibbia del bebop, come le calls e response, come si suol dire, no? Quindi magari tutti sanno che devono rispondere, quindi sì, giocare, stuzzicare, ecco, questo, diciamo, è la mia idea.
2: Sì,
0: Francesco.
2: sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni, anzi aggiungerei che è quasi come una conversazione in cui si parla, si interagisce con un'altra persona, ma si ascolta. E se non si ascolta attentamente quello che l'altra persona ha da dire, magari si risponde in una maniera differente. Quindi, secondo me, un punto fondamentale dell'interplay è l'ascolto e poi l'interazione. Però prima viene appunto l'ascolto di cosa sta succedendo, e appunto per riuscire a interagire con gli altri musicisti.
0: Siamo in chiusura, appunto. Con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando? Giovanni e Francesco.
2: Allora, salutiamo gli ascoltatori con Norwegian Wood, un brano dei Beatles scritto da John Lennon, è una melodia stupenda. Nella versione originale addirittura c'è George Harrison che suona il sitar indiano. Noi non avevamo il sitar, quindi abbiamo catapultato questa melodia nel nostro mondo, diciamo jazzistico, ma invece del sitar abbiamo inserito gli uccellini, perché quando abbiamo registrato questo disco in cantina, fuori c'erano degli alberi, era primavera, e, sai, le giornate si allungano, gli alberi tornano verdi, questa immagine così pittoresca, e c'erano i merli che rientravano appunto dalle migrazioni invernali. Quindi mentre noi provavamo le pause che facevamo tra una prova e l'altra, c'erano questi merli che cantavano tutto il tempo, così abbiamo deciso di registrarli e inserirli nel brano come intro del brano, in cui c'è il suono del legno, del contrabbasso, appunto, che accompagna questi uccellini. Quindi questa è la nostra versione di Norwegian Wood, e vogliamo lasciare gli ascoltatori con questa immagine quasi da cartolina.

0: e con l'EP Fall dei Tritons, di cui ricordiamo la line-up, ovvero Giovanni Balistredi, sax tenore, Marco Lenoci contrabbasso, Francesco Cotugno batteria, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Francesco Cotugno,
2: Giovanni Balistredi.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa a 3, opera 3, dalle sonate da camera a 3, opera 4, in re maggiore, opera 4, numero 4, in re minore, opera 3, numero 5, in sol maggiore, opera 3, numero 6, in la minore, opera 4, numero 5, in mi maggiore, opera 4, numero 6. The Purcell Quartet.

0: E con la musica di Arcangelo Corelli, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia, dicendo: «Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio, in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti?» Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. «Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano».
3: A prima vista, questa immagine fa sorgere in noi qualche domanda. Se Dio è il Padre dell'amore e della misericordia, che sempre rimane con le braccia aperte per accoglierci, perché Gesù dice che la porta della salvezza è stretta? Certamente il Signore non vuole scoraggiarci. Le sue parole, invece, servono soprattutto a scuotere la presunzione di coloro che pensano di essere già salvati, di quelli che praticano la religione e perciò si sentono già a posto. In realtà, essi non hanno compreso che non basta compiere atti religiosi se questi non trasformano il cuore. Il Signore non vuole un culto separato dalla vita e non gradisce sacrifici e preghiere se non ci conducono a vivere l'amore verso i fratelli e a praticare la giustizia. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell'amore proprio come ha fatto Gesù. Egli non ha scelto la via facile del successo o del potere, ma pur di salvarci, ci ha amati fino all'attraversare la porta stretta della croce. Lui è la misura della nostra fede. Lui è la porta che dobbiamo attraversare per essere salvati, vivendo il suo stesso amore e diventando con la nostra vita operatori di giustizia e di pace.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno.
4: a cura di Paolo Ondarza.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: Benedetto il Signore mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta ai popoli. Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici. Lancia frecce, sconvolgili. Stendi dall'alto la tua mano. Scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso. Mio Dio, ti canterò un canto nuovo. Suonerò per te sull'arpa a 10 corde. A te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
3: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.

0: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore. Spero sulla tua parola.
0: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.

0: da quelli che ci odiano. Salvaci, o Signore.
1: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
0: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
0: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Ecco un bel problema di traduzione. In questo magnifico passo che segue il discorso del buon pastore, Gesù ha questa frase tradotta così nella Bibbia di Gerusalemme e in numerose altre traduzioni: il Padre mio, quanto a ciò che mi ha dato, è più grande di tutti. Alcuni traduttori propongono: il Padre mio, ciò che egli mi ha dato, è più grande di tutto. Il che è un ribaltamento proprio nella costruzione di Giovanni. Una tale traduzione può basarsi su altri passi di questo Vangelo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poi, nella grande preghiera del capitolo 17, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Se conserviamo questa traduzione, ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutto, vuol dire che noi siamo il regalo del Padre al Figlio. Questo regalo da cui il Figlio è abbagliato, di cui si prende molta cura al punto da non perdere nessuno,

regalo è interamente donato al figlio, nessuno le strapperà dalla mia mano, e al tempo stesso sempre nelle mani del padre, poiché nessuno può strapparle dalla mano del padre. Nell'ora della sua morte, il figlio affida al padre il bene più grande che possieda, il solo bene che abbia, le nostre vite, noi, di cui è contato ogni capello. Affidandoci al padre suo, non mi stanco di dirlo, tanto ciò mi meraviglia, egli ci giustifica, annunciandogli contro ogni evidenza che abbiamo conservato la sua parola. Mentre lo dice, ecco che è vero, e che noi diveniamo capaci di custodire la parola, il verbo che si è fatto carne nell'ora della sua morte, rende la nostra carne capace di essere abitata, sollevata dal verbo, capace di portarlo. Gesù disegna così il volto del Padre e lo fa conoscere, mentre nessuno l'aveva mai visto. E questo volto è sconvolgente. Ciò che qualifica al meglio il Padre è il fatto che egli dona. Egli dona agli uomini la vita, dona il Figlio agli uomini e gli uomini al Figlio. Dona al Figlio il giudizio e gli affida l'umanità e la creazione. Il Padre dona lo Spirito al Figlio, il quale lo dona lui stesso a sua volta e senza misura. Dio non è che un donare, un donarsi. Nel movimento del suo dono, in questa danza, egli ci invita ad entrare. La vita che egli dona è questo movimento che fonda ogni relazione, che ricrea ogni vecchiume, che risuscita ogni morte. Allora sì, il Padre è più grande di tutto. Ed è felice l'ambivalenza della traduzione che al tempo stesso fa cantare al Cristo un canto di lode alla grandezza del Padre e un grido di gioia davanti al regalo che noi siamo per Lui.

È ciò che prova anche fratello Jean-Joseph Lataste nel carcere in cui entra 150 anni fa. Le 400 donne che gli stanno davanti e che alzano la testa man mano che gli parla loro della misericordia di Dio, queste donne di cui rivendica l'innocenza dopo averle ascoltate in confessione, diventano per lui questo dono più grande di tutto, che sconvolge la sua esistenza. E allora egli esclama: «Ho visto meraviglie». Noi siamo la meraviglia che il Padre ha offerto al Figlio e che il Figlio ha conservato.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia, dicendo: «Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio, in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti?» Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. «Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano».
2: A prima vista, questa immagine fa sorgere in noi qualche domanda. Se Dio è il Padre dell'amore e della misericordia, che sempre rimane con le braccia aperte per accoglierci, perché Gesù dice che la porta della salvezza è stretta? Certamente il Signore non vuole scoraggiarci. Le sue parole, invece, servono soprattutto a scuotere la presunzione di coloro che pensano di essere già salvati, di quelli che praticano la religione e perciò si sentono già a posto. In realtà, essi non hanno compreso che non basta compiere atti religiosi se questi non trasformano il cuore. Il Signore non vuole un culto separato dalla vita e non gradisce sacrifici e preghiere se non ci conducono a vivere l'amore verso i fratelli e a praticare la giustizia. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell'amore proprio come ha fatto Gesù. Egli non ha scelto la via facile del successo o del potere, ma pur di salvarci, ci ha amati fino all'attraversare la porta stretta della croce. Lui è la misura della nostra fede. Lui è la porta che dobbiamo attraversare per essere salvati, vivendo il suo stesso amore e diventando con la nostra vita operatori di giustizia e di pace.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata agli anziani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

E come anticipato, oggi parleremo di anziani. Innanzitutto va detto che l'anziano deve costituire per gli adulti e per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza. Un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai. E ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. Ciò esige però che egli sia considerato non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che gli sia riconosciuto ed apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia e alla società, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza. Davanti a questa società, che emargina senza pietà i suoi figli già consumati dal lavoro, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana, in qualunque fase essa si trovi. La Chiesa, sull'esempio di Gesù che tanto si prodigò per i deboli e per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e l'onore che è loro dovuto.

0: sai che c'è.
1: E per parlare di anziani ci colleghiamo ora con Palermo, dove ad attenderci c'è il presidente della Carolo Strutture Sanitarie, il dottor Marco Zumbo. Dottor Zumbo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito.
2: No, è un onore da parte mia.
1: Allora, dottor Zumbo, le strutture sanitarie è un gruppo che nasce, leggevo sul vostro sito, nel 2014 e che opera nel settore delle fragilità, il cui nome e logo si ispirano alla figura bellissima di Giovanni Paolo II e al suo alto magistero sulla sofferenza. Innanzitutto, a cosa punta e quando è stata avviata la prima struttura?
2: La Carol, come evidenziato nella sua domanda, nasce con identità di valori. Non può non farsi riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dedicata agli infermi e agli operatori sanitari, dove la sofferenza non è il luogo della disperazione e dell'emarginazione, ma è un luogo privilegiato di incontro con se stessi, il che impone un confronto con i fondamenti della propria esistenza e con gli altri, che condividono con chi soffre tale esperienza. È un luogo sostanzialmente di scambio, dove ciascuno, aprendosi con amore, dona qualcosa all'altro e si sperimenta quell'umanità che il dolore non riesce a distruggere. La Carol quindi punta a realizzare questa esperienza di accoglienza e di condivisione. È la prima struttura che ha aperto, che oggi è indicata quale eccellenza della sanità siciliana, e la RSA Alzheimer di 44 posti a Palermo. All'uopo voglio citare il messaggio dell'allora presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, Sua Eccellenza Zygmunt Zimowski, inviò alla Carol. In un passaggio così ci scriveva: il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando della figura del buon samaritano, ha citato questa bellissima frase: fare del bene a chi soffre e fare del bene con la propria sofferenza. Caro dottore, questo è l'augurio per lei e per i suoi collaboratori, che queste parole costituiscano sempre la vostra guida nell'agire quotidiano verso i malati e i sofferenti. Il valore che quindi la Carol punta ad affermare nella propria attività è quella di riuscire a testimoniare che il dolore non è un'esperienza di disperazione, ma è un luogo di testimonianza dei valori della vita.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: E dottor Zoom, ogni anno il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990. E questa è una giornata di solidarietà che ci invita a celebrare e apprezzare l'importante ruolo che gli anziani svolgono nella nostra società. Mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che disse: la qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Dottore, l'attenzione agli anziani fa la differenza, secondo lei, di una civiltà?
1: Certamente. Il rapporto tra anziani e civiltà di una società è lo stesso rapporto che sussiste tra un albero e le sue radici. Storicamente nella civiltà preindustriale gli anziani erano portatori anche del sapere indispensabile per lo sviluppo di una società. Nella società agricola, artigiana, il sapere degli anziani era centrale. Nella società moderna, tecnologica e industriale, in effetti l'anziano è stato via via emarginato, ma in realtà è portatore di sapienza, che è qualcosa anche di più importante del sapere tecnico e del tecnologico. San Tommaso d'Aquino affermava: contemplata alis tradere, ovvero si possono trasmettere agli altri solo le cose vissute intimamente. E l'anziano appunto rappresenta il vissuto della nostra società, che solo gli anziani possono trasmettere con la loro testimonianza, che è una testimonianza di vita, di valori. Sono le nostre radici culturali ed etiche della nostra società. Una società che scarta gli anziani e si chiude agli anziani diventa una società quindi che implode, perché è priva delle sue radici più profonde. Questo è il rapporto tra anziani e civiltà.
0: Come dicevo, io citavo Benedetto XVI, sempre parlando da anziani, disse: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono e i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea.
1: Assolutamente, diciamo che mentre la società si andava sviluppando secondo logiche, si è sviluppata secondo logiche dominanti di una falsa cultura, il materialismo, edonismo, dove l'anziano, visto come soggetto poco efficiente, è stato scartato, quei disvalori hanno fatto sì che si perdesse di vista globalmente il valore della famiglia, con l'effetto di produrre, rispetto agli obiettivi che questa finta cultura si prefiggeva, una società di anziani. Questa oggi certamente rappresenta una sfida sociale che impone da un lato la migliore accoglienza, il migliore sviluppo del sistema di assistenza sociosanitaria per il benessere dei nostri anziani, ma dall'altro impone certamente una profonda revisione delle politiche sulla famiglia per agevolarne lo sviluppo e promuoverne i valori. Occorre che la società occidentale in sostanza ripensi a se stessa e che sia una società anche aperta all'integrazione. Ogni crisi rappresenta una grande opportunità, occorre acquisire consapevolezza, accettare le sfide e operare.
0: E gli anziani, io dico spesso, che hanno soprattutto bisogno del nostro affetto, del nostro amore. Cioè, viene in mente quel detto popolare che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza il nostro affetto muore.

0: Senta, dottor Zummo, la giornata internazionale delle persone anziane è rivolta in modo particolare a tutti coloro, qui apro la parentesi, sono tantissimi, che vivono in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, spesso ricoverati per ricevere le cure adeguate e la migliore assistenza.
1: Sì, bisogna ripensare al sistema di assistenza, perché quello che occorre è un'assistenza che sia globale, che sia un'assistenza sanitaria, ma che sia di recupero sociale e spirituale. Cioè, bisogna dare tutti i supporti perché la persona umana possa trovare la realizzazione in quella comunità in cui vive. Occorre quindi ripensare profondamente il sistema di assistenza. Assistenza, se è tale, non può essere un'assistenza fredda, ma deve coniugare l'umanità e l'assistenza sanitaria, sociale e

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Celebramos missa pro infirmis, cum prefazione prece eucaristica quarta de missis pro varis necessitativus.

0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, salus eterna credentium, exaudi nos pro famulis tuis infirmis, pro quibus misericordiae tuae imploramus auxilium, ut reddita sibi sanitate, gratiarum tibi in ecclesia tua referant actiones. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: Così direte a Ezechia, re di Giuda: Non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re di Assiria. Ecco, tu sarai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò

0: uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò, così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia. Non l'affronterà con scudi, e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide, mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Verbum Domini.
1: Deo gratias.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio, nei suoi palazzi, un baluardo si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 23 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Medio Oriente, per l'Iran conclusi i negoziati Svizzera con gli USA, istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Terremoto politico nel Regno Unito, travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo. Starmer si dimette da premier e leader del partito laburista, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Papa Leone durante la visita alla sede del Programma Alimentare Mondiale: le guerre sono alimentate più delle persone. Bentrovati da Marco Guerra. L'Iran ha annunciato che si sono conclusi i colloqui tecnici con gli Stati Uniti in Svizzera, aggiungendo che le discussioni hanno portato alla creazione di gruppi negoziali su questioni del nucleare e delle sanzioni. Se Teheran non rispetterà l'accordo, farò ciò che devo fare, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Trump. I dettagli nel servizio di Gianmarco Murroni.
2: Soddisfazione e ottimismo all'indomani del round di colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf ha espresso fiducia per l'esito delle sessioni di lavoro. Dal mio punto di vista, questo viaggio ha portato a grandi successi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che è uno dei progressi che stiamo compiendo. Così Ghalibaf ha tracciato il bilancio di un negoziato che tocca i nodi dell'economia e della sicurezza della regione. Il capo negoziatore ha confermato lo sblocco immediato di 2 tranche di fondi iraniani congelati all'estero per un valore complessivo di 12 miliardi di dollari. I colloqui tecnici si sono conclusi dunque con la creazione di 4 gruppi di lavoro: cessazione delle sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico e monitoraggio e attuazione. Soddisfatto anche il vicepresidente USA Vance, i colloqui con alti funzionari iraniani hanno creato una buona base per un accordo finale per porre fine alla guerra, ha affermato Vance, annunciando l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA. Una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha specificato.
1: Andiamo in Ucraina. Un raid effettuato dalle forze armate di Kiev sulla città russa di Voronezh ha causato 5 vittime e decine di feriti. Intanto il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve, lo ha annunciato il Cremlino, dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina. E ora siamo nel Regno Unito con la corsa alla successione del premier Keir Starmer, che ieri ha annunciato le sue dimissioni. L'attuale premier già da luglio potrebbe lasciare la guida del Labour Party e il posto da primo ministro. Il 74% degli inglesi ritiene che Starmer non abbia fatto un buon lavoro. A questo si aggiunge la vittoria nelle suppletive di Andy Burnham, che appunto correrà per succedere a Starmer la guida dei Labour. Alessandro Guarasci ha sentito Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio italiana a Londra.
3: Il partito pare spaccato ormai da diverso tempo, non da adesso. C'è stato un segnale molto forte da parte dei Labour, perché Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, ha vinto le elezioni contro Farage. Hanno fatto una cosa secondo me molto intelligente adesso al governo, perché hanno indetto un tavolo per gestire la crisi, ma supponiamo che ci siano poi delle primarie per cambiare appunto il premier, e ci sono grandi probabilità che il nuovo stia avanzando con Andy Burnham.
4: Ecco, la Brexit quanto ha inciso sull'economia del paese?
3: Lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, ma ha sicuramente inciso moltissimo. La burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati, dei trasporti e tutto il resto. Non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione.
1: L'ondata di calore soffocante che sta attanagliando l'Europa occidentale si intensificherà ancora oggi, costringendola alla chiusura delle scuole in Francia, dove il servizio meteorologico ha emesso un'allerta rossa, il livello più alto per metà del paese. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che reintroduce norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguente accesso alla cassa integrazione a causa causa delle eccezionali ondate di calore. Andiamo in Canada, dove tre persone, tra cui un agente di polizia e il presunto autore dell'attacco, sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico a Montreal. Le autorità non hanno fornito indicazioni sulle circostanze della sparatoria né sul movente, ma fonti vicine alla comunità ebraica parlano di un atto terroristico. Andiamo all'attività del Santo Padre. Le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati. Sono alcune delle considerazioni centrali fatte da Leone XIV durante la visita ieri alla sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma. La cronaca di Alessandro De Carolis.
5: La stortura, ma sarebbe meglio dire dramma, l'aveva notata già Papa Francesco. Tanta estenuante burocrazia per far arrivare cibo e aiuti a chi sta morendo, mentre altrove il mercato delle armi corre via libero. È una delle sottolineature che colpisce dell'ampio discorso di Papa Leone ai membri del PAM. In effetti, i conflitti, dice, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Il Papa analizza il lavoro delle agenzie di solidarietà e denuncia che il cibo è troppo spesso condizionato da considerazioni economiche o strategiche. Il suo appello alla comunità internazionale è il ritorno al multilateralismo, indebolito oggi dalle troppe crisi planetarie. E più tardi, parlando allo staff e ai familiari del PAM, prima di congedarsi, Papa Leone ricorda loro il valore alto della missione che svolgono.
6: You represent hope.
5: Voi rappresentate la speranza e il vostro lavoro, soprattutto nel raggiungere i più bisognosi, è assolutamente un segno di speranza, un'espressione concreta di quella speranza che tutti stiamo cercando.
1: Ma in quale aree del mondo oggi imperversa di più la fame? Lo abbiamo chiesto al direttore della divisione programmi del World Food Program, Marco Cavalcante.
7: Il Sudan, dove c'è una guerra da diverso tempo, è uno dei paesi in cui i nostri riflettori sono puntati maggiormente. La Repubblica Democratica del Congo, dove tra l'altro c'è anche una crisi umanitaria a seguito dell'epidemia di Ebola, è un altro dei punti caldi. La Somalia, Gaza, lo Yemen, la parte nord della Nigeria, il Sudan, Haiti. Potrei continuare purtroppo a lungo, perché sono tantissimi posti dove ancora oggi nel 2026 la fame è una realtà quotidiana.
1: Gli Stati Uniti hanno avvertito che atrocità di massa potrebbero presto essere perpetrate in Sudan, mentre le forze paramilitari ribelli circondano la città di El Obeid, facendo eco alle crescenti preoccupazioni espresse anche dalle Nazioni Unite. Secondo il Dipartimento di Stato americano ci sono indicazioni allarmanti che atrocità di massa potrebbero essere imminenti. La guerra civile in Sudan, stando ai rapporti delle Nazioni Unite, ha provocato la peggiore crisi umanitaria in corso. E nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola ha causato finora 250 vittime, si sono registrati più di 1000 casi di infezioni, secondo gli ultimi dati ufficiali. Quasi tutti i casi sono stati segnalati nell'Ituri, una remota provincia nel nord-est del paese. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La Galleria Borghese di Roma apre Metamorfosi Ovidio e le arti, mostra curata da Francesca Cappelletti e Fritz Scholzen, realizzata in collaborazione con il Riske Museum di Amsterdam. L'esposizione sarà visitabile fino al 20 settembre. Sentiamo il servizio di Maria Milvia Morciano.
8: Le metamorfosi di Ovidio hanno ispirato per secoli pittori e scultori. Da questa eredità nasce la nuova mostra della Galleria Borghese, che riunisce opere provenienti da importanti istituzioni europee. Come spiega la direttrice Francesca Cappelletti,
9: cerchiamo di raccontare nelle 8 sezioni in cui si articola la mostra alla Galleria Borghese, che vanno appunto dalla creazione del mondo fino alla creazione artistica, fino all'operazione degli artisti e quindi alla trasformazione della materia e alla trasformazione dell'aspetto degli esseri umani in opere d'arte.
8: Il percorso accosta i racconti del poeta latino a opere che spaziano dal Rinascimento alla scultura moderna, in dialogo con i celebri gruppi mitologici di Bernini custoditi nella villa. Ne emerge un viaggio tra mito, storia e secoli di ricezione dell'immaginario ovidiano.
1: È tutto per questa edizione da Bruno Orti, regia Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.
0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
6: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci! Ben trovate, ben trovati da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno, ben trovati da Silvia Giovarrosa e dall'altra parte del vetro, ben trovato a Luca Rossi.
1: Radio Vaticana con voi fino alle 11 anche in questo martedì 23 giugno, siamo nell'estate 2026, fate sentire il vostro calore, poi intendete come volete questa parola, considerando insomma i vari fattori, ma ci riferiamo anche e soprattutto a quel modo tutto vostro che avete di rendere questa trasmissione la vostra trasmissione. 335 12 43 722, Silvia ve lo dice meglio.
2: 335 12 43 722, questo è il numero che ho detto decisamente meglio rispetto ad Andrea De Angelis, per farci arrivare i vostri messaggi di testo o vocali, come per esempio ha fatto Michela questa mattina. Mentre andava in onda il nostro GR, scrive Michela: buongiorno a tutti voi cari di Radio Vaticana, un saluto e ricordiamoci che la fretta non può rubarci la pace di Dio che ci dona ogni giorno dentro il nostro cuore per affrontare le fatiche. E questa appunto Michela che apre la mattinata con questo messaggio per noi, e poi ancora la nostra cara ascoltatrice, un caloroso e non può essere che così dato il caldo, dice: a me fa sempre bene ricevere averlo, a Silvia e ad Andrea alla regia tecnica, a chi legge le notizie. Questo messaggio invece ci giunge da Filumena. Fa caldo sì.
1: Salutiamo
2: direi
1: anche Marino, e poi un saluto a Silvio, ancora un buongiorno dedicato a chi parla di cose semplici, in cui cercare la felicità che non consiste nell'avere tutto, ma nel saper riconoscere il bene che Dio semina ogni giorno sul nostro cammino. Ciao anche a Mirella che ci scrive dalla Toscana, e a Maria, buongiorno anche a te. C'è poi un messaggio per Rosario, il nostro Rosario Tronnolone. Bravo Rosario che trasmette i brani di Cocciante. Vedi, ora glielo diciamo di là in redazione. Si riferisce con ogni probabilità a una delle trasmissioni andate in onda ieri. Parlavamo tra l'altro di ciò che ci attende in queste tre ore assieme, perché come sempre protagonista è l'attualità internazionale. Vedo al di là del vetro colui che ha condotto il GR delle 8, Marco Guerra, che tra poco ci raggiungerà in studio, e poi con noi anche il responsabile della redazione in lingua portoghese, Silvio Nei Proz. E poi parleremo invece, Silvia, intorno alle 9.40 di un tema che riguarda l'Italia, in questo caso andremo ad analizzare un fenomeno in Italia.
2: Sì, andremo a vedere con il CESV, in particolare con la responsabile strategie e relazioni istituzionali, come l'instabilità economica, l'inflazione e la disoccupazione stanno di fatto amplificando la vulnerabilità dei diversi nuclei familiari, ma soprattutto quelli più fragili, e le ricadute che questo ha sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza anche dei minori. Approfondiremo questo tema intorno alle 9.40 e poi 9.48. Oggi è martedì, non possiamo non ricordarvi, come appunto avviene ogni secondo giorno della settimana, il collegamento con Don Andrea Vena, che ci fa la carrellata di quelli che sono i santi e le sante che potremo pregare, invocare, ricordare, perché no anche soprattutto imparare da loro durante questi giorni di questa settimana. E poi accendiamo, sì, Facebook.
1: Tutto bene, Gianmarco Murroni, al di là del vetro, un volto strano. No, tutto a posto, perfetto. Anche lui ha lavorato al GR, lo vedevo un po' provato, no? Tutto benissimo. Tra l'altro i GR torneranno, edizione flash, a partire dalle 9. Sì, dicevi della diretta video, continua il dialogo con la diocesi di Roma. Oggi sarà in studio con noi Edith Aldama, assieme a un reumatologo, il dottor Raffaele D'Alterio. Presenteremo un libro, Feeling, ed è un volume molto interessante perché ci parla del rapporto tra medici e pazienti. Lo fa in una maniera originale, non vi anticipiamo di più, però da non perdere la diretta alle 10.05.
2: Sì, e poi successivamente sarà la volta della cultura, ospite Giulia Galeotti del Quattro Padre dell'Osservatorio Osservatore Romano, 4 pagine è l'inserto culturale appunto del giornale della Santa Sede. Vedremo Giulia che cosa ci offrirà oggi.
1: E poi, a proposito di libri, uno dei testi che ho amato di più in questo 2026, non solo Maranzine, il libro scritto dalla collega Gabriella Simoni, edito da Il Margine, lo presenteremo intorno alle 10.40, è un testo che racconta 11 storie di altrettante donne, giovanissime ragazze, che hanno conosciuto il buio, quello vero, quello fatto di droga, fatto di violenza, di prostituzione, di abbandono, violenza spesso anche domestica, e hanno detto, beh, vediamo, affrontiamolo. Sono storie che segnano, tra l'altro Gabriella nel presentarlo, nelle prime pagine del testo, ha scritto: una di queste storie mi ha spaccato in due, perché in realtà sono delle vicende che spesso tendiamo a non vedere, che però appartengono al quotidiano. E anche il titolo, insomma, non solo Maranzine, i Maranza, spesso appunto un fenomeno che viene associato solo ai ragazzi, agli uomini, ai giovani di genere maschile, e invece lei accende i riflettori su queste giovani, giovanissime, ci racconta le loro vite spezzate ma che si possono ricomporre. Come? Innanzitutto ascoltandole, non dando ricette facili, non ponendo domande troppo in fretta, innanzitutto mettendosi lì e stando in ascolto. Ancora tanti messaggi, anche vocali, ma non solo.
2: E sì, c'è poi una bella foto di, come si chiamano questi, delle ortensie viola in un giardino verde curatissimo di Giovanni Carlo. Nella notte, scrive, tra il 23 e il 24 giugno è ancora viva l'usanza di raccogliere erbe aromatiche e fiori spontanei, metterli a mollo in una ciotola e il mattino successivo utilizzare l'acqua per lavarsi, in un augurio di buona fortuna e prosperità. Un'usanza particolare che io personalmente non conoscevo, ma che evidentemente, insomma, Giovanni Carlo, ma da dove viene questa usanza? Faccelo sapere.
1: Non so, forse è legata a San Giovanni, non so.
2: Può darsi.
1: Credo che forse il riferimento è alla notte di San Giovanni, che insomma a Roma soprattutto un tempo era particolarmente vissuta nel quartiere che porta il nome del santo, ma non solo. Gioacchino da Marsala, un abbraccio, Dio vi benedica sempre. Poi Mirella, buongiorno, il corpo ha bisogno di riposo, la mente di pace, il cuore di gioia. Tantissimi messaggi, dicevo anche vocali, li ascolteremo dopo il brano. No, perché
2: Roberto l'hai letto? Perché a
1: no,
2: questo
1: Roberto,
2: punto
1: no.
2: Buongiorno Andrea e Silvia in Gesù, siate la squadra per la quale faccio il tifo. Meno male, almeno non è una squadra di finalmente qualcuno che non
1: tifa. Ma tu dove
2: squadra...
1: giochi, sì?
2: Io,
1: che ruolo?
2: Io no, io sono, come si dice, lì non lo so.
1: È come non lo sai. Cioè, più o meno, dai, c'è cioè chi fa gol, chi non lo fa fare. No,
2: no, io preferisco essere mediano.
1: Mediano.
2: Sì, da una mano a te, davanti, una mano indietro.
1: Centrocampo,
2: bravo, mi è piaciuta.
1: Vabbè.
2: E ci dice, qui il caldo è ancora accettabile. Roberto, se in Baviera il caldo non fosse accettabile, penso che in Sicilia si preoccuperebbero molto, insomma.
1: Una vita da mediana, ti direbbe Ligabue. In realtà abbiamo Jovanotti con O Vita.

0: La mossa del cavallo.
1: Buongiorno, caro saluto, siete molto allegri, ci riprendete così subito, è stato bello. Scusatemi, l'emozione mi ha fatto sbagliare. Buongiorno a tutti, sono Lidia che vi ascolto tutti i giorni, ma questa mattina particolarmente un saluto così affettuoso e molto gioioso. Una serena giornata a tutti voi, buona giornata Lidia.
2: Come posso io non celebrarti vita?

0: vita.
1: Anche l'omaggio a Lucio Dalla in questo brano di Jovanotti, ma grazie Lidia. Veramente, perché quella gioia che tu hai avvertito in realtà è moltiplicata per 10 attraverso i vostri messaggi, lo stavamo dicendo anche adesso, no? In regia, in redazione, è bellissimo iniziare la giornata assieme a voi, continuate a essere, se lo volete, con noi. Vi ricordiamo che anche a luglio e ad agosto, nel cuore della stagione estiva, Radio Vaticana è con voi, lo sarà in un orario diverso, non subito dopo il radiogiornale, ma a partire dalle 9. E vivremo ogni mattina un'ora assieme dalle 9 alle 10 nel palinsesto estivo.
2: Permettimi di dire a Rita che quell'esitazione, quell'incertezza, quel piccolo errore iniziale che abbiamo voluto mandare in onda ci fa sentire ancora più umani, mi verrebbe da dire, no? Dobbiamo sempre cercare di dire le cose giuste nel modo giusto, senza nessun tipo di errore. Invece questi piccoli momenti così di esitazione dettati dall'emozione sono quelli che ci fanno sentire più simili gli uni con gli altri, quindi per quello l'abbiamo mandato in onda.
1: Sai quando è che mi hai fatto sentire questa cosa qui che dici, Silvia? Quando in quel di Pavia tu sei stata la nostra inviata e sei andata a porre le domande. Ora me lo puoi dire, ma com'erano questi bambini che abbiamo sentito solo in radio? Perché in particolare uno di loro, di cui non ricordo il nome, magari, anzi tu sicuramente puoi descriverlo, perché sei stata tu a fare la domanda, ti ha detto: beh, quando ho saputo che il Papa veniva a Pavia ho detto a mamma: perché non lo invitiamo a casa e facciamo il tè con i biscotti? Cioè,
2: allora, ho trovato quei bambini seduti davanti a un palazzo, c'era la Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, e poi c'era un palazzo di fronte, la piazza è piccolina, e loro erano seduti sulle gradinate davanti all'ingresso di quella che è la loro casa. Di fatto il papà stava a 10 metri da casa e stavano seguendo l'atterraggio di Papa Leone attraverso un canale locale su YouTube, e io mi sono avvicinato, ho chiesto loro se potevo fargli qualche domanda. Giustamente questo bambino che abita proprio lì dice: mamma, ma visto che il Papa praticamente sta a due passi da casa nostra, magari, diciamo, sì, se vuole salire un attimo, dai, un caffè, quattro chiacchiere,
1: sì, biscotti. A me dare biscotti mi ha fatto impazzire, anche perché, insomma, quando un bambino dona i suoi biscotti vuol dire che siamo già a buon punto. E ha risposto Giovanni Carlo a questa tradizione legata al raccogliere erbe aromatiche e fiori spontanei? Sì, le sue origini riguardano un intreccio di tradizioni cristiane e riti pagani legati al solstizio d'estate. Si credeva, scrive il nostro amico all'ascolto, nella notte di San Giovanni la natura raggiungesse il massimo della sua forza benefica. Salutiamo anche Paola e Carlotta, ma dobbiamo scoprire,
2: sì,
1: giusto?
2: Dobbiamo andare a vedere quello, sì, che è il profilo del santo del giorno.
3: Oggi, 23 giugno, la Chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, sacerdote torinese. Un formatore di preti santi, l'ultimo a portare un gesto di misericordia ai carcerati, specie ai condannati a morte, di cui è il patrono, il padre spirituale di Don Bosco. Questo e altro fu in vita San Giuseppe Cafasso, vissuto nella Torino di inizio Ottocento. La Chiesa oggi inoltre ricorda i santi Zaccaria ed Elisabetta, genitori di San Giovanni Battista.
1: Qualche appuntamento del giorno: alle 12 pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario da Loreto, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso in quel di Cosenza.
2: E poi si apre oggi presso l'Università San Tommaso d'Aquino Angelicum un convegno che riunisce buddisti, cristiani, indù, jainisti e sikh in Europa sul tema costruire la fraternità attraverso il dialogo e la collaborazione. L'incontro è promosso dall'Istituto per le Relazioni Interreligiose della Pontificia Università di San Tommaso d'Aquino Angelicum, in collaborazione con il Dicastero per il Dialogo Interreligioso.
1: A New York avvia una riunione, quella del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, sulla missione di mantenimento della pace nella Repubblica Centrafricana. Un saluto, fa molto caldo anche qui, ci scrive Marcello. Qui dove? Non lo so, vediamo.
2: Qui ovunque, direi.
1: Qui ovunque.
2: Potrebbe essere ovunque.
1: Marco Guerra, ben trovato, eccoti.
4: Eccoci qui, buongiorno a voi e un buongiorno anche a chi ci ascolta.
1: Nel radiogiornale abbiamo parlato anche di quella che è stata ieri la visita, partirei da qua se sei d'accordo, del Papa al PAM, al Programma Alimentare Mondiale, questa agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Roma, che ha poco più di 60 anni di storia, dove il Papa si è voluto recare a qualche mese di distanza da quella che era stata invece la visita lo scorso autunno alla FAO. Tu eri il nostro inviato, vuoi raccontarci anche un qualcosa che non abbiamo visto, qualche aneddoto?
0: Beh, anzitutto il

0: di questa agenzia dell'ONU, sorella della FAO, che si occupa sempre di alimentazione, programmi legati alla lotta all'emergenza alimentare, che è tale ancora in molti paesi del mondo, anche se la fame è diminuita rispetto a decine di anni fa. E anche il Papa ha parlato proprio di una sinergia tra il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, e la Chiesa, proprio un'unità di intenti e l'impegno della vostra istituzione, ha detto il Papa, risuona profondamente con la missione della Chiesa Cattolica di custodire la dignità umana. Soprattutto mi ha colpito che sul libretto della visita del Papa c'era una frase stessa del Papa che diceva che la lotta alla fame è il percorso più importante verso la pace. Quindi non c'è pace senza la sicurezza alimentare, perché sappiamo tutti che, insomma, garantire un pasto è il primo e fondamentale dei diritti di ogni persona.
1: E poi, Marco, verrebbe da chiedersi, dopo questo incontro, ma penso che la risposta sia, appunto, dopo questo incontro abbastanza ovvia: il mondo di oggi potrebbe vivere senza fame?
0: Sì, le risorse ci sono, è già stato calcolato da diversi esperti, sia del settore agricolo che nutrizionisti, le risorse per far vivere tutti i 7-8 miliardi di persone in questo mondo senza la fame ci sono. C'è una grossa sperequazione nella distribuzione di queste risorse. Sappiamo poi la questione dello spreco alimentare, che alimenta anche, insomma, quello del deterioramento dei nostri territori, che sono sfruttati in maniera massiva. Però, insomma, le risorse ci sono, e c'è la possibilità, appunto, di permettere a molte popolazioni di guardare oltre la fame, perché ricordiamoci che finché una persona dovrà pensare a mettere insieme una cena con un pranzo, non potrà guardare oltre e formarsi, avere una formazione scolastica, pensare, insomma, alle infrastrutture di quel paese, allo sviluppo di quell'area. Però le risorse ci sono, e è stato ampiamente documentato questo.
1: Andrea, andiamo avanti con il nostro radiogiornale. La notizia principale è quella che ci riporta nuovamente nella guerra fra Iran e Stati Uniti, che in questo momento vive una nuova fase, di fatto, no?
0: Sì, di fatto la tregua regge, quindi questa è già una buona notizia che non va data per scontata, perché prima di questo accordo Trump aveva annunciato per 39 volte la fine dei combattimenti durante questi mesi di guerra, quindi non andava dato per scontato che reggesse questo ultimo accordo, questa intesa. Ieri sono avvenuti i primi colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, e che hanno istituito quattro tavoli che hanno messo altrettanti temi al centro del negoziato, che dovrà durare 60 giorni. Quindi, da una parte la cessazione delle sanzioni, quindi anche lo sblocco dei fondi congelati dell'Iran, che è fondamentale per la sopravvivenza a livello economico dell'Iran; dall'altro il programma nucleare, che è una questione di vera e propria sopravvivenza per Israele, che vede nella Repubblica Islamica una minaccia alla propria esistenza. Quindi l'Iran non deve dotarsi di una bomba atomica, e questo sarà al centro di questo secondo gruppo di lavoro. Poi ci sarà la commissione sulla ricostruzione e lo sviluppo. Questa è una vittoria dell'Iran. L'Iran prenderà dei fondi per ricostruire le infrastrutture bombardate e distrutte durante questi mesi di guerra. E il quarto tavolo riguarderà invece il monitoraggio e l'attuazione degli altri tre punti. Quindi si sono individuati queste quattro direttive di lavoro, e vediamo come procederanno. L'altro fronte è quello tra Libano e Israele, anche qua per ora sembra reggere la tregua e le trattative sono in corso.
1: E speriamo che comunque la diplomazia questa volta abbia la meglio su questo. Andrea, salutiamo Marco.
2: Grazie Marco Guerra. Io continuo a leggere i messaggi degli ascoltatori, ma direi, Silvia, se sei d'accordo, che ci ascoltiamo un brano, perché poi si entra in rassegna.
1: Assolutamente.
3: Ci sono momenti

che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: 8:38, vogliamo aprire una pagina sportiva all'interno di Radio Vaticana con voi per parlare attraverso alcune storie particolari di quello che è uno degli eventi sportivi più attesi ogni volta che appunto lo possiamo vivere. Mi riferisco ai mondiali di calcio, perché poi, Silvia, come tu spesso mi ricordi, è vero, ci sono le Olimpiadi, ci sono tutt'altre competizioni, ma probabilmente i mondiali di calcio sono quelli che soprattutto in alcune parti del mondo segnano proprio il passare degli anni. Per esempio, se dico Italia 90, tu hai un ricordo tutto tuo, immagino.
1: No,
0: non lo hai.
1: No,
0: Italia 90. No, non è possibile.
1: Ricordo lo stemma, il pupazzetto.
0: Quindi hai un ricordo, sì, da bambina.
2: Ciao,
0: presumo.
1: Basta.
2: Il famoso...
0: Tu che ricordo hai di Italia 90?
2: Beh, fu il mio primo dramma sportivo. L'eliminazione, piansi. L'eliminazione dell'Italia in semifinale con l'Argentina, era una nazione intera che seguiva quei mondiali. Qua a Roma ce l'avevamo, fu l'unica partita giocata a Napoli contro l'Argentina di Maradona, sai bene com'è andata a finire.
0: Ecco. Poi tra l'altro c'era chi era appena nato, no? Gianmarco Murroni, giusto?
3: Un anno.
0: Avevi un anno. E c'era chi era già nato da un po' e continua a scrivere la storia del calcio, che è un certo Messi, se non erro, no? Che Diani aveva già 4-5 all'epoca.
1: C'era anche chi non era proprio nato, come Luca Rossi dall'altra parte del vetro.
0: Ancora non era nato. Ho detto Messi non a caso. Gianmarco Murroni, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti. Ecco, sì, Leo Messi, non bisognava aspettare questo mondiale per conoscere l'icona calcistica sportiva di Messi, però ecco, anche in questo mondiale 2026 non solo si conferma, ma si riconferma, si rilancia in qualche modo dopo l'esperienza ormai fuori dall'Europa calcistica dopo Barcellona e Paris Saint-Germain. Sembrava, insomma, Messi ormai a fine carriera, l'ultimo mondiale, sì, lo gioca. In realtà due partite, 5 gol, capocannoniere del mondiale, doppietta anche nell'ultima partita giocata contro l'Austria, ma soprattutto quello che ha sorpreso gli appassionati di calcio, i tifosi, è una forma fisica, ecco, una grande energia. È arrivato al mondiale, insomma, in perfetta forma, per cui un Leo Messi che è quasi a 40 anni, 39 anni domani, se non sbaglio, per cui, insomma, 39 anni, capocannoniere del mondiale.
0: 5 gol in due partite.
4: Sì.
2: Con l'Argentina già qualificata agli ottavi, sì.
0: Tra
2: insieme
0: l'altro,
2: alla Germania.
0: A proposito di ricordi, subito ci scrivono: io Italia 90 avevo 11 anni, piangevo e ridevo. Il messaggio è di Mario. E poi ancora Michela: Italia 90, 8 luglio la finale, il giorno del mio matrimonio, scelta infelice perché gli invitati erano divisi tra la sala e la TV.
1: Io non so molto di calcio, però mi ricordo che il Papa, quando è stato, scusate, a Barcellona, ha ricevuto una domanda da un bambino, se non vado errata, e gli ha chiesto se appunto gli piacesse il calcio, giusto Gianmarco? Tu mi pare hai seguito...
4: Già durante il volo verso Madrid ci fu una domanda, ecco, si visiterà lo stadio del Real Madrid, tra il classico tra Real Madrid e Barcellona. Anche in quell'occasione il Papa risponde, insomma, il Papa tifa tutte le squadre, Prevost ha una simpatia per il Real Madrid. Poi si è visto, insomma, anche la visita al Santiago Bernabeu durante quell'evento, la visita anche al museo, insomma, un museo ricco di trofei, di coppe, per cui anche in quell'occasione il Papa ha ribadito poi messaggi sportivi importanti. Si è espresso tante volte quel Papa sullo sport, sul calcio in particolare.
1: Quel bambino in particolare disse: uno potrebbe essere anche una stella, ma se non passa la palla, perché non permette agli altri di entrare in partita, probabilmente finirà per perderla. No, è carina.
2: Il gioco di squadra è messo in evidenza.
1: E questo mondiale, che cosa state con il gioco di squadra? C'è, non c'è?
4: Beh, ci sono tante storie in questo mondiale, storie di sport calcistiche. Mi viene in mente la squadra di Capoverde, che è arrivata appunto al mondiale da outsider. In questo momento sono due partite, due punti, comunque due pareggi ottenuti dalla nazionale di Capoverde. Storie che fanno anche al di fuori dello sport del calcio. Mi viene in mente la storia recente del calciatore del Belgio Doku, che è diventato papà proprio in questi giorni e ha chiesto alla federazione di lasciare il ritiro, quindi il ritiro al mondiale, parliamo degli Stati Uniti, Canada, Messico, per cui tornare in Belgio dalla sua famiglia, da sua moglie, dal suo bambino, per poter conoscere, ecco, poter subito abbracciare suo figlio. Una scelta che alcuni, insomma, hanno un po' polemizzato su questa scelta, essendo in corso il mondiale di calcio, una rassegna importante, però ecco, c'è spazio anche per questi valori importanti.
0: Sì, perché
4: importanti.
0: Poi c'è stato un altro caso, che è quello di Østergaard, che è il difensore del Genoa, che è divenuto proprio... No, ieri l'altro, 48 ore fa, papà anche lui, ma lui aveva già previsto che qualora appunto ci fosse stata la nascita sarebbe rimasto con la squadra e ha assistito a tutto attraverso FaceTime, quindi
4: in forma digitale.
0: E diciamo a chi ha chiesto: ma un domani tuo figlio ti dirà, gli spiegherò che papà era ai mondiali e che a volte bisogna fare delle scelte, ma già posso dirgli, anche se non mi ascolta, che per lui ci sarò sempre. Ecco, quindi anche questo ci mostra che non esistono regole, si possono fare scelte diverse. Auguri a entrambi, comunque, ovviamente, perché è meraviglioso.
4: E tra l'altro, parlando poi di sport, di calcio giocato, abbiamo detto doppietta nelle ultime ore di Leo Messi, a cui hanno risposto proprio la Norvegia, doppietta di Erling Haaland, Mbappé con la Francia, un'altra doppietta.
2: È il mondiale dei grandi bomber.
4: Esatto, e c'è stata un po' di delusione iniziale, forse si attende ancora, invece Cristiano Ronaldo con il Portogallo, una prima partita un po' sottotono da parte della nazionale portoghese e del campione portoghese. Non c'è stata la risposta a Messi, vediamo se in questa seconda giornata giocherà quest'oggi il Portogallo, sì. Vedremo, insomma, un Ronaldo che risponderà a Messi in questa sfida, anche qui quasi infinita, tra due campioni del calcio e dello sport internazionale.
0: E a proposito di nati negli anni 80, e sottolineo anni 80, c'è un certo Vosigna di Capoverde, che di anni ne ha 40, che non ha subito gol contro la Spagna, che su Instagram era seguito da qualche migliaio di persone e adesso ha più di 8 milioni di follower. Anche questo sono i mondiali.
4: Eh sì, questa è la storia del portiere di Capoverde, zero gol subiti all'esordio contro la Spagna. Chi
1: non
4: avrebbe
1: ho capito
4: pronosticato?
1: Perché gli è aumentato il numero di follower?
4: Perché è diventato un po' l'eroe di quella partita.
0: Diciamo che Capoverde, ora non vorrei sbagliare,
2: contro,
0: ma credo,
2: tutti i pronostici,
4: esatto,
2: ha pareggiato con la Spagna.
0: Debutta.
4: Sì.
0: Prima partita ai mondiali, quindi una matricola assoluta, la Spagna che
2: una
0: i mondiali ha vinti,
2: più forti in circolazione.
0: Pronostico 6-0 e invece lui non prende gol.
4: 2-2 con l'Uruguay l'ultima partita, ne ha subiti due, però due gol li ha fatti anche Capoverde, quindi due punti in classifica anche qui, se vogliamo, insomma, un record da parte di Capoverde.
0: Ti ringrazio per questa nota social, Luca Rossi, al di là del vetro, che
1: quando finiranno i mondiali?
0: Ci ha fornito. I mondiali termineranno il 19 di luglio, dunque tra 26 giorni. E tra l'altro è un mondiale molto lungo, una quarantina di giorni.
2: Tra i primi a 48 squadre.
4: Sì.
0: Bene. Gianmarco, grazie per questa pagina di sport che ci hai voluto regalare. Ricordo che il giovedì, dopo Radio Vaticana con voi, c'è la trasmissione di sport della nostra emittente, che in particolare racconta le storie di Atletica Vaticana e ci presenta proprio le vite, le biografie di tante campionesse e tanti campioni di oggi, che spesso sono proprio qui in studio da noi, e è il motivo per cui la trasmissione anche in diretta video su Facebook. Luca Rossi, praticamente autore, coautore della trasmissione, ci regala anche questo brano.

0: Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani italiani in edicola in questo martedì 23 di giugno. Iniziamo con Avvenire, più armi che cibo. Il Papa in visita al programma alimentare mondiale, si nutrono più le guerre delle persone. Intanto incognite su fondi e fabbriche rallentano la corsa alla difesa. I conflitti vengono nutriti più facilmente di quanto lo siano le persone. Una delle immagini più nette, scrive Avvenire, del discorso pronunciato da Papa Leone nella sede romana del programma alimentare mondiale. Poi sempre in prima pagina, rilievo sia alle dimissioni di Starmer in quel di Londra che alla vittoria con scontri a Bogotà per De la Espriella, il candidato di Trump che prevale di misura alle elezioni in Colombia.
1: Andiamo a vedere invece la prima pagina della Repubblica, titola La caduta di Starmer. Il premier inglese si dimette dalla guida di esecutivo e Labour, me lo ha chiesto il partito. Pronto alla successione Burnham, ex sindaco di Manchester. Ancora sempre dalla prima pagina della Repubblica si parla di Iran. Dall'Iran il sì al ritorno degli ispettori nucleari. Abbiamo sentito parlare di questo anche nel nostro GR. E poi ancora l'Europa nella morsa del caldo, misure straordinarie, e in Italia la Francia è l'epicentro dell'emergenza caldo in Europa, con oltre il 90% della popolazione esposto a temperature estreme.
0: Ancora il Corriere della Sera, Londra, l'addio di Starmer, il premier lascia in lacrime, terremoto politico proprio nel decimo anniversario della Brexit. Sono numerosi gli analisti che sottolineano come in 10 anni di Brexit ci siano stati 7 premier, vale a dire che certamente non ha comportato una situazione di stabilità. Tanto spazio però al Corriere della Sera dà al calcio, con 2 foto a colori. La prima di Messi, che è da oggi il, o meglio da ieri, il miglior goleador di sempre ai mondiali. E poi per quanto riguarda l'Italia, Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC, nasce l'era di Malagò per rilanciare il calcio. Il presidente del CONI è il nuovo presidente della FIGC.
1: Andiamo a vedere La Stampa, maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, questo è il titolo in taglio alto scelto dalla Stampa. E poi ancora in centropagina, USA Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi sanzioni a Teheran, nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori, ma il Libano resta il vero nodo irrisolto. Poi ancora la fotonotizia, quella legata appunto ai mondiali di calcio, a Leo Messi, il messia del pallone. Questo il titolo della foto notizia in centropagina per la Stampa.
0: Ancora il Fatto Quotidiano, avanti un altro Starmer, ennesimo KO della sinistra bellicista, via il volenteroso. Il premier britannico, titola il Fatto, ha tradito i valori del suo partito, ridato fiato alla destra. E dunque anche sul Fatto Quotidiano, quanto accaduto in quel di Londra è in apertura.
1: Andiamo a vedere invece il Giornale. Si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi, un altro premier bruciato, dice il Giornale, tremano Macron e Sanchez. E poi ancora sempre di spalla sul Giornale, torniamo in Canada, shock, sparatoria nel quartiere ebraico, un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere ebraico di Montreal prendendo di mira i negozi della comunità. Oltre all'attentatore sono morti anche un civile e un poliziotto.
0: Infine chiudiamo con L'Unità, diretta da Piero Sansonetti. La strategia di Trump, colpire la più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice della NATO. La grande foto a centropagina di Starmer, si dimette il premier inglese. Poi ancora Al-Masri condannato, dunque focus sulla Libia, furia delle opposizioni, Meloni si scusi. Avevamo un altro quotidiano, Silvia? No, ci siamo, abbiamo concluso.
1: Potremmo vedere Il Messaggero.
0: Il Messaggero,
1: esatto. Il Messaggero che apre sempre con quanto accaduto in Gran Bretagna. Si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit. E poi ancora per gli approfondimenti del Messaggero si parla di nucleare, cioè il si diteranno alle ispezioni, tregua sul petrolio iraniano, via libera dell'esportazione senza sanzioni per 60 giorni.
0: E dunque termina qui questa rapida rassegna stampa, un giro titoli quest'oggi. Linea nuovamente alla regia, dopo il GR Flash delle 9 torneremo con i siti internazionali.

Le 9 l'informazione. Dopo i colloqui di ieri in Svizzera con la delegazione USA, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. I negoziati proseguiranno su 3 questioni: programma nucleare, sanzioni e ricostruzione. In Canada non si esclude nessun movente per la sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere ebraico di Montreal, costata la vita a 3 persone, tra cui l'assalitore. Gli Stati Uniti hanno avvertito che atrocità di massa potrebbero presto essere perpetrate in Sudan, mentre le forze paramilitari che circondano la città di El Obeid stanno minacciando la popolazione civile. L'ondata di calore che sta attanagliando l'Europa occidentale si intensificherà ancora oggi, costringendo alla chiusura delle scuole in Francia. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri alla cassa integrazione per i lavoratori più esposti al caldo. L'informazione torna alle 10:00.

0: Ma che bello questo brano di Adele. In realtà ci scrivono Anna e Egidio per un altro brano, quel Buon Viaggio di Cremonini. Che bella canzone, ci incoraggia anche, questo è un secondo messaggio che avete mandato, non l'avevo letto, l'ho letto ora, a proseguire sempre anche nel traffico di Roma, va bene, dai, se passate certo. In Vaticano vi aspettiamo.
1: Mi sono immaginata i nostri ascoltatori in fila su, sì, no, su da poi... qualche parte, Cremonini che canta Buon Viaggio, loro dicono se
0: come meraviglioso, si dice perché il secondo messaggio è arrivato 6 minuti dopo il primo, quindi c'è stata una riflessione, si vede che il traffico è aumentato nel frattempo. Salutiamo anche Gianni che ci confida insomma un suo stato d'animo particolare, perché nel ricordo del nonno che portava il nome Giovanni, domani ricordo il suo onomastico, ma cosa ho io da festeggiare, si chiede, le mie energie si stanno esaurendo, assisto mia moglie con l'Alzheimer, cerco di frequentare ogni sera la Santa Messa per incontrare qualche volto che mi sorride, ma in casa il peso dell'assistenza è solo su di me. Un caro saluto Gianni, un caro carissimo saluto a te Gianni, come sempre siamo onorati di poterti regalare insomma un po' di sollievo e soprattutto di essere testimoni di un grande amore che diventa anche servizio, in questo caso nei confronti della donna che hai amato e che ami oggi. Grazie per questo messaggio così privato che però hai voluto condividere con noi. Si va sui siti?
1: Si va sui siti internazionali.

0: Siamo dalla CNN. Il futuro dei prezzi del petrolio potrebbe dipendere dalla Cina. Questo è quello che riporta il sito americano in centropagina. La prossima mossa del mercato potrebbe dipendere da un paese assente dai negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura di Hormuz. Questo sceglie di mettere in primo piano la CNN. Ancora aggiornamenti in tempo reale arrivano sulla CNN rispetto al traffico nello stretto di Hormuz, che dice essere in costante aumento, ma ancora ben al di sotto dei livelli prebellici.
1: Ci spostiamo su Nigrizia, che dedica l'apertura al patto dell'Unione Europea che definisce contro le persone migranti. Come siamo arrivati a questo patto europeo? Si chiede il sito dei missionari comboniani, nigrizia.it. Di quali finzioni giuridiche vive, quali margini di manovra ci sono per tenere in vita un sostanziale accesso al diritto d'asilo? Sono alcuni dei punti da dibattere. E dunque il patto dell'Unione Europea contro le persone migranti, un patto tra l'altro vincolante, sottolinea, per i 27 paesi membri, uno spartiacque nella storia del diritto migratorio europeo di cui si parla poco e con cui si vanno a ridefinire le materie d'ingresso, gestione dei flussi, domande d'asilo, frontiere, rimpatri, in maniera più escludente e pericolosa per le persone in movimento.
0: Folha de São Paulo, il sito brasiliano, apre con il Regno Unito, che Starmer annuncia le sue dimissioni nel Regno Unito dopo meno di 2 anni come primo ministro. E poi, scendendo sempre su questo sito, scrollando, come si dice, una donna, ci dice Folha de São Paulo, dalla Sierra Leone è bloccata all'aeroporto di Belém da 6 mesi e potrà finalmente viaggiare solo ad agosto. A causa della mancanza di documenti, il viaggio di Fatmata Sessa è previsto per lunedì, è stato ancora riprogrammato. Quindi questa notizia di questa donna bloccata in un aeroporto a Belém da 6 mesi. Ancora andando avanti, sempre sulla CNN, si va anche sulla guerra in Iran. Netanyahu afferma che l'esercito, no, Folha de São Paulo, ho detto CNN, ho sbagliato. Netanyahu afferma che l'esercito israeliano gode di completa libertà di agire nel Libano meridionale. Il primo ministro israeliano rilascia una dichiarazione al termine dei negoziati tra Stati Uniti e Iran.
1: Ancora asianews.it, Nabatiela, Gaza libanese, il sud del Libano sospeso tra calma apparente e guerra. E c'è il racconto della frontiera meridionale, quella appunto del Libano, la seconda notte di relativa tregua dall'inizio di un conflitto armato che risale al 2 marzo. L'ecatombe di civili, in particolare del 14 di giugno, rallenta il ritorno della popolazione e ad Asia News alcuni abitanti confidano la speranza di un ritorno alla vita normale tra incertezza e timori sul futuro. Tra l'altro sono in programma nelle prossime ore a Washington i colloqui, un nuovo round di colloqui tra Beirut e Israele.
0: Apriamo la CNN. Andy Burnham ha prestato giuramento come nuovo parlamentare dopo le dimissioni annunciate da Keir Starmer. Ancora ci dice la CNN, una giornata questa di grandi cambiamenti ed emozioni contrastanti per il partito laburista. Sempre rimanendo nel Regno Unito, la BBC dice: il Regno Unito si prepara a vivere la giornata di giugno più calda mai registrata, con previsioni di 35 gradi centigradi, mentre la linea ferroviaria di Heathrow è stata colpita da allagamenti dopo le tempeste.
1: E ancora proseguiamo su El País che ci conduce dunque in Spagna. Anche se si parla anche qui è molto della politica del Regno Unito, ma soffermandoci invece sulla Spagna, ci sono anche, per quanto riguarda appunto il quotidiano, una serie di approfondimenti relativi all'economia e nello specifico delle multe a piccole imprese galiziane, e sono multe fino a 13.000 euro perché sono state violate le norme sulle vendite online. E tra l'altro queste multe riguardano anche aziende che ancora non hanno venduto nessun prodotto. Dunque ci si sofferma, ecco, su una questione di cui si parla molto in Spagna: queste multe alle piccole aziende per aver violato le normative che riguardano la vendita online.
0: Der Spiegel, il sito di informazioni tedesco, ci parla degli effetti economici per la guerra fra Russia e Ucraina. La crisi del carburante in Russia, scrive Der Spiegel, si estende fino alla Siberia. Le conseguenze degli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche stanno diventando sempre più evidenti. Dalla Russia centrale alla Siberia, diverse regioni stanno ora razionando benzina e gasolio. Questo uno degli approfondimenti del sito di informazione tedesco.
1: Ancora su Le Monde: ondata di calore, 54 dipartimenti in allerta rossa da mezzogiorno. In Francia caldo record, ci sono vittime e tra l'altro si parla anche di le 10 persone che sono annegate nelle ultime ore nel tentativo di cercare un refrigerio. E va detto che la Francia su questo sta lanciando una serie di moniti, massima attenzione per quanto riguarda il grande caldo e per ripararsi allo stesso, ma anche per soluzioni che non sempre sono adeguate.
0: Abbiamo finito questa nostra carrellata di siti internazionali, sono le 9.14, in attesa di ricevere il nostro ospite delle redazioni internazionali di Radio Vaticana, Vatican News. Ci ascoltiamo un brano di Ornella Vanoni, La voglia e la pazzia.

335 12 43 722, grazie veramente a quanti ancora stanno scrivendo sulla nostra chat. C'è chi ci chiede notizie sulla rubrica dei santi della settimana. Lo ricordiamo, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, la rubrica i santi della settimana è ogni martedì alle 9:48 con il collega Don Andrea Vena. Se però appunto quello che volete cercare è le notizie, le informazioni, approfondire le vite dei santi, potete andare sulla pagina Salto del Giorno di Vatican News e lì trovare tutte le informazioni che desiderate. Adesso, prima di accogliere il nostro ospite, prendiamoci un'altra piccolissima pausa musicale e poi si vola, si va lontano.

0: Questo aereo è un... come si chiamano gli aerei, quelli più che quelli che fanno i voli intercontinentali? Non lo so, perché non sono esperta di questo.
1: I Boeing
0: 747, quelli sì. Beh, non lo so se abbiamo detto una cosa giusta o una cosa sbagliata. Comunque hanno portato qui nel nostro studio il responsabile della redazione di lingua portoghese verso il Brasile, Silvo Nei Proz. Buongiorno Silvo.
2: Buongiorno.
1: Ma tu viaggi con lo zaino, il trolley, il valigione estiva a proposito di aerei? Dipende. Come si viaggia? Dipende dove vai.
2: Dipende dove vai e quanto tempo rimane.
1: Quindi non c'è
2: il tempo è in questo senso non è relativo.
1: Chissà che bagagli hanno i giocatori del Brasile che devono stare, si spera, fino al 40° giorno del mondiale e nel continente americano, ma lontani da casa.
2: Guarda, un sacco di tutti credo che portano. No, ma è una bella domanda, anche perché ho visto che credo i norvegesi, non so, la nazionale che ha portato tutto da mangiare da casa, perché non si fidava di quello che mangiavano negli Stati Uniti. Credo, non so quanti chili di salmone.
1: Allora è probabile, sì.
2: Ok, per dire che vogliono portare anche la cultura della culinaria. Ma mi chiama l'attenzione questi giorni, la ripercussione, io mi faccio una parentesi, quello che è successo con Capoverde. Perché non so se avete seguito un po' del portiere
1: con la Spagna,
2: Vozinha, no? Il portiere di cose. Ma solo per dire la curiosità, come nasce questo? Abbiamo un canale di TV in Brasile che non è di TV, ma è un canale di YouTube che ha fatto un grande successo nel passato, e vedendo quella partita hanno preso simpatia Vozinha, perché ha detto, raccontando un po' la sua storia della nonna e quelle cose, no?
1: Quarantenne portiere.
2: Allora, quarantenne, aveva 40.000 seguitori
0: su
2: Instagram. Allora, e hanno detto, allora facciamo un regalo a questo signore durante la trasmissione, arriviamo a 1 milione. E ha cominciato così durante la partita, no? Quando è finito, la ragazza, la reporter, è andata a parlare con lui. Ha detto, sai quanti seguitori c'ha? Credo 40. No, ha fatto vedere, c'erano 7 milioni di seguitori e una partita di calcio. Quelli ha cominciato naturalmente a piangere, perché abbiamo visto che alla fine della partita. Ma non è solo perché ha seguitore o non ha seguitore, è la capacità delle persone ancora di emozionarsi. Ma non solo lui, tanti che erano agli spalti hanno creato una empatia enorme. Abbiamo visto nell'ultima partita la mamma, perché non era potuto partire perché non aveva i dollari per mettere in cauzione per andare negli Stati Uniti, no? Hanno lasciato a parte questa cauzione e lei è andata e ha visto il figlio giocare, che era un sogno. Perciò, in mezzo a tutti questi soldi, tutte queste, riusciamo ancora a avere emozione. E credo che questo è quello che vedevo i bambini in Brasile, no? Perché si parla tanto di Neymar. E qualcuno ha intervistato, vuoi vedere Neymar? No, io voglio vedere Paquetá. Un piccolino. E Neymar? No, lui cade. Ha capito? Cioè, non è scontato quello che noi diciamo come adulti. No, perché questo, perché quello. No, guardiamo un po' più in là. C'è la empatia e l'emozione che possa avere. E il pianto di chi fa un gol. Abbiamo visto Messi questa notte, anche uno di 39 anni che ancora ha la voglia di correre. E dare una dimensione anche ai giovani. Credo che questa è la cosa più bella, no? La emozione. E l'emozione che la FIGC c'è un nuovo presidente, me lo auguro veramente che dia a quello vento che abbiamo, quell'aria che abbiamo bisogno in Italia, perché è troppo tempo senza dire gol.
1: Ha sentito che si parlava di calcio, è tornato in studio Gianmarco Murroni, eccolo qua.
3: Ciao
1: Gianmarco.
3: Di nuovo.
2: Buongiorno Murroni.
3: Ciao Silvio. No, beh, è chiaro, prima si parlava di quelle che sono le storie di questo mondiale, al di là del calcio, dello sport in sé, la storia del portiere di Capoverde, sicuramente una di queste. ed è bello vedere appunto questi sportivi calciatori, in realtà alcune nazionali per la prima volta a un mondiale, quindi storie di ciascuno di questi sportivi, di questi calciatori, la loro vita al di là dello sport, al di là di questa rassegna. Però in qualche modo il mondiale di calcio unisce tutti anche in questo senso. Spagna a Capo Verde, l'abbiamo detto prima, 0-0, la Spagna tra le favorite per arrivare fino in fondo perlomeno a questo mondiale, si scontra contro un esordiente al campionato mondiale, quindi alla fine sul campo poi si gioca e sono tutti uguali.
2: Ma
3: al
2: vedi, io direi che non è soltanto la tecnica, è il cuore. Quando
3: esatto.
2: Tu hai il cuore, cioè io rappresento qualcosa di più di che un pallone che gira, cioè solo di immaginare i capoverdiani in quella notte, no? Ho visto anche la partita, credo la prima partita del Qatar, che hanno pareggiato, è come se avessero vinto il mondiale.
3: Eh sì.
2: Cioè, per questo ho detto, siamo ancora, siamo capaci di emozionarsi. No, belle storie, come ho detto. Quante storie parallele non ci sono in queste? Ho visto di storie, parlo del Brasile perché ho seguito un po', della gente che è andato in Stati Uniti per vedere, ma come costa troppo veramente i biglietti, stanno da fuori. Sì, ma io non c'ho bisogno di andare a vedere, io sono qua e basta. Se c'è qualche gol vedo che c'è qualche, di essere, ma non soltanto di essere perché deve essere, io voglio essere per vivere un'esperienza, è quella emozione che ritorna anche nella vita delle persone.
3: Oppure hai citato la Norvegia poco fa, ecco, anche i tifosi della Norvegia sui social sono diventati famosi per il loro gesto che ha coinvolto poi tanti tifosi di altre squadre presenti alla rassegna del remare, no? Ormai tutti i tifosi l'abbiamo visto allo stadio in questa coreografia che tutti simulano il gesto del remare la nave, e si è visto poi nelle strade i tifosi della Scozia insieme ai norvegesi che si divertivano mimando questo gesto. Però ecco, l'unione di questa rassegna, di questo campionato mondiale sul campo tra giocatori che sono rivali sportivi, ma poi ecco,
2: questo guarda, essere rivali in campo, posso dire, va benissimo. Qual è il discorso? Il discorso è quando questo esci fuori del campo, e abbiamo visto almeno fin questo momento che funziona, no? Che c'è questa aggregazione di che la cosa importante è esserci per vivere un spettacolo, e un spettacolo che emoziona ancora.
4: Grazie davvero a Silvone Proz, buon lavoro Silvo.
2: Grazie.
4: Noi restiamo lì alla regia, tra pochi istanti il nuovo episodio di Leone Dixit e poi proseguiamo. Gianmarco resta a questo punto con noi perché è di fatto entrato due volte, non c'è due senza tre. Proseguiamo assieme la nostra diretta.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la

0: certezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno.
1: All'Angelus di domenica 21 giugno 2026 Papa Leone ci ha ricordato che l'annuncio missionario non è frutto di tecniche o strategie, ma passa attraverso la contemplazione, attraverso il rapporto personale di ciascuno di noi con Gesù Cristo. Questo e solo questo rende capaci, per grazia, di rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza. Nell'enciclica Deus Caritas Est Benedetto XVI scriveva: chi esercita la carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri la fede della Chiesa. Egli sa che l'amore, nella sua purezza e nella sua gratuità, è la miglior testimonianza del Dio nel quale crediamo e dal quale siamo spinti ad amare. Il cristiano sa quando è tempo di parlare di Dio e quando è giusto tacere di Lui e lasciar parlare solamente l'amore. Egli sa che Dio è amore e si rende presente proprio nei momenti in cui nient'altro viene fatto fuorché amare. Leone XIV ha offerto un esempio proprio di questo.
0: Ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: All'Angelus del 21 giugno il Papa ha detto che nessuno può rimanere rinchiuso nelle bolle dell'indifferenza di fronte al dramma di chi è costretto a lasciare la propria terra e la propria famiglia perché è perseguitato. Nei primi sei mesi del 2025 i rifugiati sotto il mandato ONU nel mondo erano 41,6 milioni, mentre gli sfollati interni erano 68,7 milioni. Circa il 39% dei migranti forzati sono minori.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: 9.45, grazie ad Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro che sfuma questo brano di Malika Ayane, se non sbaglio è Pacifico, no, ho detto male, Pacifico ho detto bene, Malika Ayane ho detto male, non lo sa, non si sa, va bene, comunque insomma spero che vi sia piaciuto, la voce sembrava comunque la sua. E adesso proprio è arrivato il momento di collegarci con il nostro Don Andrea Vena per la rubrica I Santi della Settimana. Buongiorno Don Andrea, ben trovato.
1: Grazie a te Silvio, un saluto cordiale a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, il santo di oggi te lo dico io, San Giuseppe Cafasso.
1: San Giuseppe Cafasso, sacerdote torinese, diciamo subito che è una settimana ricca di testimoni della fede. San Giuseppe Cafasso è il padre spirituale di Don Bosco ed è colui che aiuterà proprio con i gesti di misericordia i carcerati, i condannati a morte, di cui oltretutto lui è il patrono. San Giuseppe Cafasso, e Don Bosco si innamorerà di questo uomo, della sua azione verso gli ultimi, ed è con lui proprio questo uomo che ha messo insieme una scuola di vita e di santità sacerdotale nell'Ottocento, una figura di vero pastore. Domani, 24 giugno, è la solennità di San Giuseppe Giovanni Battista. Teniamo conto che è l'unico santo accanto alla Vergine Maria e a Gesù stesso per il quale la Chiesa ricorda sia il giorno della nascita che il giorno della morte. Il giorno dei santi, infatti, noi ricordiamo sempre il giorno della morte. Ma per Gesù, la Vergine Maria e Giovanni Battista, ricordiamo anche la nascita. E la Chiesa celebra infatti oggi la natività di Giovanni Battista. Il 29 agosto celebreremo la memoria del suo martirio. Ebbene, è una festa antichissima, risale al VI secolo. E sappiamo tutti chi è Giovanni Battista, è colui che apre le porte, è colui che apre la strada a Gesù, voce di uno che grida nel deserto. Ed è l'unico, accanto al buon ladrone, che Gesù ha canonizzato in diretta, dicendo non c'è uomo più grande di Giovanni Battista. È un uomo che pagherà con la vita il coraggio della verità, non rinuncerà a dire la verità, e questo però lo fa morire alla fine, lo sappiamo, Erodiade. Il 25 giugno San Guglielmo, abate e fondatore dei monaci di Montevergine, a Montevergine, provincia di Avellino, c'è un bellissimo santuario. Ebbene, San Guglielmo è colui che lo ha fondato. Faccio presente che in questo santuario è stata custodita durante la guerra il telo della Sacra Sindone. Tutti pensavano che fosse a Monte Cassino, invece era proprio a Montevergine. Ma ai nostri radioascoltatori vorrei dire che se hanno piacere di approfondire la storia di questo luogo, possono cercare nei nostri podcast Santi della Porta Accanto la puntata del 4 maggio 2025. In questa puntata noi raccontiamo la storia e la spiritualità che viene proposta in questo santuario. È il più grande dell'Irpinia e del sud. Nel sud Italia moltissimi vanno in questo luogo. E ricordiamo anche San Prospero di Aquitania, e qui siamo nel 455. È un uomo, un monaco laico, che passerà la vita a difendere le opere di chi? Di Sant'Agostino.
0: Siamo in tema.
1: È in pieno, in pieno. Il 26 giugno i Santi Giovanni e Paolo martiri, siamo nel V secolo, ma in questo giorno ricordiamo anche San Ios Maria Escrivá, il sacerdote e il fondatore dell'Opus Dei, l'uomo che ha cercato di fare tutto per capire che tutti siamo chiamati alla santità. È un innamorato di Dio, il quale era solito dire: di 100 anime a noi ce ne interessano 100. Ed ecco che qui che nasce dunque la sua attenzione, non dimentichiamolo. Escrivá sarà colui che anticiperà il concilio nel valore dei laici, riconoscendo che tutti i laici si santificano nel loro luogo di vita e di lavoro. Questo è fondamentale. Il 27 giugno San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, testimone di Gesù Cristo, il Verbo di Dio incarnato, ecco che allora viene venerato anche dalla Chiesa orientale ed è dottore della Chiesa. 28 giugno Sant'Ireneo, vescovo di Lione e martire, siamo nel 202, il buon pastore di Lione che difende il Vangelo dalle eresie, e San Paolo I, Papa. Paolo, caso unico nella Chiesa, è il primo papa a succedere a un fratello pontefice. È interessante, nell'VIII secolo, dopo la morte di Stefano II, succede Paolo Papa I, un uomo mite, governa la Chiesa e proprio nel periodo dei Longobardi e ricevendo l'aiuto dei Franchi. 29 giugno, i santi Pietro e Paolo. A tale riguardo faccio subito una premessa. Chi desidera approfondire, domenica 28 facciamo uno speciale dedicato ai santi Pietro e Paolo. Quindi il podcast e la puntata di domenica prossima, 28 di giugno, è dedicato ai santi proprio per approfondire i due grandi principi della Chiesa. Il primo a professare la fede in Cristo, che è Pietro, colui che è stato chiamato da Gesù lungo le rive del lago, e poi Paolo, che non ha mai conosciuto, anzi ha perseguitato i cristiani, ma poi sulla via di Damasco si è convertito e pian piano dovrà conquistare la fiducia dei cristiani che temevano anche loro di essere perseguitati da Paolo. Insomma, è una settimana ricchissima di santi, Silvia, sì. Senza contare che abbiamo appena approfondito Sant'Agostino tramite il pellegrinaggio che il Papa ha fatto a Pavia nella terra dove sono custodite le reliquie.
0: Eh sì, assolutamente, Don Andrea, ma poi rispetto a San Pietro Paolo, Mirella ci scrive, cioè ci chiede perché vengono festeggiati insieme, perché una sola festa per due santi?
1: Perché sono sempre stati riconosciuti fin dall'inizio come fratelli sotto questo profilo, e la Chiesa, proprio per mettere in evidenza il valore di entrambi questi santi, ha scelto di dedicare loro un unico giorno. Quando Pietro e Paolo, che non andavano molto d'accordo tra loro due, e a un certo punto si sono divisi. C'è chi è andato dai pagani e c'è chi è andato dai giudei. Si sono divisi proprio le parti. Paolo era un giudeo, ma era anche un giudeo particolarmente fervente, un esperto della scrittura. E quindi lui aveva tutta la capacità di convincere i giudei a capire, guardate che colui che stiamo aspettando è Gesù Cristo. Cioè, è stato veramente l'insieme, Pietro e Paolo, alla fin fine, Silvia, hanno unito la Chiesa nell'opera di evangelizzazione e sono entrambi morti a Roma.
0: E poi due caratteri, due stili, no? Come dicevi anche in qualche modo anche tu, completamente diversi, due personaggi, due persone completamente diverse.
1: Se leggiamo gli atti ci accorgiamo di quanto hanno litigato, tant'è vero che sono divisi, perché nessuno aveva paura, voleva rompere, ma nello stesso tempo sentivano tutti e due di voler impegnarsi nell'evangelizzazione. E allora non si sono mai rinnegati, però hanno capito che avevano due missioni diverse, hanno capito che Dio li stava chiamando a due destinatari diversi.
0: Due destinatari diversi, ma uno stesso fine, no? Forse è quello che poi alla fine, no, li tiene insieme, nel senso che cioè è bella, esatto. Questa cosa la vedo molto emblematica anche dei nostri tempi, di come siamo noi oggi, ciascuno con le proprie peculiarità, con il proprio carattere, con il proprio temperamento. Alla fine il contributo lo può portare se riesce a capire la strada che per lui ha tracciato Dio, no? Come dicevi tu, due missioni diverse.
1: Ma la cosa bella, Silvia, è il fatto, parlando a te, Silvia, parlo anche ai nostri radioascoltatori che ci stanno seguendo, è il fatto che la diversità non è contraria al Vangelo. Dio non ci vuole uniformi, lo ricordava spesso Papa Francesco, non ci vuole uniformi, ma ciascuno deve brillare per la sua unicità. Pietro e Paolo avevano due caratteristiche diverse, due caratteri diversi, due temperamenti diversi, ma entrambi erano innamorati di Cristo e ci tenevano all'unione con la Chiesa. Dobbiamo stare attenti perché quando Paolo comincerà a evangelizzare, a un certo punto andrà a Gerusalemme per chiedere la conferma degli apostoli e di Pietro, perché Paolo riconosce il primato a Pietro. Allora vedi, anche le diversità di oggi sono salutari se impariamo a stare sotto Pietro.
0: È chiaro.
1: Sotto Pietro, con Pietro e per Pietro, insieme. Allora si cresce come comunione. È un po' come, lasciami usare un'espressione, immagina un bellissimo mazzo di fiori in questo momento. Il mazzo è unico, seppur i fiori sono variegati. Ed è bello quel mazzo di fiori. Così sono i santi, ciascuno ha la sua peculiarità, ma dobbiamo imparare a vivere insieme con Pietro, che è il garante dell'unità, nella carità. E Pietro e Paolo in questo sono straordinari come esempi. Ed è bello poter celebrare la solennità di Santi Pietro e Paolo proprio in questo contesto.
0: E allora ringrazio anche Mirella per aver con il suo messaggio sollecitato questi belli insegnamenti, queste belle riflessioni che ci hai dato. Grazie Don Andrea, grazie. Allora buona settimana accompagnato
1: buona settimana
0: da tutti questi santi che ci hai presentato. Grazie.
1: Ciao Silvia e buon saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E allora sono le 9:56, vi invito ad accedere al nostro account Facebook di Vatican News, perché tra pochissimo saremo in radiovisione ancora una volta con la Diocesi di Roma, in particolare con la pastorale familiare. Il tema, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, è quello del rapporto tra il medico e il paziente. Qui c'è anche un libro molto particolare che si intitola Feeling. Andremo fra pochissimo a scoprire di che si tratta.

Alle 10 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In Libano, Israele e Hezbollah sono intrappolati in un pericoloso ciclo di attacchi, contrattacchi e fragili cessate il fuoco, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas in occasione della visita ad Amman in Giordania, dove l'alta rappresentante ha discusso del sostegno dell'Unione Europea alle forze armate libanesi e dei lavori per l'istituzione di una nuova missione europea nel paese. La Russia è categoricamente insoddisfatta delle regole che l'Occidente cerca di imporre, dietro le quali si celerebbero ambizioni neocoloniali e mancanza di rispetto per la sovranità degli stati indipendenti, lo ha affermato il presidente russo Putin. Una ventina di persone sono morte in Francia dall'inizio del weekend scorso per annegamento, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di afa che attanaglia il paese da una settimana. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: E ben trovati anche a quanti in questo momento ci stanno seguendo sul nostro account Facebook di Vatican News. Ancora un buongiorno e anche a chi poi seguirà questo spazio di trasmissione in differita su YouTube. Io sono Silvia Giovarrosa e sono veramente contenta di avere qui per l'ultima volta, purtroppo questo è l'ultimo appuntamento per quest'anno, Edith Aldama, che voi tutti conoscete. Buongiorno Edith, ben
1: buongiorno.
0: Trovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Edith Aldama, lo ricordiamo, in referente per la cronicità della sezione anziani pastorale familiare della diocesi di Roma. Questo è il nostro ultimo appuntamento per questa stagione e proprio per questo sei stata così gentile, e è stato altrettanto gentilissimo di essere qui con noi il dottor Raffaele D'Alterio, reumatologo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana Ossigeno Ozonoterapia Internazionale. Grazie dottore per essere con noi.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito, sono molto felice di stare qui.
0: Allora, oggi in particolare parliamo invece di un tema che ci sta particolarmente a cuore, Edith. L'abbiamo toccato in qualche modo in diversi appuntamenti con i professionisti, i medici che si sono succeduti in questa trasmissione ai nostri microfoni. Oggi ci vogliamo concentrare invece in maniera specifica su questo tema che è di fondamentale importanza, e il tema appunto è quello legato al rapporto del medico con il paziente. E su questo presentiamo il libro che il dottore D'Alterio ha scritto, che prego la regia, se ha la possibilità, di farlo vedere in diretta. Questo libro dal titolo molto evocativo, appunto Feeling, il feeling, il rapporto, l'interconnessione che si crea fra il medico e il paziente. E mi piace moltissimo la frase in copertina: la guarigione si fa in due, paziente e medico. Già questo ci apre a degli orizzonti particolari. Allora dottore, io partirei subito da qui. Spesso si parla, no, di questa relazione medico-paziente, però appunto quanto conta in un processo di cura una relazione medico-paziente?
2: Penso che la relazione sia un elemento centrale, ma è centrale per tanti motivi. Intanto perché permette un rapporto di vicinanza, di contatto, di conoscenza. E questa cosa non è solamente importante ed ha un valore dal punto di vista della relazione umana tra persone, tra uomini e donne, ma tra uomini e uomini, ma anche la possibilità stessa di conoscere più da vicino la persona e conoscere meglio quelli che sono i sintomi, il vissuto, la vita complessiva che poi è determinata quella patologia. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la relazione permette di avere una conoscenza più precisa sul dato clinico, per cui è indispensabile per chi voglia ottenere una diagnosi di precisione. Nello stesso tempo è uno strumento di cura, essa stessa è possibilità di cura, perché dalla relazione può nascere la speranza, e la speranza è la possibilità stessa di andare avanti e di procedere verso momenti di salute.
0: Lei ha scritto questo libro, appunto, Feeling. All'interno del libro ci sono raccontate delle storie di relazione. Che cosa vuole comunicare a chi lo legge? Qual è il messaggio, in sintesi, che vorrebbe ne venisse fuori? Immagino non solo, no, per i pazienti, sì, ma anche per i suoi colleghi.
2: Sì. Il sottotitolo di questo libro è La guarigione si fa in due, paziente e medico. Ci sono scritte 7 storie, sono tutte storie vere, e tutte le storie hanno un nome di una persona. La prima storia si chiama Raffaele, è il mio nome, e diciamo la storia è la mia storia, è la storia anche di una crisi, una ricerca di senso di quello che si fa, perché è molto importante attuare uno stop in questo momento, cioè stare un po' di più sulla domanda: che cosa significa oggi essere medico e svolgere questa professione? Stare un po' più sulla domanda ci permette di attuare un processo di consapevolizzazione di quello che è il ruolo e quindi la responsabilità. Rispetto a questo possiamo dare il meglio di noi stessi se abbiamo questa capacità di incontrare noi stessi. Quindi il libro nasce dalla possibilità di avere un feeling innanzitutto in generale con la vita, che nasce dal desiderio, no, di avere speranza, avere fiducia del potenziale di guarigione insito in ognuno di noi, ma avere anche feeling con noi stessi per poi avere feeling con l'altro. Allora è per questo che è importante fare una sorta di cambiamento che nasce dalla possibilità di incontrare se stessi come medico per poter incontrare l'altro come persona e poter essere d'aiuto a questo.
0: Quindi lei ci sta dicendo, dottore, che per attuare questa relazione, una relazione vera fra medico e paziente, bisogna prima intraprendere un percorso all'interno di noi per cercare di trovare i nostri, noi stessi proprio, come ha detto, e lì avere la possibilità di incontrare l'altro. Ho espresso bene?
2: Sì, diciamo, io sono 45 anni che faccio il medico. Allora, quello che mi sono reso conto è che la conoscenza scientifica è veramente importante. Oggi abbiamo fatto dei passi in avanti fantastici, io sono veramente contento di questa cosa. Complessivamente però mi sono reso conto che non basta questo, che è un caposaldo importante, ma contemporaneamente è necessario anche esaltare quel tratto umano che ci caratterizza. Allora, da questo punto di vista, anche l'enciclica del Papa ha un valore fondamentale, per cui il mio libro Feeling, diciamo, risuona moltissimo con l'enciclica del Papa, no? Di questa magnifica Humanitas, no? Allora è questo il discorso. Nella relazione tra il medico e il paziente deve vivere questa magnifica Humanitas, in qualche maniera deve emergere, perché questa, quando emerge, essa stessa è salute. E quindi anche nella difficoltà, anche nella malattia grave, anche nelle situazioni difficili è possibile mantenere la speranza e vivere momenti di salute se abbiamo presente che dobbiamo mettere al centro la nostra magnifica umanità.
0: E allora, a questo proposito, quali sono i motivi per cui spesso non è possibile o è complicato costruire questa relazione? Perché a volte il rapporto medico-paziente rischia di diventare solamente uno scambio di informazioni.
2: Esiste una difficoltà oggettiva. Molto spesso c'è una mancanza di tempo, ci sono dei oneri burocratici molto importanti, ci sono dei ritmi di lavoro molto intensi, lavorare a stretto contatto con l'emergenza per i professionisti della salute è veramente complicato. C'è una situazione generale in cui anche le politiche sanitarie non facilitano questo compito e quindi c'è un insieme di situazioni che non rende agevole questa situazione. Eppure, nonostante tutto ciò, è necessario attuare un'osservazione rispetto a questo, cioè dirsi, beh, che cosa posso fare di più? Da questo punto di vista quello che è importante è cercare, no, di consapevolizzarsi e cercare di dire, beh, questa è la mia professione, questo è il mio ambito, ho bisogno di questo, ma ho bisogno anche forse di strumenti. E allora il mio libro è anche questo, il libro è una spinta, un desiderio, no, di portare l'asticella un po' più avanti, ma nello stesso tempo all'interno di questo titolo del libro, che è Feeling, ci sono 7 lettere, perché Feeling è un acronimo. E ci sono 7 lettere che corrispondono a 7 cose che si possono fare per migliorare la relazione medico-paziente. Quindi io do anche un metodo, che è un mio metodo, che nasce dalla conoscenza che ho sviluppato nel corso del tempo, perché questa è una delle mie attinenze. No? No,
0: allora, prima di svelarci magari quali sono queste, a che cosa corrispondono queste lettere, io vorrei chiedere invece ad Edith, la malattia è un qualcosa che ci cambia profondamente, e a volte può portare dei cambiamenti che non ci aspettavamo. Magari ci scopriamo persone completamente diverse da quello che credevamo di essere, ci vediamo con occhi diversi. Ma quanto è importante, sotto tutti i punti di vista, avere una relazione con il proprio medico, una relazione che poi magari puoi entrare nello specifico. Dicci che cosa intendiamo, nell'ambito medico-paziente per relazione?
1: Allora, la malattia stravolge completamente l'equilibrio di una persona, perché ti mette in una condizione dove tu devi comunque fare conti con un cambiamento, no? Che non è solo quello fisico, è anche quello emotivo, quello relazionale, quello sociale, possiamo dire anche quello lavorativo, quello economico. Quindi il paziente, la persona malata, attraversa proprio un momento di crisi, in realtà, di fronte comunque alla malattia. Quindi il rapporto medico-paziente è importantissimo. Il creare relazione con il paziente attraverso un ascolto attivo, che spesso purtroppo comunque quello è il tassello mancante, no? Perché? Perché in realtà parliamo tanto proprio dell'ascolto, parliamo tanto dell'importanza di prendersi cura, però spesso è molto difficile. Perché? Perché nella clinica viviamo di fronte alle difficoltà, cioè i tempi, la quantità di pazienti. Quindi questo libro in qualche modo ti dà, cioè mette comunque il medico nella condizione di riflettere, di ritornare all'essenziale, di ritornare al motivo del perché tu ti fai medico, no? Del prenderti, del perché tu comunque fai e scegli questa professione, no? Prenderti cura dell'altro. Quindi Papa Leone, nella sua enciclica Ti ho amato, parla dell'importanza di poter mettersi, prendersi cura dell'altro, dei più fragili, dei più deboli, ma prendersi cura con la carità, no? Con quell'aspetto umano, con quell'ascolto, con quello sguardo, con quella stretta di mano, che a volte proprio nell'ambiente sanitario è complicato.
0: Forse, non so, dottore, mi corregga se sbaglio, a volte quando abbiamo una malattia che può essere più o meno grave o comunque più o meno invalidante, dolorosa, guardiamo al medico con la paura che possa in qualche modo dimenticarsi di noi, no? Dopo la visita. A volte abbiamo la sensazione, non so, Edith, dimmi anche tu, di essere solamente una cartella clinica, un elenco di sintomi, di diagnosi, di terapie. E questo ci spaventa in un certo qual modo, perché pensiamo forse non sarà sufficiente perché si possa prendere cura di me. A volte si cerca la relazione, il contatto visivo, gli occhi che ti esatto. guardano, come se volessi essere riconosciuto non solo per quell'insieme di sintomi e di situazioni che compongono la malattia, ma anche come essere umano, e avere quello sguardo che ti vede, mi ha visto, ti dà la sensazione, no, di essere qualcosa, perché in un momento di fragilità il medico è un punto di riferimento fondamentale.
2: Assolutamente sì, questo libro è un libro sulla presenza, cioè sulla possibilità di essere presenti a se stessi, ma essere presenti anche all'altro, e gioire di questa cosa, perché questo è il dato. Quello che sta succedendo è che anche nelle difficoltà, anche in situazioni complesse, è possibile vivere anche dei momenti di contatto, e quei momenti di contatto sono momenti nutrienti, sono momenti, no, che riscaldano il cuore del paziente, riscaldano il cuore del medico. È su questa situazione, su questo incontro, che si può stabilire quella vicinanza che magari ci conforta, ci dà sostegno anche di confronti a patologie gravi, severe, per i quali noi non possiamo, no, andare oltre quel limite che la nostra natura umana ci ha dato. Allora, da questo punto di vista è anche interessante il discorso che fa il Papa, no, su quello che è il limite, no? E noi non possiamo andare al di là di quello che è il limite della nostra struttura biologica umana, ma invece possiamo far fiorire noi stessi. Allora la relazione, il contatto, è far fiorire se stessi anche nell'imperfezione. tra virgolette.
0: Una relazione che però immagino debba avere una giusta misura, no? Perché una giusta, anche se di fatto l'amore quella misura, ci dice Papa Leone, non ce l'ha, però immagino che nella relazione medico-paziente si cammina su un filo teso per trovare quel giusto compromesso, perché un paziente malato, sofferente, magari può interpretare male determinati segnali, farsi false speranze, non lo so. Ecco, immagino sia complicato costruirla nella maniera adeguata.
2: È chiaro, la parola centrale è sensibilità. Bisogna avere e sviluppare una grande sensibilità per capire, no, quando è il momento di essere più vicini e quando è il momento anche magari di prendere un po' di distanza e anche far desemotizzare quel paziente che magari potrebbe essere troppo coinvolto in questa cosa. Quello che è centrale, perché parlando di relazione con chiunque io parli dal punto di vista professionale, qualunque medico mi dice sì, tu hai ragione, è così, ma è una questione di tempo. Ma è veramente una questione di tempo? Se io sto al pronto soccorso davanti a un paziente sofferente, che io lo guardo un attimo e se capisco che gli posso toccare la spalla, lo faccio, quanto tempo ci vuole?
0: Certo.
2: 3 secondi, 4 secondi. Quindi, da un certo punto di vista, è necessario avere il desiderio di farlo e anche la capacità di farlo, che nasce anche dal controllo di se stessi e dall'uso di tecniche. Allora, quello che mancano le tecniche, perché una delle cose che temono di più i miei colleghi è la domanda che può fare, che potrebbe fare un medico al paziente: come stai? Questo come stai aprirebbe un fronte infinito. Allora, come frenare, no, eventualmente un'onda così incalzante di chiacchiere? Allora il discorso è anche orientare l'incontro, il contatto rispetto all'obiettivo e quindi focalizzarsi su quello che è l'importante per quell'incontro, perché poi alla fine sono un professionista, sono un medico, devo andare a un provvedimento clinico.
0: Certo.
2: E quindi devo essere focalizzato e devo essere anche direttivo dell'aggiungimento di un obiettivo.
0: E in questo libro sicuramente anche i giovani medici potranno trovare consigli utili per improntare una giusta relazione. Il primo consiglio che possiamo dare ai giovani medici, qual è? Quello più importante.
2: Quando incontri un paziente fai un sorriso.
0: Ecco, sicuramente sì. Edith, tu nella postfazione del libro offri una preziosa testimonianza da paziente e lanci un appello ai medici. Perché hai sentito il bisogno di scrivere questa postfazione che adesso leggiamo?
1: Perché portare comunque la parola dei pazienti è proprio molto importante, che arriva ai medici che il paziente non è poi una cartella clinica, non è una diagnosi, non è un numero di letto. Cioè il paziente è una persona che dietro comunque ha un mondo di emozioni, di paure. Quindi trasmettere a questi medici di ritornare all'essenziale, no? Alla cura della persona, non alla cura della malattia. Ma soprattutto perché quando il paziente poi, quando questo rapporto di relazione col medico si crea, questo già è cura. Questo già significa curare, anche se la malattia non può anche non guarire, però questo già significa cura, perché il paziente si crea questo rapporto di fiducia, quindi la parola e la vicinanza del medico, quello sguardo, quel tocco. È importantissimo perché si crea questo rapporto di fiducia.
0: Lo vuoi leggere tu o lo leggo io?
1: Come preferisci.
0: Senti.
1: Ok. Ai medici e operatori sanitari vorrei lasciare un pensiero. Ogni gesto, anche il più piccolo, ha un peso che forse non sempre percepite. Il modo in cui entrate in una stanza, uno sguardo che rassicura e non giudica, una voce serena, il tempo dedicato a una spiegazione, una paga sulla spalla, una carezza. tutto questo resta, non solo nella memoria del singolo paziente, ma anche nelle relazioni che quel paziente costruirà con gli altri. Quando curate con competenza e umanità, create possibilità che vanno oltre la terapia, possibilità di guarire, non solo dalla malattia, ma anche dalla solitudine.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi per ospitarci sempre, grazie per questo spazio che noi siamo proprio molto felici di essere qui.
0: Grazie. Professor Raffaele D'Altario, grazie per averci permesso di chiudere questo ciclo di incontri con la familiare pastorale della Diocesi di Roma con questo splendido tema, e ricordiamo che da questo libro nasce l'idea di istituire la giornata nazionale dell'alleanza medico-paziente, dottore.
2: Beh, penso che questo sia un passaggio fondamentale. Ci sono dei segnali molto forti di quanto possa essere forte la relazione medico-paziente e di quanto successo abbia dato questa possibilità di essere insieme. Contemporaneamente ci sono anche dei segnali che fanno comprendere che ci sono anche degli attriti, delle situazioni complesse, no? Immaginiamo anche situazioni pronto soccorso, situazioni in cui c'è un livello di sofferenza che poi può portare anche ad atteggiamenti ostili da parte dei pazienti nei confronti dei sanitari, e questa cosa è una cosa che mi fa veramente male, fa molto soffrire. Quindi è necessario comprendere da questi piccoli segnali che forse oggi è necessario risaldare il patto, rinnovare il patto, l'alleanza, e quindi incontrarci, parlare, testimoniare quelle che sono le esigenze di ognuno, perché dal punto di vista della salute in generale l'alleanza medico-paziente è centrale, è fondamentale, e quindi questa cosa va rinsaldata, e va rinsaldata anche istituendo dei momenti come la giornata nazionale dell'alleanza medico-paziente, che possono essere momenti di incontro, di discussione intorno a questo, dove si possono trovare soluzioni concordate.
0: Grazie mille allora ancora al dottor Raffaele D'Altario, grazie Edith Aldama.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Questo spazio in trasmissione termina qui, tra pochissimo Radio Vaticana prosegue anche attraverso le frequenze FM, DAB e quant'altro. A fra poco.

0: con queste pagine che si sfogliano giriamo anche per prendere una boccata d'aria fresca con la cultura dell'Osservatore Romano, in particolare con l'inserto 4 pagine. Io questo momento, il martedì, lo aspetto con particolare entusiasmo perché è sempre una scoperta. Queste 4 pagine sono sempre una scoperta. Ben trovata Giulia Galeotti.
1: Ciao Silvia, buongiorno.
0: Buon martedì. Qual buon vento allora ci porta la cultura?
1: Allora, oggi abbiamo una bella storia, devo dire, in copertina. 20 anni fa l'ONU emanava la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. E ovviamente ci sono ancora alcuni principi fondamentali, come quello dell'inclusione scolastica, quello della superare la segregazione per vivere in comunità per le persone fragili, o ancora il principio del rispetto del processo decisionale. Quando questa convenzione usciva, alcuni paesi erano già instradati in questa direzione, altri paesi invece stavano ancora a un modello di tipo completamente diverso. Tra i primi paesi c'era l'Italia, che sappiamo che veramente ha una legislazione in materia di scuola, in materia di lavoro, eccetera, che è all'avanguardia nel mondo. Poi un altro conto sono come le leggi vengono applicate, ma questo è un altro discorso. Però a livello di impianto legislativo, veramente la penisola ci siamo assolutamente sì, e la prima legge parliamo della seconda metà degli anni 70, quindi è già un modello che funziona da tempo. E invece tra i paesi molto indietro in questa idea dell'inclusione c'era e c'è il Giappone. Perché tutto questo bel preambolo? Perché in Giappone sta da qualche tempo è nato un movimento, anche in virtù di questa cifra tonda, no, della convenzione dell'ONU, che sta spingendo in qualche modo la società giapponese verso un modello più inclusivo nei confronti dell'atteggiamento e nella gestione della disabilità. E per far questo diversi studiosi giapponesi sono venuti a studiare il paese che sulla carta almeno, ma già i principi sono importanti, funziona meglio. E quindi in copertina raccontiamo questo percorso con un colloquio, con un incontro con Aya Miyake. Aya Miyake è una donna giapponese che da qualche anno ormai vive in Italia, ha un marito italiano, ha 2 figli, la maggiore delle quali ha una grave disabilità. E quindi Aya io la definisco un po' un ponte tra questi due paesi, perché ovviamente vive in Italia, sua figlia va in una scuola italiana e quindi conosce bene, perché lo vive tutti i giorni, il modello italiano, ma è una donna giapponese. E quindi è stata lei in qualche modo a introdurre a questi studiosi che sono venuti a passare dei periodi di tempo anche di qualche mese, uno addirittura di un anno, proprio per girare l'Italia, visitare le case famiglie, entrare nelle scuole, per avvicinarsi appunto a questo modello. E ci raccontai, la cosa bella è che poi tutto questo lavoro che è stato fatto qui in Italia in qualche modo è tornato a casa, perché qualche settimana fa a Tokyo c'è stato un incontro con la cittadinanza, con le varie istituzioni giapponesi, in cui Aya e questi altri colleghi che in qualche modo hanno studiato il modello italiano hanno riferito. Quindi è una storia, io credo sia una storia bella, preziosa, perché il fatto anche, diciamo così, di avere la curiosità di andare a vedere concretamente, no? Perché poi una legge ha senso se la legge viene messa in pratica. E quindi è interessante, tra le varie testimonianze, che diverse persone, magari incontrando questi giapponesi, ci raccontaia, dicono: ah, però ancora le leggi non funzionano bene, eccetera, così, non rendendosi conto che comunque avere un impianto solido su cui lavorare, su cui costruire, è già un punto di vista.
0: Certo.
1: Esatto. E quindi anche vedere il nostro paese, no, con tutti i suoi magagne, gli acciacchi che sappiamo che c'è, però da un altro angolo prospettico è interessante.
0: E poi è bello anche il fatto che comunque si sia scelto di confrontarsi con un'altra cultura, no? Di non, cioè, di dire ok, andiamo a vedere,
1: esatto,
0: qualcuno molto diverso,
1: esatto,
0: da noi,
1: esatto,
0: che cosa fa,
1: esatto,
0: no? Fa parte di quello che è il dialogo,
1: esatto,
0: poi, no?
1: Sì, e dimostra anche una grande

0: intelligenza, no? Perché cioè, a volte
1: una grande umiltà,
0: esatto, l'umiltà poi va sempre molto a braccetto con l'intelligenza, io credo. E a proposito così di ottiche che si ribaltano, nel nostro paginone Giovanni Cerro racconta un libro che è da poco uscito, da poco arrivato in libreria, pubblicato da Castelvecchi, che è La Chiesa senza potere, e che raccoglie gli scritti di Ivan Illich tra il 55 e l'85, appunto dedicati alla Chiesa. Perché dico ribaltando anche un po' qua l'ottica? Perché Ivan Illich, che come al solito nelle sue pagine dà sempre una quantità di spunti di riflessione interessantissimi, analizza ante litteram, direi, il concetto di periferia. Dico ante litteram perché poi con Papa Francesco la periferia è diventato il centro, in qualche modo, del discorso e dell'ottica anche della Chiesa. Ivan Illich riflette appunto già tra gli anni 50 e gli anni 80 sul concetto di periferia e in qualche modo lo contesta un po', perché poi definire qual è la periferia di chi sta in periferia, dove vuole andare, se è vero che dalla periferia vuole uscire, eccetera. Ma tutta la sua riflessione verte sostanzialmente sul concetto di Chiesa, ed è un'analisi molto critica sulla Chiesa. La Chiesa è andata troppo a braccetto con il potere. La Chiesa, dice Illich, va troppo a braccetto con il potere anche quando va nei paesi cosiddetti comunque del terzo mondo, più in difficoltà. E quindi è una bella, credo, sferzata, un libro che ci chiama in causa, e forse ci chiama in causa in particolar modo oggi che abbiamo un papa nordamericano che ha passato buonissima parte della sua vita appunto in missione. E poi Silvia, la nostra amata pace. E la pace si costruisce con la pace, la nostra rubrica antologica. Allora, questa volta abbiamo scelto uno stralcio da un romanzo di Astrid Lindgren, che è la scrittrice svedese che tutti conosciamo. Forse non l'abbiamo letta, ma Pippi calze lunghe credo faccia parte un po' dell'immaginario collettivo. Lo stralcio però che ho scelto è tratto da un altro romanzo, che è Roja. Roja racconta la storia di una bambina brigante, e quindi è molto bella, che vive in un castello sperduto in mezzo la natura con il padre, la madre e tutta l'allega combriccola di briganti. E già è molto bello il rapporto con la natura. Questa bambina cresce con una natura che ha i suoi cicli, ha i suoi tempi, tutto quello che abbiamo detto un po' anche, no? La natura, l'orto, eccetera. Quindi è già molto bello per questo. Se non che succede? Che nel castello, appunto, semidiroccato in cui la ragazzina vive, una parte di questo castello ci vanno a vivere i grandi nemici, cioè i briganti antagonisti. E qui sono generazioni, famiglie che si odiano da tempo. E se non che Ronja fa amicizia con il bambino figlio dei nemici. Ed è un'amicizia che va tenuta assolutamente nascosta, perché l'odio, le spiega il padre, l'odio per quest'altra famiglia è qualcosa di connaturato, no? in loro. E l'odio monta, cresce, man mano che invece segretamente l'amicizia tra i due bambini si solidifica, finché il padre di Ronja rapisce Birka, che è il bambino nemico. E quindi c'è questa scena abbastanza all'inizio del romanzo, in cui tra due lati, diciamo così, del castello si fronteggiano i gruppi di briganti come una sorta di lupi famelici, uno contro l'altro, con il papà di Roja che tira fuori questo bambino. La scena è drammatica perché lei vede il suo amico in catene, lei non lo sapeva, la bambina non lo sapeva, Roja non lo sapeva, vede il suo amico in catene, vede questi padri che si odiano, si minacciano, eccetera, e deve fare qualcosa perché la natura le ha insegnato a vivere in armonia, deve fare qualcosa perché quello è il suo amico. E quindi c'è lo struggimento di questa bambina che vede il padre, che comunque lei adora, maltrattare e aver messo in catene il suo amico. E cosa fa Ronja? Salta dall'altra parte del fossato e si consegna volontariamente ai nemici. E questo è un gesto che nessuno dei presenti riesce a capire. Il padre può immaginare che cosa provi, ma anche il padre del nemico, quando si vede piombare questa ragazzina, la prende, la bambina perché è molto piccola, la prende per pazza, ma ovviamente è felicissimo, certo, perché anche lui ha il suo bottino. Ecco, io credo che questa scena, la decisione di questa bambina che salta il fossato e si consegna ai nemici per costruire la pace, sia un'immagine di un libro per bambini che però veramente ha tanto tanto da dirci.
1: Eh sì, decisamente sì, Giulia, grazie, ti sarei stata a sentire, avrei voluto arrivare alla fine, però non possiamo andare a così, cioè, a spoilerare.
0: Esatto.
1: Grazie Giulia Galeotti, grazie Quattro Pagine, lo troverete appunto in edicola dalle 3 e poi ancora ovviamente online sul sito dell'Osservatore Romano. Ci vediamo martedì prossimo.
0: Martedì prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Le 10.45 sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Grazie Silvia Giovarrosa per avermi anche sostituito. Sono cose insomma che capitano, ma siamo tornati adesso in onda assieme grazie a Luca Rossi, tecnico del suono, e a voi che siete all'ascolto. Apriamo una bella pagina. C'è un sacerdote, un amico, Don Claudio Burgio, che scrive nella presentare un libro di cui parleremo tra pochi istanti. Gabriella è una di quelle persone rare che usano le parole non come arma di distruzione, ma come un autentico atto di amore, e fino a qua. Ma verso chi? Verso le nuove generazioni, quelle parole disarmate e disarmanti. Di parole anche abbastanza forti ne ascolteremo in queste pagine che andiamo a raccontarvi in radio. Di che libro parliamo? Di Non solo Maranzine, edito da Il Margine, la cui autrice, una collega, è in onda con noi in diretta. Grazie Gabriella Simoni, ben trovata.
1: Ciao, ciao a tutti. Intanto grazie che mentre aspetto di collegarmi mi fate sempre sentire le musiche splendide. Complimenti a chi le sceglie.
0: E allora non dico chi è stato, sennò diventa autoreferenziale. Va bene, mettiamola così. Detto questo, Gabriella,
1: buongiorno.
0: Nel libro, ripeto, Non solo Maranzine, il titolo, edito da Il Margine, tu ci presenti 11 storie di ragazzine? Vogliamo chiamarle così, giovanissime o comunque giovani. E tu scrivi nelle prime pagine: queste ragazze non chiedono di essere né assolte né idealizzate, chiedono qualcosa di più, di essere viste. Possibile che sono ancora così invisibili coloro che ci circondano, anche e soprattutto, perché poi è un po' questo uno dei punti chiave, se queste persone sono donne?
1: Purtroppo sì, purtroppo sì, nel senso che io credo che in questo periodo, andiamo dritti al punto, in questo periodo storico tutti intendo famiglie, scuola, società, noi persone normali che girano per le strade, abbiamo una grande difficoltà con l'adolescenza, in particolare quella aggressiva, la posso chiamare così, aggressività che deriva quasi sempre da una violenza subita, da un qualcosa che non torna, da qualcosa che non riesce a mettere a posto, no? L'adolescenza è un momento molto complicato. Oggi è come se tutti ci fossimo arresi. Quindi, se è facile fare raccolta fondi, trovare comunità, facile, relativamente facile, perché poi degli altri ci occupiamo comunque troppo poco, per tutto quello che è il margine, disabilità, anziani, bambini, è già difficile, ma molto meno che sull'adolescenza. L'adolescenza è come se noi avessimo a un certo punto deposto le armi. È difficile, non sappiamo cosa fare, ovviamente a parte alcuni, troppo pochi, tra cui Don Claudio Burgio, che si occupa di ragazzi. Di ragazzi qualcuno comincia a occuparsi, le ragazze non le vede nessuno, anche perché danno meno, pensate sempre che io parlo tra virgolette, fastidio, cioè quando le ragazze arrivano a sfasciare è tardi, di solito fanno male a se stesse, ma il malessere adolescenziale femminile è storicamente anche più profondo e in questa fase storica è non visto. Non visto vuol dire: io non ti chiedo come ti chiami, io non ti chiedo come stai, io non sono disposta a ascoltarti, io ti giudico perché stai sempre sul cellulare, io non amo la tua musica,
0: Ed è questo che ha colpito personalmente me, Gabriella, te lo confido, leggendo il libro, perché non c'è nulla di edulcorato, anzi semmai le pagine ti sferzano come il vento freddo sa fare in queste ore, impossibile immaginarlo viste le temperature in Italia, non solo, ma è veramente una lettura che è anche complesso sospenderla, perché a volte quando noi parliamo di libri che raccontano di, come in questo caso, 11 storie o di vari capitoli, si consiglia magari anche una lettura dove si va anche a creare quella pausa, poi lo si riprende il libro. Qui invece è talmente talmente forte il modo in cui tu ti immedesimi che il lettore finisce per immedesimarsi a sua volta. E non a caso tu lo scrivi sempre nel libro: ognuna di queste storie mi ha spezzato in due, impossibile restare indifferente, non è stato facile decodificare quello che avevo dentro. E spesso ti hanno colpito anche il distacco e la freddezza nei racconti, che però, se vogliamo, è una delle più antiche forme di autoprotezione, no?
1: Assolutamente sì. Una delle cose che mi ha colpito di più e che mi ha reso difficile questo lavoro è che in molte di loro c'erano questi racconti, non so, una notte di violenza, no? Allora quella sera mi ha chiamato Tizio e mi ha scritto, ricordando esattamente le parole di un messaggio WhatsApp, e poi non si era mai in grado di arrivare al punto, cioè decodificare quello che era successo. Ma decodificare non intendo da un punto di vista psicanalitico, da un punto di vista di un racconto. Cioè, io quando vivo un dramma arrivo a un certo punto e ti dico: ho fatto un incidente in macchina ed è successo questo e quest'altro. No, allora io sono arrivata lì, c'era la curva a sinistra, poi a destra. Cioè, un racconto pieno di particolari su cose, come dire, realmente vissute, ma non decodificate. E questa è una cosa che ha reso difficilissimo questo lavoro. Spaccata in due, perché certo, perché tu, se vuoi davvero raccontare la vita di una persona, per quanto sia breve, perché sono tutte ragazze giovanissime, alcune minorenni, tu devi metterti in gioco, devi star lì con loro, devi soffrire con loro. E non è che soffri per finta, per piaggeria, perché hai un ruolo, perché così ti consegnano te stesse, ma recuperi dentro di te quel pezzo di sofferenza che somiglia a loro, e quindi ti ritira fuori anche le tue di sofferenze. Poi io mi auguro che tanti di voi abbiano avuto adolescenze bellissime. Io ho avuto un'adolescenza complicata, il che mi ha reso più facile immedesimarmi, più difficile distaccarmene.
0: Non vuol dire complicato, sinonimo poi di non bello a volte, solo che chiaramente si eviterebbe molto di quello che si è vissuto se ci ha generato del dolore. C'è una pagina, una domanda che ti ha posto una di queste protagoniste. A 13 anni ti ha raccontato: frequentavo un oratorio, facevo arte, musica, iniziavo a conoscere gente, a avere degli amici, tornavo da sola a casa e molti miei compagni facevano la stessa strada. Penso sia una cosa normale, vero? E tu scrivi nel libro: lei chiede se è una cosa normale, come si fa solo a pensare che fare la strada tra l'oratorio, la fermata e la metro dell'autobus con gli amici non sia una cosa normale, ti chiedi tu a quel punto. Ma poi il racconto di lei diventa incalzante. Mio padre mi ha preso per un braccio, mi ha detto vamos, sapevo cosa mi sarebbe successo, non mi ha portato a casa, si è fermato in un box dove di solito faceva dei lavoretti da meccanico, ha iniziato a sgridarmi, a darmi della puttana, a prendermi la faccia con una mano, stringendo il mento come se fosse una tenaglia, mi scuoteva, mi diceva che usavo il mio sorriso solo per fare quello. E tu, Gabriella, scrivi che hai sentito tante volte quell'insulto, che hai iniziato a non pensare ad altro, ma il racconto di lei prosegue e tu non riesci neanche a fare delle domande, o forse neanche vuoi farle, perché il merito
1: tuo è di
0: saper ascoltare.
1: Poche,
0: sì. Esatto, fai pochissime domande, forse per questo il racconto sì. È così ricco.
1: Allora, io faccio poche domande, ho lasciato anche delle parole, dei modi di dire violenti, e ho tolto i più violenti. Poi ti racconto una cosa. Rispetto a questo racconto, Flor non si chiama Flor, le ragazze hanno tutte il nome diverso e hanno delle caratteristiche di vita cambiate, cioè io non ho messo esattamente il paese da cui arrivano, ma ho messo un paese in quella zona, questo perché nessuna sia riconoscibile. Ovviamente loro si riconoscono, loro hanno tutte letto il capitolo che le riguardava e lo hanno approvato, perché non mi sarei mai permessa di pubblicare qualcosa che poteva ferirle o non andar bene a loro. E in questo racconto in particolare, quando io metto queste mie considerazioni, non lo faccio per, come dire, per far capire cosa penso io, ma per far capire che sono lì, perché sono storie talmente assurde, capitate sotto i nostri occhi, nell'appartamento davanti a quello tuo, sulla stessa scala, dello stesso edificio, della stessa via, della stessa città, che uno deve capire che queste sono storie vere. Cioè, sono tutte cose che hanno detto loro, i virgolettati sono registrati. E questo non è perché ho paura di una querela, ma per far capire quanta sofferenza c'è intorno a noi. E non solo, ho tolto le parti più dure. E queste ragazze hanno capacità di dire delle cose che sono state dette a loro, che sono in questo caso la storia di un padre padrone, no? Una bambina, 13 anni, si integra, comincia a conoscere gli amichetti, la bici, tornare dall'oratorio, e questo, per questo passa l'inferno. Inferno dal quale sta ancora scappando, perché io poi tutte le ragazze continuo a seguirle, quasi tutte, insomma, quelle che è possibile seguirle. L'altra cosa che voglio dirti, a proposito proprio della parte più violenta tolta, è che io a un certo punto ero talmente immersa in queste cose che mi sembrava tutto, ma la gente capirà che è dura questa cosa, capirà quanta sofferenza c'è in questa ragazza. Ed è stata la editor, fatemelo dire, Roberta Tanzi, meravigliosa creatura, che mi prendeva per mano e mi diceva: Gabri, è anche troppo. Perché io vivevo talmente tanto questa profondità, questo dolore profondo, che mi sembrava di non riuscire a renderlo. Non so se mi spiego, Andrea, nel nostro mestiere questo è un problema enorme.
0: È un rischio reale, sì.
1: Quanto più ti immergi,
0: tanto meno a
1: più,
0: volte.
1: E guarda bene che io questi ragazzi e queste ragazze, come sai, le frequento da anni. Quando io non sono in guerra, sono in comunità, in carcere, in periferia. Quindi avrei potuto scrivere 11 storie ricordandomi quelle che avevo incontrato. Ma invece no, sono voluta andare lì perché volevo rendere quello che è l'impatto con una storia dolorosa. E perché oggi siamo troppo abituati a vedere le cose a distanza, a raccontarle quando le abbiamo digerite. E il vero problema per cui non le vediamo è perché noi non abbiamo più il coraggio di guardare in faccia la difficoltà. Perché, e poi mi zittisco, per ognuna di queste ragazze, per ognuno di quei ragazzi raccontati prima, abbiamo solo due possibilità. La prima, metterli da qualche parte e chiudere con la chiave, che sia che la chiave sia la chiave di una cella o una medicina che li medicalizza e li placa e li intontisce, perché non sappiamo come gestirli. E l'altra è quello di investire in quello in cui loro credono, assistendo, come direbbe Don Claudio, alle loro capriole, in avanti, indietro, aspettandoli quando sono pronti a ricominciare. E questo dobbiamo far tutti, la famiglia, la scuola, la società, noi, perché il capitolo 1, che nessuno ha voluto prendere in carico perché era troppo complicata, alla fine sto cercando io di far qualcosa con un avvocato, un educatore, che si sono resi disponibili spontaneamente, perché non puoi abbandonare una persona dopo che hai visto che basta dare una mano, non per risolvere il problema, ma perché loro si sentano viste.
0: Grazie davvero Gabriella Simoni, non solo Maranzina, edito dal Margine. Ci scrive Michela: il libro si può acquistare anche in libreria? Sì, in libreria, online, dove preferisci. È anche un'ottima lettura per quella che dicono essere la stagione in cui si legge di più, e va bene in tutte le stagioni, ma leggetelo anche in estate questo bel volume. Gabriella, grazie, la prossima volta però vieni, ti aspettiamo in studio.
1: Perdonami, come sai, ho tante
0: ti
1: robe
0: aspettiamo.
1: In casa un po' complicate.
0: Ti aspettiamo, grazie di cuore a te.
1: Un ciao,
0: abbraccio. Ciao Gabriella. Termina qui Radio Vaticana con voi, grazie a tutte e a tutti voi che ci avete seguito dalle 8 di questa mattina. Linea alle notizie flash e poi prosegue la nostra programmazione. Un saluto da Andrea De Angelis e Luca Rossi. Ciao.

0: Le 11 l'informazione, lo stretto di Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali in conformità con l'accordo tra Iran e Stati Uniti, assicurarlo è stato l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite alle Bahrain. E almeno 35 navi che trasportano materie prime sono passate ieri attraverso lo stretto, un numero record dall'inizio della guerra, il volume di traffico è però ancora meno di un terzo rispetto all'epoca pre-conflitto, quando ogni giorno ne passavano circa 120. Almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni avvenuti contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato sudanese del Nord Kordofan. L'attacco avviene nel contesto dell'allarme lanciato dall'ONU e dagli Stati Uniti di nuovi possibili massacri di massa proprio ad El Obeid. L'ondata di calore che sta attanagliando l'Europa occidentale si intensificherà ancora oggi, costringendo alla chiusura delle scuole. In Francia, in Italia, via libera la cassa integrazione per i lavori più esposti al caldo. L'informazione torna alle 11.59.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Il jazz sarà il protagonista di questa puntata. Ci dirigeremo verso la suggestiva cornice del Summertime, la rassegna estiva della Casa del Jazz, e lo faremo con due artisti che prenderanno parte a questa rassegna. Due artisti che hanno fatto della loro musica una possibilità di incontro e di condivisione. Sto parlando di Rafael Gualazzi e Chiara Civello, che saranno nostri ospiti. Restate con noi. E quando sono le 11:06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733. Ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di condividere i vostri pensieri al 335-1243722. Ci sono canzoni che non hanno bisogno di alzare la voce per lasciare il segno, bastano poche note, poche parole, all'improvviso ci ritroviamo dentro emozioni che conosciamo bene. Oggi parleremo di incontri, quelli che nascono attraverso la musica, quelli che ci cambiano e quelli che a volte ci insegnano qualcosa anche quando finiscono. E allora iniziamo con una delle voci più intense e autentiche degli ultimi decenni, un artista a me scomparsa troppo presto. Il brano che stiamo per ascoltare all'eleganza di uno standard jazz e la sincerità di una confessione. Amy Winehouse a Cos Music con Love is a Losing Game.

questa è Amy Winehouse con Love is a Losing Game, brano che fa parte dell'album Back to Black pubblicato nel 2006, quindi esattamente 20 anni fa. Questa canzone, ecco, possiamo definirla quasi come uno standard jazz. Se ci pensate, anche la struttura è molto essenziale, costruita poi soprattutto sulla voce intensa di Amy e su un accompagnamento delicato. Poi esistono diverse versioni di questa canzone che potete trovare tranquillamente sui social, anche ad esempio una versione chitarra classica e voce molto appunto essenziale, però in questa versione appunto poi si percepisce poi tutta l'emozione che la cantante voleva comunicare, anche il significato, perché poi questo testo usa il gioco d'azzardo come metafora di una relazione sentimentale destinata al fallimento. L'amore viene descritto quindi come una partita già persa in partenza. Possiamo anche considerarla come una delle canzoni più importanti di Amy Winehouse. Infatti lei in diverse interviste dichiarò che era uno dei brani di cui andava maggiormente, di cui si sentiva maggiormente orgogliosa. E questo sentimento comunque possiamo dire che è stato riconosciuto dalla critica, che ha considerato questa canzone come una delle migliori canzoni scritte negli anni 2000 per la qualità del testo e la sua sincerità emotiva. Ultima chicca, ultima curiosità, Prince era un grande fan di Amy Winehouse ed eseguì questa canzone dal vivo in alcune occasioni, e quindi possiamo dire che se ha eseguito Prince questa canzone più di una volta, sicuramente, ecco, qualcosa vorrà dire. E quando sono le 11:11 noi ci dirigiamo verso l'almanacco musicale insieme a Luca Rossi.

Buon 23 giugno amici di Radio Vaticano, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che appartiene all'essenza stessa della musica, incontro. Ogni genere musicale nasce da un incontro tra culture, tra tradizioni, tra artisti che parlano lingue diverse ma che riescono a comprendersi attraverso le note. È accaduto nel jazz, nella canzone d'autore, nel soul e continua ad accadere ancora oggi ogni volta che la musica diventa uno spazio di dialogo e condivisione. Partiamo dai compleanni, oggi celebriamo la nascita di Stuart Sutcliffe, primo bassista dei Beatles, una figura che pur stando per poco tempo nella band di Liverpool contribuì a quella straordinaria stagione di incontri artistici e umani che avrebbe cambiato poi per sempre la storia della musica. Restiamo nel segno delle contaminazioni e ricordiamo che ieri usciva nel 1992 The One, album di Elton John, che oggi compie 34, che ieri ha compiuto 34 anni, un disco nato in una fase di trasformazione personale e artistica che conferma ancora una volta come i momenti di cambiamento possano diventare occasioni di rinascita creativa. E parlando quindi di artisti capaci di costruire ponti tra mondi diversi, oggi ricordiamo anche le tante collaborazioni che nel corso della loro carriera hanno reso il jazz un linguaggio universale capace di attraversare generazioni e confini geografici. Noi chiudiamo questo almanacco con la canzone di Elton John, The One, ma lo facciamo con una certezza: la musica è uno degli incontri più belli che possiamo fare nella vita, un incontro con gli altri ma anche con noi stessi. E di incontri musicali continueremo a parlare tra poco, perché saranno con noi Rafael Gualazzi e Chiara Civello, protagonisti del Summertime, la storica rassegna estiva della Casa del Jazz.

0: E quando sono le 11:16 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Noi abbiamo chiuso la pagina dell'almanacco con The One di Elton John e adesso appunto cambiamo pagina. Non molto tempo fa avevamo parlato del Summertime, la stagione estiva della Casa del Jazz che dal 13 giugno sta accompagnando l'estate della capitale. Oltre 40 concerti, due di questi artisti li presenteremo oggi. Partiamo dal concerto che si terrà questo venerdì 26 giugno, il concerto di Rafael Gualazzi che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic, Rafael.
1: Grazie, grazie mille, buongiorno.
0: È un piacere averti qui con noi. Fra tre giorni condividerai il palco con Francesca Tandoi in quella che sarà, ecco, un'anteprima assoluta, un sodalizio che unisce due stili unici in quello che sarà un concerto esclusivo.
1: Sì, è veramente un grandissimo onore per me poter interagire con una pianista veramente eccezionale e non vedo l'ora di vedere i nostri due linguaggi musicali incrociarsi, incontrarsi sul palcoscenico e sono sicuro che ci saranno delle belle sorprese perché appunto siamo nelle mani di questa meravigliosa musica jazz che, come sappiamo, insomma, ha un sacco di spazio per la creazione estemporanea e per l'interplay. Questo è veramente magico.
0: Ecco, le collaborazioni non sono mai mancate nella tua musica, come abbiamo detto un attimo fa, quella di venerdì sarà un'anteprima esclusiva, ma che direzione prenderà la scaletta? Non so se puoi darci qualche piccola anticipazione.
1: Certo, ci saranno dunque alcuni brani che hanno fatto parte, insomma, del nostro incontro musicale, quindi ci saranno delle rivisitazioni, ci saranno dei momenti dove prenderemo in considerazione alcuni dei miei brani e ci saranno dei momenti che saranno focalizzati più su Francesca e alcuni un pochino più su di me, alcuni dove canteremo, alcuni dove suoneremo insieme, alcune delle due cose avverranno in ugual maniera. Sicuramente sarà un viaggio attraverso diversi brani della tradizione jazzistica più e meno recente, insomma.
0: Ecco, Rafael, ascoltando la tua musica si percepisce una tavolozza di colori che possono essere appunto gli stili che sei riuscito a fondere, e questo grazie alla sperimentazione che non è mai mancata nel tuo modo di fare musica.
1: Ma io sono stato sempre, credo di essere sempre molto curioso per quanto riguarda la musica, la vita, e credo che sia veramente importante esserlo in questa esperienza meravigliosa che la musica ci regala. È un linguaggio universale che ci consente di affacciarci su diversi stili musicali, poi interiorizzarli e connotarli, diciamo, della nostra diciamo caratura artistica. Io sono sempre curioso per quanto riguarda la musica, insomma.
0: Anche perché poi la sperimentazione permette, appunto, che è sintomo di curiosità, linfa vitale per un artista, permette anche appunto di andare incontro all'altro, quindi ecco, c'è quella contaminazione che è essenziale e fondamentale per la crescita artistica.
1: Assolutamente, la musica è fatta di togetherness, di unione, e nasce proprio dall'interazione tra i musicisti. Sicuramente sono molto gradevoli anche i concerti di pianoforte solo, dove si raggiunge una dimensione più intima, più introspettiva a volte, ma la musica è bella sempre di più quando ci sono tanti musicisti, perché sono tanti linguaggi che si incontrano sotto l'egida di un'unica veramente bellezza che è il linguaggio universale che la musica rappresenta.
0: Rafael, a proposito di sperimentazione, un esempio lo è French Cartoon, la tua canzone che è stata trasformata in un progetto visivo e artistico grazie ad un videoclip animato ufficiale che hai realizzato grazie ai ragazzi della scuola del libro. Ecco, un esempio di musica applicata, e qui ritorna il discorso della sperimentazione. Volevo chiederti che esperienza è stata.
1: È stato un meraviglioso sogno che dopo 20 anni sono riuscito a coronare grazie ai talentuosissimi ragazzi della scuola del libro, l'Istituto d'Arte di Urbino, che insomma, ha sfornato in questi decenni talenti, artisti internazionali meravigliosi, e quindi vedere questa interazione, questa continuità tra contesto accademico, scolastico e artistico, e vedere questo soggetto che avevo in mente da tanto tempo, e questa musica di 3 minuti e mezzo prendere forma secondo le linee attraverso le quali l'avevo immaginata, insomma è stato veramente un immenso piacere.
0: Ecco, e poi il video si presenta come un racconto onirico e poetico, in cui c'è quel confine labile tra realtà e immaginazione, in cui non può non trovare spazio il sogno. Non è un caso poi che il tuo ultimo album si chiami proprio Dream.
1: Sì, diciamo, ho dedicato l'ultimo progetto ai sogni, pensando a quanto sia importante per l'arte e per la vita trascendere, attraverso il sogno si trascende, per poi ritrovare l'importanza, l'unicità e l'integrità dell'attimo presente, e la musica ci ha aiutato per fare questo. È sempre un grande dialogo tra realtà e fantasia, che diciamo, attraverso la fantasia diciamo ritroviamo la nostra realtà. Ecco, questo è quello che succede agli artisti, e tutti un po' lo siamo in realtà.
0: Questo può essere anche fondamentale per i giovani di oggi, ecco, quindi il fatto di coltivare appunto la cultura del sogno, che non deve venire meno poi.
1: Assolutamente, cioè bisogna autorizzarsi anche proprio a sognare, e in tutti i sensi, anche proprio a proiettarsi verso qualcosa che si desidera, un percorso artistico, un percorso immagino anche professionale, lavorativo, o seguire i propri valori, cioè perseguirli senza nessuna paura, insomma.
0: Rafael, nel 2014 hai pubblicato Happy Mistake, un titolo, il tuo album intitolato Happy Mistake, un titolo il cui significato oggi non sembra attuale, in un periodo storico in cui l'intelligenza artificiale ha preso il sopravvento anche nel mondo della musica. Cosa ne pensi al riguardo?
1: Ma credo che nonostante i tanti mezzi che questo avanzo tecnologico che può essere letto diciamo in diverse maniere per il suo significato può darci, ecco, non facciamo che sia un avanzo tecnologico, ma facciamo che sia un avanzamento tecnologico, ovvero ricordiamoci sempre che il centro di tutto è sicuramente è l'uomo nella sua, cioè è la persona nella sua unicità e in tutta l'imprevedibilità che relazionandoci con la realtà esterna. Le manifestazioni artistiche, quindi le testimonianze della sua esistenza, possono lasciare a questo mondo. Ecco, quindi credo che sicuramente l'intelligenza artificiale può essere di aiuto se viene veicolata in maniera giusta, ma non deve mai diventare il fine, ecco, deve sempre essere un mezzo.
0: E Rafael, non solo il Summertime di Casa del Jazz, saranno tanti i concerti che ti vedranno protagonista quest'estate, la lista è lunga, non so se ti va di condividerne qualcuno.
1: Scusami, mi sono perso la domanda, un secondo.
0: No, perché stavo dicendo che venerdì ci sarà il tuo concerto alla Casa del Jazz, però sono tanti gli appuntamenti, i tuoi appuntamenti di questa estate, la lista è lunga, però ecco, non so se ti va di condividerne qualcuno qui con gli amici di Radio Vaticana.
1: Beh, sicuramente, volentieri, devo riprendere, è una lista molto lunga, quindi devo prenderla sotto mano proprio in tempo reale. Ecco, per esempio saremo a Fiesole per la rassegna estate fiesolana il 3 luglio, e a Trani nel palazzo insomma delle Arti di Beltrani per un piano solo, mentre a Fiesole appunto il 3 luglio siamo con il meraviglioso quintetto Soul. Poi il 6 luglio sarò ospite dello spettacolo di Simona Molinari e per Festival Contaminazioni Musicali.
0: Simona Molinari, che salutiamo, è stata anche nostra ospite qui a Cos Music. Quindi ecco, Rafael, sono tanti gli appuntamenti, però per chi volesse prendere nota, perché tu girerai tutta Italia, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Sul mio agevolatissimo sito internet è rafaelgualazzi.com, oppure seguendo la mia pagina Instagram o Facebook, e ci sono due profili ufficiali, insomma, ben riconoscibili.
0: Grazie Rafael per aver portato qui la tua musica. La prossima volta ti aspetto qui in Vaticano a Palazzo Pio, e come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
1: Un saluto da Rafael Gualazzi a tutti gli amici e le amiche di Radio Vaticana.
0: Grazie Rafael.
1: Grazie.

0: ascolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti radio...
3: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
4: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: andando verso Cassola, in provincia di Vicenza. Abbiamo la data zero, diciamo, del tour, da stasera parte ufficialmente. Peraltro poi oggi è una giornata molto speciale perché è in concomitanza un evento molto importante che è l'uscita del singolo del mio nuovo progetto con Clap Clap. Quindi è una giornata piena.
1: E noi siamo contenti appunto di condividere questa uscita insieme a te, insieme ai nostri ascoltatori. Infatti questo pezzo lo ascolteremo oggi e lo condivideremo insieme a te. E tra due giorni ci sarà il tuo concerto, un concerto in quintetto.
0: Sì, un concerto con una formazione con cui questo, diciamo, è il secondo giro che facciamo. Il primo è stato a marzo, una formazione abbastanza particolare perché con delle scelte anche abbastanza radicali, nel senso abbiamo violoncello, percussioni, sassofono e flauti e chitarra classica, e io che mi alterno tra chitarra, piano e ovviamente le voci. Poi è un progetto completamente, diciamo, a livello strumentale acustico, però ognuno si avvale di dei piccoli elementi di elettronica subliminale con cui poi si arricchisce tutto quello che è la tessitura musicale più che altro acustica.
1: Elettronica che poi oggi trova sempre più spazio, un esempio lo è anche il tuo nuovo singolo insieme a Clap Clap, che noi appunto ascolteremo e ascolterà anche chi verrà a sentirti tra due giorni alla Casa del Jazz. Però ecco, non so se puoi darci qualche piccola anticipazione riguardo la scaletta del concerto.
0: Ma il concerto sarà un concerto fondamentalmente incentrato sui miei brani originali dai primi dischi ad oggi, con alcune nuove interpretazioni che ho scelto di fare, una delle quali, Ma l'amore di Enzo Carella, sarà presente nel volume 2 di Canzoni, il mio disco omaggio alla musica italiana, che uscirà l'anno prossimo e che è già addirittura d'arrivo. Quindi diciamo che è un po', come dire, un excursus tra tutte le canzoni che ho scritto nei miei viaggi, nella mia vita musicale fino ad oggi, con qualche inedito, soprattutto anche lavori legati all'ultimo progetto che ho appena portato a Pompidou per la retrospettiva di Céline Sciamma, che è La Costellazione Poetica, un progetto che è stato originato dall'idea di armonizzare le voci dei poeti che una mia grande amica Patrizia Cavalli adorava, che è una grande poeta italiana che purtroppo è scomparsa nel 2022. Quindi tutta una serie di cose col Trade Union, che poi è la mia voce, e questi fantastici amici che sono come sul palco, che sono Stefano Costanzo alle percussioni, Simone Alessandri ai fiati, Marco Acquarelli alla chitarra, Livia De Romanis al cello e Yours Truly che si aggira tra gli strumenti e la voce.
1: Saluto Simone Alessandrini, che è stato ospite qui a Cos Music più o meno un anno fa per presentare il suo
0: album. Qui accanto a me, Simone.
1: Quindi
0: sì.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone, da Radio Vaticana, da
1: Damiano.
0: Damiano.
1: Quindi è questo anche il bello della
0: Grazie.
1: Diretta.
0: Saluta tantissimo anche lui.
1: Senti Chiara, nella tua musica non è mai mancata la sperimentazione. Un esempio lo è proprio Me and the Trees, il punto di partenza di un nuovo progetto insieme a Cristiano Crisci in arte Clap Clap. Di cosa si tratta? Se puoi appunto spiegarci la nascita di questo progetto.
0: È nato poco dopo la pandemia, quindi quando c'era un grande isolamento. Io ovviamente la musica mi ha accompagnato tantissimo, le mie esplorazioni anche come pura fan e ascoltatrice. Mi sono imbattuta in uno dei suoi brani e l'ho contattato, e c'è stata subito un riconoscersi, nel senso che anche lui conosceva un po' del mio lavoro, soprattutto internazionale, eccetera, e abbiamo cominciato a scambiarci delle idee. E da lì, guarda, finché non ci siamo conosciuti personalmente, avevamo già scritto 10 canzoni così a distanza. Lui mi mandava, come dire, dei mood di elettronica, di sue produzioni, di sue sperimentazioni, eccetera, e la mia grande sfida era quella di immaginare una forma canzone sopra questo materiale, no? E quindi anche io a mio modo un po' spezzettavo dei file, le cose, immaginavo strofe, ritornelli, eccetera, e alla fine improvvisamente io ho trovato un nuovo modo.

0: vado a ricomporre scomponendo le mie abitudini, quindi abbandonandole per un attimo, però è stato veramente molto molto bello, è un'esperienza che poi ho deciso di pubblicare una volta che poi ho deciso di fondare la mia casa discografica e una volta anche libera da tutta una serie di cose che magari ti rallentano nel voler far uscire i tuoi progetti, capito?
1: Casa discografica che si chiama Quarter Moon Records.
0: Yes.
1: E che, se non sbaglio, il titolo comunque ha a che fare anche con il tuo primo album, Last Quarter Moon. Non
0: sì.
1: so se è stato questo appunto il gancio.
0: Assolutamente. Tanti ganci. Sicuramente il primo album è stato quello un po' come il primo bacio, no? Però dico anche che sono sempre rimasta molto affascinata dall'idea dei quarti di luna, no? Che sono quelle fasi intermedie tra la luna piena e la luna nuova, e sono anche fasi essenziali perché sono quelli anche dove poi è più visibile la trasformazione nello spazio della possibilità. E quindi mi è piaciuto tanto come nome per creare una casa discografica, una label che proprio ha alla base il senso dell'abbattere un po' i confini tra generi musicali, all'insegna del dialogo tra culture diverse, linguaggi diversi.
1: E questo possiamo definirlo poi come il punto di forza, cioè la musica che diventa comunque possibilità di incontro.
0: Sì, certo, assolutamente.
1: E, senti Chiara, mi ha colpito molto anche l'immagine, la copertina di questo singolo, questa non so se è la scelta del bianco e nero, perché poi un altro aspetto, ecco, un contrasto, perché io e gli alberi, però nella copertina troviamo solamente un albero, quasi come se fosse sospeso. Qual è il significato di questa copertina? Perché a volte anche le copertine e le immagini comunque riescono a spiegare un qualcosa che le parole non sempre riescono a fare.
0: Sì, allora, questa copertina è un'opera di un'artista visiva che è una mia grandissima amica, Radi Martina, una video artist e anche una bravissima artista che espone in tutto il mondo, e con la quale ho proprio deciso di consolidare un sodalizio artistico per la label, e quindi come se ogni sua opera poi, insomma, saranno le sue opere a esprimere l'aspetto visivo, o come saranno delle opere di artisti, video artist o altri artisti a creare delle immagini in movimento legate alle canzoni, quindi video. Questa immagine, dunque, diciamo che l'idea dell'albero, tanto quanto poi c'era un detto medio orientale che diceva che gli alberi più flessibili sono quelli che superano tutte le intemperie, no? Il salice, quindi quando nevica niente, non si spezza mai, perché ha questa sua leggerezza nel sopportare il peso della neve e lasciarlo andare invece che irrigidirsi e spezzarsi. Questa immagine per me era un'immagine molto forte, su cui poi ho basato tutto il testo della canzone, che se da un lato è una canzone che riguarda una delusione, dall'altro è una canzone che celebra la rinascita, il sopravvivere ai cambiamenti, agli abbandoni, a queste cose. Questa immagine è un'immagine per me molto evocativa, perché poi riguarda il fatto, quest'albero sospeso che vola, come vola attraverso le stagioni della vita, si vede anche in lontananza come se fosse una piega di un manifesto. Quindi mi piaceva molto l'immagine così evocativa e anche così forte di un albero da solo.
1: Ecco, ha anche un qualcosa di spirituale, e mi stavo chiedendo, ma chissà come sarà la copertina del tuo prossimo album, la cui uscita, se non sbaglio, è prevista per l'autunno?
0: Sì, siamo orientati su ottobre, stiamo adesso allineando tutte le stelline, trattandosi di costellazioni, di cose celesti. Peraltro la cosa divertente è che siamo concentratissimi su fare uscire ogni cosa intorno ai quarti di luna, quindi a breve divulgheremo anche il nostro calendario, perché è fondato sulle lune.
1: Ma possiamo definirlo come un concept album?
0: Allora, non lo so, io penso che le definizioni siano più d'aiuto per gli altri che per chi le cose le fa. A volte possono sembrare, io ancora non lo so cos'è. La cosa più bella che so è che sta uscendo e quindi sono felice che finalmente da oggi può essere ascoltato da tutti.
1: E noi lo stiamo ascoltando in sottofondo insieme ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Chiara, io ti aspetto qui ad ottobre, qui in Vaticano, quando uscirà il tuo nuovo album.
0: Quello sicuramente.
1: Nel frattempo ti faccio un grande in bocca al lupo e come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana.
0: Un grande saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana e spero vi piaccia, mandatemi i commenti che sono curiosa. Grazie.
1: Grazie Chiara.
0: Ciao.

0: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Ci troviamo oggi a Cremona, dove si è appena concluso il Monteverdi Festival, che si è svolto dal 7 al 21 giugno, con un funerale particolarmente intenso per questa edizione 2026, che ha visto a confronto due capolavori della storia della musica, uno più conosciuto, uno sconosciuto completamente. Da una parte l'Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, dall'altra le Nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Chi non ha mai sentito parlare delle Nozze di Teti e Peleo è perdonato, perché si tratta di una prima ripresa moderna. La prima di quest'opera è stata il 24 gennaio 1739. Pochi anni dopo, nel 1943, c'è stata invece la prima dell'opera di Monteverdi, sempre a Venezia. Abbiamo con noi il protagonista di questa messa in scena, perché oltre ad aver diretto l'opera con orchestra e coro Cremona Antiqua, Antonio Greco ha collaborato all'edizione moderna, che è stata realizzata e trascritta dal manoscritto originale da Angela Romagnoli, ma il maestro si è occupato del complemento di tutto ciò che mancava, perché il manoscritto ha parti largamente incomplete. Maestro Greco, viene in mente il libro di Roberto Calasso, Le nozze di Cadmo e di Armonia? È davvero l'ultima volta che le divinità cenano con l'umanità? Si torna sulla terra, anche grazie al fatto che il teatro sta diventando pubblico proprio a Venezia. E anche il fatto che questo manoscritto sia rimasto unico è forse una ulteriore dimostrazione della Venezia di quegli anni.
1: Sì, o comunque è un pensiero diverso dal nostro. Se rimaneva in repertorio, rimaneva in repertorio di una compagnia. Quindi magari ci poteva essere una compagnia di teatro d'opera che con il suo carrozzone, perché andavano per teatri anche loro, ma che si spostava magari in un'altra città e poteva portare un'opera che aveva avuto molto successo. Però certo siamo lontani dai concetti nostri, dai diritti d'autore, da SIAE, dalla proprietà intellettuale, per cui era materiale d'uso. Più spesso invece capitava che fosse tutelato il lavoro del librettista, perché magari era un poeta, un letterato, oppure ad un certo punto della propria vita creava una silloge dei propri lavori e la pubblicava. Ecco, per le partiture diciamo che ci è voluto molto più tempo per rendersi conto che anche quello forse andava preservato. Quando capita è un caso ancora in quest'epoca.

0: Entrando nel vivo del lavoro, le nozze di Teti e Peleo ovviamente raccontano le vicissitudini di un matrimonio alla fine del secondo atto, quando sembra che tutto stia andando finalmente per il meglio, la discordia riesce a colpire e c'è una sorta di prequel di quello che sarà poi l'Iliade con questo pomo per la più bella e che, come sappiamo, poi non ha portato tanto bene. Però colpisce un po' il ruolo del terzo atto, sia musicalmente che dal punto di vista scenico. Sembra quasi che sia un'opera nell'opera, sembra sia apparentemente, ma questo naturalmente ce lo dirà lei, musicalmente sembra che e Cavalli in qualche modo abbia cambiato direzione. C'è questo finale del secondo atto che è molto forte, invece il finale dell'opera è alla fine risulta molto più moderato. Sembra, insomma, questa sensazione è giusta o siamo completamente fuori strada?
1: La sensazione è giustissima, perché diciamo che l'opera si vuole concludere con un lieto fine, dunque Teti e Peleo vanno a nozze. In verità, dato che i nonni dei nonni dei nonni, insomma, quelli che erano là, la mitologia la conoscevano benissimo, tutti erano perfettamente consapevoli che questo non è un lieto fine. Perché comunque questo porta alla prima grande guerra testimoniata dagli scritti diciamo, all'interno della civiltà occidentale. E è stata una distruzione, è stata una disfatta e è stata una disfatta che ha portato scompensi enormi sia per Ilio, sia però anche per, chiamiamoli, gli eroi greci, cioè pensando anche ad Odisseo, cioè anche la sua vita e quella della sua corte, tutto è stato sconvolto. Quindi c'è una lucidità straordinaria in Omero, chi per esso, nel saper leggere in trama la devastazione della guerra. Dunque, chi è andato a vedere nel 1639 le nozze di Teti e di Peleo sa benissimo che quel lieto fine è soltanto pro tempore e che poi la situazione precipiterà. Tant'è vero che comunque quando l'opera si conclude, possiamo spoilerare perché non so quando la si rifarà, si conclude col Deus ex machina, arriva Imeneo perché la situazione non è sanabile, cioè di per sé Teti e Peleo alle nozze non ci andrebbero più e Discordia, che è l'elemento centrale dell'opera, è la personificazione di quella parte insita in ciascuno e che oggi vediamo perché purtroppo il tema della guerra è sempre attuale, adesso verrebbe da dire, soprattutto in questo momento, ma la discordia sostanzialmente vince, che è quello che dice Fama nel prologo, nell'allegoria del prologo, apre così e dice l'inferno ha vinto e Discordia ha avuto ciò che cercava. Alla fine si vuole mandare via il veneziano con un minimo di sorriso sulle labbra, ma l'amarezza è dietro l'angolo. Questo rappresenta il terzo atto.

0: aspetti.
1: Francesco Cavalli è stato allievo di Claudio Monteverdi, quindi richiudiamo il cerchio, da Monteverdi siamo partiti, torniamo al rapporto tra Cavalli e Monteverdi in quest'opera e in quello che sarà l'evoluzione del linguaggio di Francesco Cavalli. E sembra quasi che Cavalli prenda davvero il testimone di Monteverdi per andare verso un barocco più maturo. Può dirci qualcosa su quello che è stato l'importanza dell'incontro tra i due?
2: Monteverdi è stata una figura chiave del Seicento. Per chi lo ha conosciuto e per chi non lo ha conosciuto, mi viene da pensare a cos'è stato Bach, quantomeno per la Germania del Nord, per non parlare di tutti i lipsiensi, perché comunque sia, è vero che ci diciamo Bach è stato dimenticato per un certo periodo, ma la gente di Lipsia non l'ha dimenticato mai. Mendelssohn aveva questo mito dalla zia, e poi la famiglia Schumann, ecco, la famiglia Schumann, Brahms che ha frequentato quella casa. Monteverdi intanto a Venezia è stato un faro, perché c'è stato per tanti anni, perché era a San Marco, perché una volta comunque l'educazione musicale e diciamo il percorso dei compositori passava tantissimo attraverso le istituzioni sacre, e poi c'è stata chiaramente una filiazione diretta, perché Cavalli dal 17, Cavalli, che si chiamava Caletti in verità da Cremasco, è adottato da questo nobile veneziano Cavalli, che ne aveva riconosciuto il talento musicale, arriva in San Marco e comincia a cantare come soprano. Aveva 15 anni circa, dopodiché percorre il suo cursus honorum all'interno della Basilica Marciana, diventerà secondo organista, poi primo organista, diventerà maestro di cappella, per cui sarà un successore di Claudio Monteverdi. Non sappiamo nulla riguardo ai contatti diretti tra Monteverdi e Cavalli, ma ovviamente la personalità del grande maestro ha influenzato tutti. Se posso dire un'ultima cosa che a me colpisce moltissimo, è che noi, mentre studiavo le nozze di Tete di Peleo, pensavo, guarda che Echidi, Ulisse, qua si sente un po' di Poppea, a parte Arianna che si sente ovunque nel Seicento, in tutti i compositori, almeno fino agli anni 70-80, la riflessione è stata questa: quanto era ancora all'avanguardia Claudio Monteverdi, che non si lasciava staccare dai nuovi linguaggi o da questi allievi che cominciavano a vedere il futuro, sostanzialmente si intravede la seconda metà del Seicento. Lui aveva avuto questa evoluzione da ragazzino sostanzialmente del tardo Rinascimento a un compositore che ha influenzato i nuovi linguaggi e che sostanzialmente ha indirizzato quello che poi sarebbe diventata la grande epoca del melodramma, il secondo Seicento veneziano e italiano in genere, e il linguaggio europeo, perché non dimentichiamo che, per esempio, riguardo all'opera, gli italiani da questo momento in poi affluiscono in tutta l'Europa e condizionano il percorso culturale di tutto il nostro continente.

Grazie al maestro Antonio Greco che ha diretto la ripresa moderna delle nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli. Si chiude questa edizione numero 43 del Monteverdi Festival anche con un pregevole concerto conclusivo intitolato Amor Tiranno con un Carlo Vistoli, contraltista in grandissima forma, con lui Filippo Pantieri che ha concertato al Cembola con l'ensemble Sezione Aurea, davvero un concerto molto bello. Grazie a tutto il team del Monteverdi Festival, le musiche che abbiamo ascoltato erano degli estratti da Le nozze di Teti e Peleo e poi questo finale dall'Incoronazione di Poppea. Da Marco Di Battista un buon proseguimento, sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione, emergenza caldo in Europa, sono 40 le persone morte in Francia per annegamento dal 18 giugno in un paese che ha appena attraversato la notte più calda dal 1947 e dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Lo stretto di Hormuz è completamente aperto alle navi commerciali in conformità con l'accordo USA-Iran. Ad assicurarlo è l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite. Almeno 35 navi che trasportano materie prime sono passate ieri attraverso lo stretto di Hormuz, il numero più alto dall'inizio della guerra. Nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni avvenuto in un campo profughi a El Obeid, la città del Sudan circondata dai ribelli delle forze di supporto rapido. La Russia è pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina in qualsiasi momento e da dove sono stati interrotti, ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov durante una tavola rotonda con il corpo diplomatico. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario. In comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen. L'angelo.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che prega e suda sangue nel Getsemani. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria.

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsa dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi,
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi,
1: Madre della grazia divina,
2: prega per noi,
1: Madre della speranza,
2: prega per noi,
1: Madre purissima,
2: prega per noi,
1: Madre castissima,
2: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi,
1: Madre immacolata,
2: prega per noi,
1: Madre amabile,
2: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi,
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi,
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi,
1: Vergine prudente,
2: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine potente,
2: prega per noi,
1: Vergine clemente,
2: prega per noi,
1: Vergine fedele,
2: prega per noi,
1: specchio di perfezione,
2: prega per noi,
1: sede della sapienza,
2: prega per noi,
1: fonte della nostra gioia,
2: prega per noi,
1: tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi,
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi,
1: dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi,
1: rosa mistica,
2: prega per noi,
1: torre della santa città di Davide,
2: prega per noi,
1: fortezza inespugnabile,
2: prega per noi,
1: santuario della divina presenza,
2: prega per noi,
1: arca dell'alleanza,
2: prega per noi,
1: porta del cielo,
2: prega per noi,
1: stella del mattino,
2: prega per noi,
1: salute degli infermi,
2: prega per noi,
1: rifugio dei peccatori,
2: prega per noi,
1: conforto dei migranti,
2: prega per noi,
1: consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi,
1: aiuto dei cristiani,
2: prega per noi,
1: regina degli angeli,
2: prega per noi,
1: regina dei patriarchi,
2: prega per noi,
1: regina dei profeti,
2: prega per noi,
1: regina degli apostoli,
0: prega per noi,
1: regina dei martiri,
2: prega per noi,
1: regina dei confessori della fede,
2: prega per noi,
1: regina delle vergini,
2: prega per noi,
1: regina di tutti i santi,
2: prega per noi,
1: regina concepita senza peccato,
2: prega per noi,
1: regina assunta in cielo,
2: prega per noi,
1: regina del Santo Rosario,
2: prega per noi,
1: regina della famiglia,
2: prega per noi,
1: regina della pace,
2: prega per noi,
1: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Preghiamo con la preghiera pagina 3, pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri defunti.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: The Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana in 10 minuti raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12:50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

rispondi mai. Ce l'hai qualcuno che ti può sentire, che gli dici quello che hai. Ore e ore così lontana, chiusa negli affari tuoi. Nessuno conosce i tuoi segreti, nessuno sa quello che vuoi. Conti i giorni, io conti le notti, io il tempo lo consideri solo una stagione che cambia, solo un istante che va.

stupida luna che sale e che scende come un cameriere d'hotel, e ti trascini qualche sogno perduto che non lo reclama per sé. In quante lingue hai sentito cantare, in che lingua scrivi poesie, e dove vai quando ti lasci andare nei ricordi e nelle fantasie? Dimmi se qualche lacrima ti è caduta sopra qualche nuvola, rotolando è diventata pioggia in queste notti di malinconia. Dimmi se qualche lacrima ti è scivolata sulla ferrovia, quando è passato il treno dell'amore, e il mio amore si è portato via.

la luna non te ne frega niente. Tutti i problemi che ho chiusa nella palla della tua esistenza, non mi ti fili nemmeno un po'. Forse sei timida e riservata, e allora è pure meglio così, perché non rischi di essere ferita dai criminali che si incontrano qui. E qualche volta ci hai mai pensato che in fondo ti somigli un po'. E sto a parlarti come fosse un gioco, ma un gioco non è stato mai. Io so che un giorno mi risponderai che questo gioco è tutto quello che hai, e ti consolerà a contare di te come qua.

stessa città, e ognuno con le sue favole, dietro le stesse nuvole. Siamo vagabondi su un cavalcavia che fischiandosene vanno via.

Le 13 l'informazione, almeno 36 navi hanno attraversato ieri lo stretto di Hormuz, registrando il picco di traffico più alto dal 1 marzo, giorno dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, ha ucciso 3 persone e ne ha ferite almeno 19. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che la Russia è pronta a riprendere i negoziati con l'Ucraina in qualsiasi momento. Emergenza caldo in Europa, sono 40 le persone morte in Francia per annegamento dal 18 giugno in un paese che ha appena attraversato la notte più calda dal 1947 e dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato del Kordofan. La città è circondata dai ribelli delle forze di supporto rapido. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono venuti a trovarmi dall'Umbria un amico, Franco Radicchia, perugino doc, direttore di coro, direttore del gruppo vocale Armonioso Incanto, esperto in musica medievale, nonché ricercatore, paleografo musicale, semiografia, insomma sono le sue materie. Grazie per essere qui, Franco.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a te.
2: Nonché il maestro Francesco Varone, cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Grazie per essere qui, Francesco.
4: Grazie, buongiorno a voi.
2: Oggi parleremo del Laudario di Cortona dal punto di vista storico e musicale. Naturalmente l'esperto in materia è qui presente, Franco, quindi a te la parola. Che cos'è il Laudario di Cortona?
3: Sì, il Laudario di Cortona è un assiloge, un testimone importante nel periodo medievale di quello che era la fede cristiana, diciamo, popolare, che diciamo, esce un po' dal canto gregoriano, perché il canto gregoriano è stato, diciamo, una presentazione di fede un po' dedicata più che altro ai presbiteri, a gente che diciamo espressamente legata alla Chiesa, ma nel Medioevo c'era tanto bisogno dal cristiano semplice di poter professare la propria fede anche con il canto, e il canto in questo caso un canto, chiamiamolo, popolare. Io dico sempre che il Laudario di Cortona, le laudi sono un gregoriano povero, il gregoriano dei poveri, ecco, perciò è una silloge importantissima. Ricordo che noi abbiamo una conoscenza di due laudari, solo due con note, praticamente il Laudario di Cortona e il Laudario Magliabecchiano. Ecco, sono sillogi importanti perché ci danno la testimonianza di come la fede cristiana, molto incentrata sulla figura della Madonna, era così presentata a livello popolare. Dobbiamo pensare anche a questo, no? Uno crede che il Medioevo sia un periodo buio, un'età di mezzo indicata con una decadenza particolare, soprattutto anche per le cosiddette invasioni barbariche. Invece non è così. Il Medioevo in un certo senso è la culla dove risorge la musica, perché dal Medioevo si va poi al Rinascimento, che è cosiddetto identificato come rinascita in generale, ma noi abbiamo nel Medioevo una spinta notevole, soprattutto data dal sacro, da tutto quello che era la partecipazione alle attività religiose, che portavano poi il volgo, cioè la gente comune, a professare anche in modo attivo la fede. Ecco, si parlo di volgo perché parlo di dei comuni, no? Quando nel Medioevo nascono i comuni, e da lì nascono poi tutte quelle che sono le arti, i mestieri che accomunano, diciamo, la gente che prima era, non aveva né pochissimo titolo nel parlare. Abbiamo un grande slancio praticamente verso il professare la fede cristiana in modo attivo. Perciò la vita sociale diventa importante proprio anche attraverso la musica e attraverso pratiche di vita comunitaria che possono essere sia sacre che profane. È chiaro che il sacro ha un'importanza, chiamiamola, maggiore. il profano era un po' una forma di divertimento, ma le due situazioni si compenetravano singolarmente, perché tra il sacro e il profano non c'era un limite ben delineato, ma addirittura ci poteva essere
2: un travaso.
3: Sì. Infatti abbiamo melodie sacre con testi profani e viceversa, e abbiamo i cosiddetti contraffacta, che praticamente sono melodie con testi che erano nate con altri testi, poi passate a testi diversi. Tutto questo, a mio parere, viene anche un po' dal canto gregoriano. È vero che il canto gregoriano era più che altro allora, a suo tempo, era un canto appannaggio dei monaci che stavano all'interno dei monasteri, che avevano una forma di preghiera molto, molto particolare, le melodie che noi ritroviamo nel Laudario di Cortona sono molto vicine, alcune di melodie sono vicine al canto gregoriano. E la cosa che distingue la silloge del Laudario è la lingua. E la lingua, perché sappiamo che il canto gregoriano e tutta la pratica liturgica presbiteriale o monacale era legata al testo in latino, e invece il canto del Lauda è in italiano volgare, cosiddetto volgare, proprio perché è cantato dal volgo. E soprattutto era appannaggio da che cosa? Dalle cosiddette confraternite. La confraternita è un'associazione di cristiani che nascono intorno ad una fede e ad una figura, come le confraternite più antica è la confraternita della fede di Maria, praticamente, che nasce proprio a Cortona, e l'altra confraternita, la confraternita della cosiddetta Buona Morte. Sono queste due confraternite ancora fondamentali. Altra cosa che vorrei dire sul canto, sul Laudario: il Laudario è composto da 47 laudi, di cui poi ce ne sono altre scritte che non hanno musica, ma 47, a dire la verità 46 sono con la musica, e una lauda, la quinta, ha solo il testo ma non ha la musica. Poi le altre laudi sono 171 carte, le altre laudi sono solamente scritte e non ci sono musica, da che se ne può ricavare il fatto che probabilmente le musiche, le melodie erano le stesse a cui venivano applicati testi differenti. Ecco, perciò noi abbiamo un linguaggio molto molto importante e ben codificato, soprattutto legato alla figura della Madonna. Sappiamo che la figura di Maria non era così tanto considerata nel periodo pre-medievale o nel medievale, intorno alla nascita di Cristo e così via, perché la Madonna era la madre di Gesù, però non aveva questa importanza come ce l'ha nel periodo medievale. Nel periodo medievale Maria è la figura di intercessione del povero, della gente comune, che si affacciano a Maria e poi chiaramente ai santi, che la geografia è molto forte nel Medioevo, e si creano queste strutture, questa connessione tra il cristiano, la fede cristiana di base a livello e questa figura, la figura della Madonna, tant'è che il Laudario ha le prime 16 laudi, sono tutte dedicate alla Madonna. Teniamo presente che il Laudario di Cortona nasce chiaramente lo dice la parola stessa, a Cortona. Perché? Perché è stato ritrovato nel 1876 presso la chiesa di San Francesco di Cortona, buttato su un sottoscala, trovato dal bibliotecario Girolamo Mancini, e praticamente sembra redatto intorno al 1250 da un certo Garzo, che viene nominato all'interno di qualche lauda. Praticamente questo Laudario è un Laudario che l'allora Margherita, la Santa Margherita da Cortona, usava, sembra che usasse, oppure per cantare i suoi fedeli nel sotto, diciamo, in una sala, in un posto lì nella chiesa di San Francesco, e cantavano le cosiddette lodi, ovvero le laudi. E in italiano, in volgare, con questa lingua che tutti quanti conoscevano. Chiaramente chi conosceva il latino a quei tempi? Pochissime persone, poi era incomprensibile. Le laudi era questa. Diciamo che dalla lauda poi nasce anche la sacra rappresentazione, e tutte sono di livello processionale, perché comunque vengono eseguite, fatte, cantate non dentro la chiesa, ma fuori dalla chiesa, fino alla parte antistante la chiesa, dopodiché dentro la chiesa non si cantava la lauda. Forse con il tempo sì, poi si è cantata anche la lauda, e tenendo presente che nel Medioevo la figura femminile, come invece nel laudario si cantava, cantavano il piccolo, il grande, il nonno, tutti quanti cantavano la lauda come confraternite, invece all'interno della liturgia classica si cantava solo le voci maschili. Questo era fino a un certo punto. Ecco.
2: Franco, partiamo con un primo ascolto. Sì. Introducicelo.
3: Allora, il primo ascolto, io inizierei proprio con la prima lauda del Laudario di Cortona. Io la prima parte di questo incontro tra di noi lo dedicherei proprio alla figura della Madonna, e abbiamo alcune laudi mariane. Il primo ascolto è dedicato alla lauda numero 1 del codice, ovvero venite a laudare. Ecco, intanto vorrei farvi capire come la forma musicale, ma la forma anche poetica della lauda, è una forma di ballata, ovvero chiamiamola in una forma, cioè in modo così molto semplicistico, un po' come una canzonetta. Strofa, ritornello, strofa, ritornello, strofa. Ovvero ritornello con un testo chiaramente che viene ripetuto, e una strofa di solito fatta di 4 versi, di solito è sempre così, e questi versi possono essere endecasillabi o ottonari, possono essere così. Le strutture sono strutture a livello metrico molto preciso, infatti vi dico subito che venite a laudare lo troviamo con venite a laudare per amore cantare, e abbiamo venite a laudare a per amore cantare, A, rima baciata, l'amorosa Vergine Maria, B. E questo è il ritornello, che si chiamava anche estribillo. Poi abbiamo le strofe che si ripetono sempre con la stessa struttura. Avremo pietosa regina sovrana, che è una C, conforta la mente che vana, C, grande medicina che sana, C. Attenzione però, l'ultimo verso della strofa va a ripetere a livello metrico di rima l'ultimo verso del ritornello, e fa aiutane per tua cortesia, che fa rima con Maria. Il che significava questo? Significava praticamente che tutti i laudesi, ovvero i confraterni, cantavano il ritornello, e le strofe probabilmente erano cantate da solisti oppure da un piccolo gruppo che erano specializzati, anche perché non è che avevano un libretto per cantare, le strofe erano tutto a memoria chiaramente, e l'ultima strofa, l'ultimo versetto era una specie di rilancio per ripartire al ritornello. Infatti vediamo la seconda strofa, aiutane per tua cortesia, no? E ritorna sulla l'ultima strofa, cioè l'ultimo verso della strofa, poi parte con lo stesso parola, il richiamo per la seconda. Infatti cortesia sarà con cortese che fai grandi doni, l'amor tuo non ci abbandoni, pregante che tu ne perdoni, tutta la nostra villania che rifà rima con Maria. Ecco, questo è molto interessante, lo abbiamo anche dal punto musicale. Infatti sentiremo a dire la verità, nel laudario c'è il testo, c'è anche la musica scritta in tetracordo quadrato chiaramente, però non c'è ritmo, e il ritmo chiaramente uno se lo deve fare. Io la mia idea era un ritmo un po' sul gregorianeggiante spesso, per esempio questo è venite a laudare per amore cantare, melodia l'amorosa Vergine Maria, e poi la strofa va Maria gloriosa beata sempre si molto laudata, preghi anche ne si avvocata, e l'ultimo verso si riaggancia all'ultima parte della volta al tuo figliol Virgo Pia, che era l'amorosa Vergine Maria, per ricordare a tutto il volgo, a chi chiede cantare, che dovevamo poi tornare da capo. Ecco, comunque possiamo ascoltare in questo prima lauda, eseguito da una registrazione, da un CD, Brilliant Classics, registrato nel 2015 dal gruppo vocale Armonioso Incanto e con l'ausilio dell'ensemble Anonima Frottolisti di Assisi, e questo è un lavoro fatto in 4 CD, vengono una siluge di tutte le 46 laudi, e inizia proprio con Venite a laudare.

0: siamo in compagnia di Franco Radicchia e Francesco Varone per parlare e ascoltare il Laudario di Cortona, quindi anche e analizzarlo anche dal punto di vista storico. Cosa abbiamo appena ascoltato, Franco?
1: Dunque, abbiamo ascoltato la lauda, la prima lauda, Venite a laudare, che è proprio la prima lauda del Laudario di Cortona, e sul Laudario è la prima carta, che peraltro è anche un pochino rovinata, essendo una carta, chiamiamola di guardia, insomma, che la prima carta di solito è quella che era più soggetta a usura.
0: Andiamo avanti.
1: Adesso possiamo, visto che siamo legati un po' alle figure della Madonna, io andrei a ascoltare anche la seconda lauda, che è Laude Novella. È una lauda molto, molto bella, anche questa qui c'è proprio un richiamo al canto gregoriano. Infatti si vede il suo modo, è un modo, il primo modo del canto gregoriano, è un modo di re, e fa Laude novella sia cantata la tararara. E la melodia ha questa struttura molto libera. È vero che si può eseguire anche in maniera molto ritmica, ma la nostra interpretazione è più legata alla struttura, diciamo, libera gregorianeggiante.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per ascoltarci e parlare anche del Laudario di Cortona. Francesco, cosa è il Laudario di Cortona dal punto di vista del cantore, insomma? Cosa significa cantare un'opera del genere?
1: Parlare e soprattutto cantare del Laudario di Cortona, chiaramente, come abbiamo sentito dal maestro Radicchia, è cantare e avvicinarsi anche al mondo del canto gregoriano, chiaramente. Mi verrebbe da dire con certezza e consapevolezza che non c'è canto con opere compositive, se così si può dire, più faraonico di questo, nel senso che il canto gregoriano è riuscito attraverso i secoli a penetrare come una ferita, no? Una ferita di luce attraverso i secoli, da 2000 anni a questa parte, a comporre chiaramente musica per tutto l'anno liturgico. Non c'è nessun compositore, non c'è nessuna musica, diciamo così. Ecco, io vorrei citare anche, non c'entra niente con il Laudario, però ad esempio Palestrina, che chiaramente insieme agli altri hanno scritto tanti, no, tanta musica, introiti, comuni, messe, eccetera, ma solo il canto gregoriano è riuscito a riempire la musica dell'anno liturgico. E chiaramente abbiamo visto come il Laudario di Cortona e tutte le laude medievali siano affine al canto gregoriano, no? Chiaramente riprendono l'andamento, riprendono anche lo stile, ma ecco, insomma, io ci tengo a dire appunto che il canto gregoriano era il canto ed è il canto proprio della Chiesa Cattolica, chiaramente, che ha accompagnato e accompagna la liturgia cattolica romana. La lauda medievale accompagnava sia momenti sacri, diciamo per la messa, ma anche momenti un pochino più, diciamo,
2: popolari,
1: diciamo, sì, così, un pochino più blandi, ecco. Quello che sempre a livello sacro,
0: chiaramente,
1: chiaro,
0: sì,
1: sia chiaro. E quindi, ecco, quello che differenzia secondo me il canto gregoriano dalla lauda medievale in sé, che il canto gregoriano nasce dal cuore della liturgia e non può essere compreso fino in fondo se separato dal contesto e dal mistero della messa. E non è semplicemente musica religiosa come si può pensare, diciamo, ma è una forma sonora, se non oggi è una forma sonora, ma pensiamo a come la forma sonora della preghiera della Chiesa. Ogni melodia, ogni pausa, ogni inflessione nasce per accompagnare un'azione che nella tradizione cristiana non è soltanto simbolica, questa azione del cristiano, ma mistica.

0: voce comune, collettiva, che è quella della Chiesa, no? Ecclesia, della comunità. E la Messa, quindi, che a questo punto è esempio concreto, no? Di come il gregoriano possa esercitare questa sua meravigliosa bellezza, è il luogo in cui il tempo umano, che cosa fa? Incontra l'Eterno. E il gregoriano riesce a tradurre musicalmente questa percezione. Il ritmo libero, non scandito, come abbiamo sentito anche dalla modalità di esecuzione delle laude, no? Dall'interpretazione, crea una sensazione di sospensione, no? Quasi di uscita dal tempo ordinario. È una musica che non corre, che non trattiene, no? Che non consuma rapidamente emozioni, ma accompagna un'esperienza personale di contemplazione.
1: Sì, questo mi dai l'assist per l'assist praticamente per dire, vabbè, la simbiosi parola suono nel canto gregoriano è perfetta, ma qui abbiamo parola suono e diciamo aspetto popolare non liturgico, ma diciamo un po' di movimento all'interno di una comunità. Che la comunità del canto gregoriano è una comunità espressamente, diciamo, molto è quella.
2: Cioè, circoscritta.
1: Circoscritta.
2: Sì, sì,
1: e
2: chiaro.
1: Qui invece usciamo un pochino di più. Ecco, perciò sicuramente questa io la chiamo amplificazione, no? Amplificazione che poi può essere anche amplificazione polifonica. Nel messaggio di movimento, perché la lauta ci dà movimento, ma anche nel messaggio anche di un movimento. Come posso dire, non monodico, ma addirittura verso un aspetto polifonico, tant'è che le laudi, a mio parere, ma non solo a mio parere, perché lo possiamo vedere dall'iconografia, non è vero che siano monodiche, solo monodiche, ma avevano strumenti di accompagnamento, come infatti sentiamo anche nelle nostre registrazioni, nelle nostre incisioni, dove praticamente coloravano e aiutavano il popolo che cantava fuori all'aperto a cantare queste laudi, perché dentro la chiesa c'è un aspetto, diciamo, intimistico anche di suono, all'aperto no, chiaramente. E a questo punto io andrei alla prossima lauda, che altre due, scusate, ma se la prima parte sarà dedicata alle laude mariane, la prossima lauda è la lauda numero 3, Ave Donna Santissima. Anche questa è una lauda che ci richiama un po' all'antifone gregoriane del primo modo di re, che in effetti è il modo ecclesiastico per eccellenza. Questo, per quanto diceva Francesco, praticamente è quello che il modo di re, non si sa come mai, però se si sa perché è molto comodo e anche c'ha questa struttura di un ipotetico, chiamiamolo, e dico una stupidaggine, re minore, non è re minore, però insomma ci aiuta. Ecco. Vediamo l'incipit di Ave Donna Santissima, porta una forma di intonazione di re e che poi va verso il la, che è la cosiddetta la finalis repercussio. È una lauda di tipo responsoriale, dove, come tutte le laudi praticamente, dove il ritornello veniva cantato dai confratelli laudesi, mentre la strofa prevedeva l'utilizzo di solisti. Nel codice ci sono 21 strofe. E lo schema metrico è questo, praticamente è da un ritornello formato da due versi e praticamente abbiamo, dove c'è Ave Donna Santissima, primo verso, Regina Potentissima, abbiamo ma. Invece nell'altra lauda avevamo un A, B, o avevamo tre versi. Vedete che, diciamo, che le laudi hanno qualche variante. E come abbiamo detto, dal punto di vista melodico c'è una chiara anima gregoriana e come ho detto prima, le strutture modali è sempre re, la. Praticamente è una forma molto particolare. Tutta la lauda, a mio parere, è molto suggestiva. E io lo dico io che secondo me non si adatta molto a una versione ritmica, come altre esecuzioni possono fare in modo eccellente, per carità, ma io la sento più un livello, diciamo, una proposta interpretativa molto più libera, gregorianeggiante.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudario di Cortona. Cosa abbiamo appena ascoltato, Franco?
1: Sì, abbiamo ascoltato la lauda numero 3, Ave Donna Santissima, una lauda molto molto suggestiva, almeno sembra, a mio parere, poi sarà parere di chi ha ascoltato.
0: Quali problemi pone il Laudario di Cortona? Domanda extra menu, Franco.
1: Sì. Quali problemi esecutivi? Oppure
0: o anche di, a livello di codice, che ne so, cosa hai trovato tu di critico in questo, in tal senso?
1: Chiaramente tutto quello che viene dal passato è sempre molto difficile, di difficile interpretazione, perché più andiamo indietro nel tempo e meno possiamo dire era così. Mm-hmm. Nessuno lo può dire e non lo possiamo. Noi stiamo lavorando su materiali molto indietro nel tempo, con un orecchio e con una mentalità moderna, questo è chiaro, e questo non ci permette chiaramente di essere così precisi oppure chiari. Però Laudario di Cortona ha dei problemi interpretativi legati all'aspetto ritmico, prima di tutto. Mm. Perché la ritmica non è semplice, in quanto se il ritornello e la prima strofa sono scritti, le altre strofe no, e molto spesso ci sono dei versi che non corrispondono,
0: non collimano.
1: E hanno delle difficoltà. Allora lì il problema è come fare, come aggiungere una nota in più, una nota in meno. E un conto se tu lo fai a livello un pochino più libero, sei più libero nell'interpretazione. Se invece devi curare un aspetto ritmico, e lì le cose cominciano a essere un po' problematiche. L'altro problema è anche, diciamo, dal punto di vista melodico, perché è da capire anche per le estensioni sono molto comode, questo devo dire a livello, perché comunque erano musica popolare che potessero cantare tutte, non ci sono estensioni come potrebbero essere in qualche antifona gregoriana. Mm. Oppure musica, oppure qualche responsorio, qualche graduale, che sono veramente molto difficili, ma quelle erano dedicate solo a specialisti. Sì. Ecco, sì, c'è un aspetto anche un po' interpretativo, anche di testo, perché il testo non è neanche tanto facile, e non è sempre facile decifrare sul codice. Il codice è abbastanza piccolo, è chiaro, ma non chiarissimo certe cose. E poi l'altra cosa che è importantissima, che a mio parere non era musica monodica, sì, ma non era a cappella, ma aveva sicuramente un sostegno strumentale. E ce l'aveva, che magari gli strumenti raddoppiavano la melodia, oppure potevano fare dei bordoni, il che poteva esserci anche una specie di melodia in contrappunto, chiamiamo contrappunto, no, quello non è il termine giusto, però dove praticamente una seconda melodia poteva essere anche inventata da qualche strumentista, ma questo non lo sappiamo. Quello che noi facciamo oggi, ripeto e l'ho ripetuto in tante altre occasioni, non è un lavoro espressamente preciso e anche filologico, ma è una filologia, sì, dedicata allo studio, ma quelle melodie sicuramente non suonavano come le pensiamo oggi, perché noi abbiamo in testa la scala temperata, quando allora la scala temperata non c'era.
0: Franco, andiamo avanti con gli ascolti, cosa ci proponi?
1: Allora, scusate se la prima parte le dedichiamo alla Madonna, ma dico alla Maria, alla figura di Maria, ma come ho detto prima, il Laudario ha tutta una parte dedicata alla figura della Madonna, perché comunque la confraternita era quella. Ecco, una lauda molto interessante, una lauda Madonna Santa Maria, una lauda che in un certo senso potrebbe essere una specie di sacra rappresentazione. Vi dico, è interessante perché sembra che venga addirittura da una libera interpretazione dei Flagellanti di Perugia.
0: La penso un po'.
1: È una confraternita dedita alla fustigazione, perché abbiamo il famoso Ranieri Fasani che si fustigava, praticamente sappiamo le fiere, si fustigava per diciamo una fustigazione corporale per emendare il corpo dal peccato, perché dicevano comunque il corpo deve peccare. Ecco, è una cosa importante perché l'abbiamo trovato questa, abbiamo questa assonanza un po' nella strofa, infatti faceva Madonna Santa Maria, Mercede noi peccatori, fai te prego al dolce Cristo che ne dei già perdonare. Il testo invece dei Flagellanti Perugini diceva Domina Santa Maria, recipite peccatores et rogetis Iesu Christum ut nobis parcere debeat. E che voleva dire Santa Vergine Maria, accoglici peccatori e chiedi a Gesù Cristo di risparmiarci. Praticamente è una lauda probabilmente narrativa, molto bella anche come melodia. Questa qui non è il re, ma è in fa. Madonna Santa Maria. Lì anche se ci sono delle note che non sono chiare, se sono realmente quelle possono essere degli errori, però a occhio, anzi a orecchio, possiamo dire, scusate il termine, non è quello giusto, ma a studio, in base a melodie parallele e coeve, possiamo dire che potrebbe essere un re o un si bemolle, ma nelle melodie poi chi vedrà anche su internet ci sono tante melodie che restituiscono questa attenzione. E secondo me è una lauda molto, molto interessante.

0: Stiamo ascoltando e analizzando il Laudario di Cortona in compagnia di Franco Radicchia, direttore di coro. Ricordiamo, le esecuzioni sono del gruppo vocale Armonioso Incanto, da lui diretto, nonché di Francesco Varone, organista e cantore della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Franco, cosa abbiamo ascoltato?
1: Dunque, abbiamo ascoltato la quarta lauda del Laudario in ordine, la lauda numero 4, Madonna Santa Maria. Io adesso direi anche questo è una cosa importante, no? Noi siamo in un periodo che è il XIII secolo. Anzi, faccio una postilla, nel senso che le laudi non è che nascono nel XIII secolo, sono già movimenti delle situazioni che vengono da prima, questo è chiaro. E poi comunque quando vengono scritte e messe su carta da questo fantomatico garzo, praticamente, o di chi sia, guarda, praticamente c'era ormai tanti anni che esistono, cioè decenni, forse anche un secolo, che venissero cantate queste laudi come, o cantate o parlate con melodie chiaramente che vagavano nella zona latina, Italia, Francia, Spagna in modo particolare. Sono queste le tre aree dove gira l'attenzione delle laudi. E la lauda è proprio tipica comunque del centro Italia, bassa Toscana e Umbria, che poi praticamente lo ritroviamo nei canti e nelle manifestazioni della Settimana Santa, che ci sono molto forti in Umbria, così, dove ci abbiamo praticamente delle assonanze o delle reminiscenze laudistiche praticamente. Poi ce l'abbiamo anche da altre parti d'Italia, per carità, in Sicilia, in Sardegna sono molto forti, però diciamo che in Italia, cioè nel centro Italia, abbiamo questa attenzione alla lauda. Dicevo praticamente che noi abbiamo un periodo, il XIII secolo, dove veramente nascono dei codici importanti. Abbiamo dei codici, diciamo, ormai il canto gregoriano ha un momento sta declinando praticamente, e soppiantato da codici importanti come i repertori della Scuola di Notre Dame, della Polifonia, l'Ars Antiqua, l'Ars Nova, e abbiamo, perché chiaramente le chiese diventano più grandi, si stagliano verso il cielo, e andando la chiesa alta verso il cielo si staglia, è chiaro che anche la musica non poteva riempire con la sola monodia, ma aveva bisogno di polifonia per far sì che anche si riempisse vocalmente, anche sonoramente, tutta la chiesa. Poi abbiamo una specie di abbiamo il codice legato ai Carmina Burana, ai Caponci Clerici Vagantes, che portano in giro canti in modo un po' dissoluto, chiaramente tra sacro e profano, più profano che sacro. E il famoso Liv Vermeie, il codice rosso che viene, il codice ispanico, insieme al codice calistino, sono dei codici ispanici, anche questi simili in un certo senso alla lauda, che non sono liturgici, però preludono alla liturgia. E poi la famosa antologia liturgica invece del codice Las Huelgas. Perciò è un'epoca importante, ci prelude a quella che è la polifonia del post-300, da Guglielmo Machaut in poi, e Landini, poi chiaramente Francesco Landini, e poi chiaramente tutto il 400, che diventa un proliferare di polifonia, del canto fiammingo e così via, per arrivare poi al nostro Palestrina e autori simili. Perciò questo periodo, la lauda, è la culla in un certo senso di quello che sarà successivamente l'avvicinare la grande musica all'aspetto popolare, ecco.
0: Altro ascolto, Franco.
1: Allora, concludiamo con un altro ascolto, con le ultime due laudi dedicate alla Madonna. Una è Altissima Luce, che è una lauda famosissima, una lauda che viene ormai eseguita in lungo e largo, e la lauda numero 8. È una delle laudi più conosciute del Laudario di Cortona. È un classico esempio di cosiddetta contraffacta, perché Questa melodia è usata nel Laudario di Cortona per due testi differenti. L'altra lauda è la Regina Sovrana. E poi comunque si trova anche in altri momenti. La troviamo anche addirittura nel Laudario Magliabecchiano, perché dobbiamo dire che nei due laudari con note, che è Cortona e Magliabecchiano, abbiamo almeno 10 laudi che si incontrano, che hanno uno stesso testo, addirittura una stessa melodia, però il Laudario Magliabecchiano è molto più elaborato. Ecco, nel codice troviamo 10 strofe, ovvero 10 stanze, con il testo è in forma di endecasillabo. Di solito anche questa qui, dove c'è l'ultimo verso praticamente che riprende sempre il ritornello, e devo dire che è una lauda in quanto che ci poteva dare, come in un certo senso ho fatto io, adesso in maniera magari non molto molto personalizzata, può dare adito a poter mettere dei semplici, diciamo, a un'altra voce, dei semplici contrappunti, li chiamiamo discanti, che sono utili, ecco, a dare alla lauda un pochino più di profondità sonora. Ecco, la possiamo ascoltare e vedere un pochino qual è la sua idea. Vedrete che sentirete che la lauda non ha solo la melodia, ma anche un'altra voce.

0: Siamo in compagnia di Franco Radicchia e di Francesco Varone per parlare del Laudare di Cortona. Siamo quasi in chiusura, ma con la scusa di ascoltare appunto l'ultima lauda, introduciamo anche l'argomento del prossimo appuntamento, sempre in compagnia di Franco e di Francesco. Franco.
1: Dunque, sì, tanto la lauda che possiamo ascoltare è Ave Dei Genetrix, è la lauda numero 12. Praticamente ha lo stesso impianto che abbiamo visto precedentemente, un impianto sempre legato al percorso, diciamo, a una strofa, a un ritornello e delle strofe che hanno una forma di rima baciata sui tre versi, e l'ultimo verso della strofa praticamente riprende la volta, cioè la ripresa del ritornello, e questo serviva, come ho detto prima, per aiutare i laudesi. Ecco, per la continuazione, la prossima volta penseremo di toglierci un pochino la figura di Madonna e troveremo un discorso del laudario più legato ai momenti liturgici.

0: e con il Laudario di Cortona, spiegato magnificamente da Franco Radicchia col supporto di Francesco Varone, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Franco
2: e Francesco
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radiogiornale della Radio Vaticana. Il 26 e 27 giugno il Concistoro del Papa con i Cardinali pubblicato il programma dei lavori. Colloqui tra Iran e Stati Uniti. Teheran nega l'accesso agli ispettori della IAEA. Si va verso un coordinamento congiunto sullo stretto di Hormuz. Nuova escalation di violenze in Sudan. La città di El Obeid è circondata dai ribelli. Trovate all'ascolto da Michele Raviar. Si terrà nel fine settimana, a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il concistoro di Papa Leone XIV con i membri del Collegio Cardinalizio. È il secondo concistoro dopo quello di gennaio, che aveva visto il pontefice riunirsi con 170 porporati da tutto il mondo. Sulla riunione dei prossimi giorni, la sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma ufficiale dei lavori. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
2: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del Sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio, preghiere, silenzi, riflessioni personali condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Rhys, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
1: L'attualità internazionale. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che l'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica di ispezionare i suoi siti, che sono stati bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha chiarito che per il traffico marittimo dello stretto di Hormuz sarà istituito un meccanismo di coordinamento tra Iran e USA. Ce ne parla Marina Tomarro.
3: Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum. E se il vicepresidente americano Vance aveva affermato che l'Iran aveva consentito agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di rientrare nel paese, la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi non si è fatta attendere, sottolineando che qualsiasi interazione con la IAEA avverrà nel rispetto delle norme vigenti stabilite dal Parlamento iraniano. E il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf, rispetto al traffico marittimo dello stretto di Hormuz, ha spiegato che Iran e USA hanno concordato di istituire un meccanismo di coordinamento e un centro di contatto a cui rivolgersi in caso di ambiguità o controversie.
1: Rimaniamo in Medio Oriente. Nel contesto della Cisgiordania rimane sempre difficile la vita dei palestinesi, in particolare a Betlemme. Lo testimonia Monsignor Iyad Tfal, vicario patriarcale di Amman in Giordania, membro del board dell'Università di Betlemme, che in questi giorni si trova a Roma per dei seminari. L'intervista è di Adrian Danca.
4: A livello quotidiano, prima di tutto, Betlemme è chiusa, nel senso è circondata dai sediamenti, checkpoint militari, c'è un controllo di muoversi. La questione veramente difficile e complicata è che Betlemme vive dal turismo e a causa della guerra tutto chiuso, quindi anche il livello economico, finanziario della gente, c'è più di povertà pure, mancanza dei fondi per l'università in sé, anche per la gente. Non è facile vivere adesso a Betlemme, ci vuole tanta pazienza e coraggio.
5: Cosa si può dire su quello che significa fare educazione?
4: Bisogna sempre fare l'educazione, ma soprattutto nei tempi difficili, nei tempi di crisi, perché proprio è la finestra della speranza.
5: C'è speranza?
4: Certo che c'è speranza. Tutta l'educazione è speranza. Tutta la formazione nell'educazione è guardare nel futuro.
1: Cambiamo scenario. Dopo 10 anni di Brexit, la ricorrenza del referendum cade oggi. L'economia della Gran Bretagna non ha beneficiato della scelta di uscire dall'Unione Europea. Secondo il National Bureau of Economic Research, la Brexit ha ridotto il PIL del Regno Unito del 6-8%, gli investimenti del 12-13%, l'occupazione del 3-4% e la produttività del 3-4%. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio a Londra.
6: Lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, ma ha sicuramente inciso moltissimo, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
7: Una parte importante della società inglese appunto vorrebbe tornare indietro. Nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione, secondo lei?
6: Allora sì, quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa contro un 30% che invece rimane nella propria idea.
1: In Sudan almeno 2 sfollati sono morti e altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido, avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli, le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree, appunto, Marco Guerra ha sentito Padre Orge, missionario comboniano, raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
8: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono 2, lo stato del Nilo Azzurro e lo stato di Kordofan. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono 2 città, Dilinc e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, e quindi la città non ha né elettricità né acqua.
7: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU sul rischio di nuovi massacri.
8: Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente, alle quali è entrata la Rapid Support Forces, hanno ucciso tante persone, rapito le violentato le donne, saccheggiato tutto. Adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid.
1: In chiusura di giornale, il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita, che è il titolo del corso di pasticceria tenuto dal maestro Riccardo Cerretini con i detenuti dell'alta sicurezza della casa circondariale Le Sughere di Livorno, reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni. Roberta Barbi.
9: Cornetti, pane al cioccolato, ma anche prelibatezze salate quali panini e pizzette, assaggi che valgono più di 1000 parole durante la cerimonia conclusiva con consegna degli attestati di partecipazione per i detenuti dell'Istituto di Pena di Livorno che hanno seguito le 8 lezioni di pasticceria del maestro Cerretini. Un'occasione di formazione e professionalizzazione, ma anche di incontro umano e di scambio con le mani in pasta, non solo in farina, acqua e zucchero, ma anche in se stessi, sempre ricordando che anche la cucina è un'espressione artistica. Opportunità come questa dovrebbero essercene di più in carcere. Il perché ce lo spiega il garante comunale dei diritti delle persone detenute della città di Livorno, Marco Solimano.
10: A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto. Sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
2: Hope today. Luce rossa, eccoci, siamo in diretta, amiche e amici della Radio Vaticana, un cordiale pomeriggio da Andrea De Angelis, Pop Today, il programma che vi racconta più da vicino la giornata del Santo Padre ogni giorno dopo il radiogiornale delle 14. Ringrazio al di là del vetro Damiano Caprio, saluto il collega e amico Patrizio Ciprari e accolgo in studio un altro volto noto e voce ben conosciuta della nostra emittente, Gianmarco Murroni, eccoci.
3: Ciao Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te. 335 12 43 722 il numero per farvi sentire anche nel corso di questa trasmissione. Come sovente capita, di martedì è un giorno di riposo per il Santo Padre che si trova in quella di Castel Gandolfo, dunque la puntata quest'oggi, anche visto e considerato che è iniziata la stagione estiva, sarà un po' diversa dal solito. La dedicheremo in parte alla buona musica cristiana, alla Christian Music, grazie ad una selezione internazionale dove ci sono anche un paio, se non erro, di cantautori italiani, ma poi voleremo al di là dell'oceano come solo la musica ci permette di fare. Tutto questo tra circa un quarto d'ora. Prima però andiamo a sfogliare il sito di vaticannews.va e in particolare, Gianmarco, vogliamo con te tornare a quello che è stato ieri un incontro del Papa, sorprendente per certi versi, anche se negli ultimi anni ci aveva abituato sia Leone, ancor prima Francesco, a questo tipo di sorprese, perché il Santo Padre si è recato di buon'ora al mattino in aula Paolo VI. Perché?
3: Perché come ogni anno viene organizzato in Vaticano alcune settimane dedicate ai bambini, ai ragazzi, ai più piccoli, estate ragazzi per l'appunto, il Papa è andato proprio a salutare, a porgere il proprio saluto a questi ragazzi. Al centro estivo estate ragazzi in Vaticano ha risposto ad alcune domande dei ragazzi, dei più piccoli. In questa occasione ha messo in guardia dai rischi delle nuove tecnologie, ha raccontato alcuni aneddoti personali legati ai suoi viaggi nel mondo. Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie, ha detto Papa Leone, e a pensare di più. Ha fatto un esempio, dicevamo appunto, riferimento ai suoi viaggi. Il Papa ha detto: in Italia, in Perù e una volta anche negli Stati Uniti ho messo il GPS e mi ha portato in una strada sbagliata, in quel momento sono rimasto bloccato. Per cui ecco l'accezione, il sottolineamento, la sottolineatura del Papa sul fatto di pensare, non affidarsi ciecamente agli strumenti tecnologici, dicendo ai ragazzi anche che Dio guarda il cuore e non il telefonino.
2: E noi restiamo invece anche a quanto oggi è apertura del nostro portale di vaticannews.va, l'articolo che ci parla del concistoro ormai alle porte, il titolo: domande, preghiere, lavori di gruppo. Il 26 e 27 giugno il concistoro del Papa coi cardinali. E sono due in particolare, tra le altre, le domande che vengono messe in rilievo in questo articolo, domande sulle quali rifletteranno, discuteranno proprio i cardinali invitati dal Papa per quello che è un concistoro straordinario che si terrà, lo ripetiamo, nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 giugno. Quali sono queste domande? La prima: in che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? E poi la seconda: quali linguaggi, atteggiamenti e pratiche possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono appunto due domande. Ricordiamo anche che questo è il secondo concistoro voluto da Leone dopo quello di gennaio, che aveva visto riuniti 170 porporati elettori e non elettori da ogni parte del mondo in Vaticano. Tra l'altro il Papa in quell'occasione aveva detto loro: sento, sperimento la necessità di poter contare su di voi. E proprio al termine di quella riunione Leone aveva annunciato l'appuntamento di giugno, aveva detto a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, e infatti così sarà, 26 e 27 giugno, caro Gianmarco.
3: L'hai citato poi, Andrea, ieri in mattinata, insomma, la visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale. In questa occasione il Papa ha incontrato il consiglio esecutivo del PAM, ha individuato nel suo discorso, insomma, ha sottolineato per l'appunto il paradosso di un'espansione produttiva senza precedenti, una espansione che convive con quella di aree di povertà, burocratizzando la solidarietà e condizionando la fame a considerazioni strategiche. Per farvi fronte, ha auspicato Papa Leone, un rinnovato ricorso dei governi allo stanziamento di fondi e cooperazione multilaterale. E poi quello che è venuto fuori dall'incontro di ieri è stata anche la sinergia proprio tra il PAM, tra il Programma Alimentare Mondiale, e la Chiesa. Già prima, un paio d'ore prima dell'arrivo del Pontefice, davanti all'ingresso dell'Agenzia delle Nazioni Unite, hanno sfilato automobili con la targa del corpo diplomatico che hanno accompagnato rappresentanti dei vari paesi, al quale poi Papa Leone si è rivolto nell'Aula Magna. Poi, insomma, al suo arrivo, chiaramente l'accoglienza dei tanti presenti, delle leadership del PAM, e poi per l'appunto il discorso del Santo Padre e i concetti espressi, insomma, per quanto riguarda la fame nel mondo. Il Papa in qualche modo ha sottolineato come le guerre siano alimentate più delle persone, e ha sottolineato anche il fatto che non bisogna mercificare, ecco, in questo senso, i bisogni.
2: Sono le 14 e 22 di questo martedì 22 giugno, in questo momento sono 32 gradi in quel di Castel Gandolfo, lì dove si trova Papa Leone. Tra l'altro le previsioni sia lì che in Vaticano danno temporali nel pomeriggio. Quel che è certo è che il Papa farà rientro in serata in Vaticano, e noi dopo una pausa musicale andremo anche un po' a raccontarvi quella che sarà la giornata di domani del Papa, una giornata decisamente ricca che seguiremo come sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Dunque un brano, un alleluia, con la splendida voce di Elisa, e poi andiamo a vedere l'agenda di domani.

E salutiamo Simonetta che ci scrive così come Carlo, Mario. Buon pomeriggio, grazie da Rita, ma ciao a te Rita e ancora Alba e poi Martino. Martino che ci chiede, ma continuano le udienze del Papa? E prete Martino ha centrato nel segno, perché di questo volevamo parlarvi adesso, della giornata di domani di Papa Leone. Ricordiamo l'udienza generale, sono circa 20.000 le persone attese in piazza San Pietro, appuntamento come sempre alle 10 in punto, noi saremo in diretta dalle ore 9.30 proprio dalla nostra postazione in piazza e poi uno speciale a seguire dalle 11 fino alle ore 12. Attenzione però, perché il Santo Padre prima dell'udienza generale riceverà in udienza nell'auletta dell'aula Paolo VI un gruppo di scrittori in occasione dei 100 anni della LEV, i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Vi anticipo che di questo parleremo anche nel radiogiornale e poi ne parleremo ancora con il collega Eugenio Murrali nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda sempre la giornata di mercoledì, ci sono altre due notizie da segnalare. Domani è la natività di San Giovanni Battista, dunque nella diocesi di Roma è una giornata particolare, e alle 17.30 presso la Basilica di San Giovanni in Laterano ci sarà la messa presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. Ancora vi segnaliamo, a proposito di Vaticano, presso la Galleria Lapidaria dei Musei Vaticani si tiene domattina alle 11 la presentazione del progetto di restauro dell'ala ovest della seconda loggia, la cosiddetta loggia di Raffaello, e anche di questo parleremo domani nei nostri radiogiornali. Questo dunque per quanto riguarda mercoledì 24 giugno. Come promesso, a questo punto, grazie alla selezione Damiano Caprio, ci salutiamo in musica, grazie a Gianmarco Murroni, grazie a te Damiano, buona continuazione con la Christian Music, e da Andrea De Angelis a tutti voi un sereno pomeriggio.

siamo tutti Massimo, tutti Jessica, abbattibili e fragili. Ci sentiamo sovrappeso, sottopeso, solo un peso per gli altri che ti pesano facendo danni. Ricordiamo solamente che ora siamo tanti, ci daremo forza per inseguire i sogni. Se diranno che siamo merde, risponderemo che dal letame nascono i fiori e dai diamanti che non nasce niente.

pensare, l'uomo più felice della neuro. Penso vecchio, tu mi chiami dinosauro. Il tuo cervello che ha bisogno di un restauro. Tutta questa competenza dimmi quanto costa. Tu sei troppo intelligente, non l'hai fatta apposta. Ti lamenti ma non fai nemmeno una proposta. Parli a casa, poi pretendi pure una risposta. Ogni volta che ci provo tu riattacchi bla bla. Mi ne buffi di parole ma la stessa solfa. Se mi tirano lo scafo, porgo un'altra guancia. Sì, però la tua opinione mi fa male pancia.

ore 15 Donald Trump afferma che l'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Se non avessero accettato non ci sarebbero stati ulteriori negoziati. Sulla base di ciò ha scritto sul suo social Truth e di altre importanti concessioni fatte dall'Iran ho acconsentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz senza ulteriore blocco navale. L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica tra i due paesi alleati e vicini scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. La Commissione Europea conferma che sono previsti incontri a livello tecnico con inviati del governo dell'Afghanistan, espressione dei talebani, per parlare del rimpatrio di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza. È tutto, l'informazione torna alle 16.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Una puntata oggi particolare, la dedicheremo alla pastorale del turismo. Ci troviamo in fondo alla vigilia dell'estate e non possiamo non pensare come vivere da credenti questo tempo così importante e nello stesso tempo quali proposte anche le comunità cristiane possono offrire ai propri turisti, perché molto non pensiamo, basti pensare all'Italia, è tutta una realtà turistica. Abbiamo ospite con noi Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio turismo della CEI.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Don Marco Fagotto, sì, vice direttore.
2: Buongiorno a tutti.
0: E un saluto cordiale a Bruno Orti che ci segue dalla regia. In collegamento telefonico abbiamo Francesco Ognibene del quotidiano Avvenire. Francesco, buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: E con queste presentazioni a questo punto diamo avvio alla nostra conversazione per cercare di riflettere insieme come vivere questo tempo e quale valore dare a questo tempo. Don Michele, direttore dell'ufficio pastorale del turismo, che cosa significa vivere questo tempo da credenti ma anche per le comunità parrocchiali? Cosa significa vivere questo tempo?
1: Il tempo dell'estate certamente è un tempo nel quale ci si muove, no? Si va incontro alla possibilità di visitare luoghi, terre. Il tempo estivo è anche un tempo, diciamo, il tempo libero, no? Per cui abbiamo la possibilità di avvicinarci a quella dimensione umana fondamentale che è quella del riposo, che non è certamente soltanto una divergenza, no? Divergere da quello che si sta facendo generalmente, ma riuscire a ritornare su alcuni ritmi che hanno a che fare con la lentezza, il gusto, la contemplazione anche delle opere d'arte, dei luoghi, della natura, che è una radice della pace del cuore.
0: Don Marco, si parla di tempo libero perché è tempo liberato dallo stress, dagli impegni, dalla frenesia del quotidiano.
2: Certamente, dal lavoro anche. E il tempo libero è il tempo nel quale si prende più coscienza di se stessi, prima di tutto. Nel tempo liberato dall'affanno e dalla furia del giorno per giorno, possiamo entrare anche in contatto con noi stessi. E questo lo facciamo meglio in una dimensione conviviale, una dimensione che ci mette tra ospiti e ospitanti in comunione, sia di obiettivi che anche di ricchezza, perché in fondo il turismo è una grande ricchezza, ma prima che economica è umana, perché scambia cultura, pensiero, idee, esperienze, e quindi è un tempo pregnante, è un tempo non vuoto, anzi totalmente il contrario, un tempo libero. Spesso fanno la battuta chi è responsabile del tempo libero ha molto tempo, in verità il tempo libero è un tempo molto impegnato, proprio perché va incontro a questa riscoperta anche di se stessi.
0: Da alcuni anni il quotidiano cattolico Avvenire e segue con attenzione anche le proposte che i territori offrono ai turisti. A tale riguardo abbiamo appunto Francesco Ognibene che segue questo campo. Che esperienza hai avuto in questi anni, Francesco, riguardo le comunità che si dedicano alla pastorale del turismo?
3: Diciamo, in coerenza con quello che è stato appena detto, c'è un desiderio da parte delle comunità, io devo dire crescente e anche con una crescente creatività, di incontrare questa richiesta, questa ricerca di un maggiore spazio liberato e aperto all'interiorità, cioè a ritrovare se stessi, a ritrovare le relazioni soprattutto. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, no? Sia relazioni in famiglia che relazioni con persone che conosciamo, che incontriamo, la stessa comunità che incontriamo una volta che andiamo a fare i turisti altrove, no? Cioè una curiosità anche, per cui troviamo questa, cioè registriamo, e lo registro da cronista, una crescente attenzione nei confronti degli ospiti, ma proprio per cercare di venire incontro a una domanda di ritrovare se stessi, che spesso d'estate, comunque nel tempo liberato, ha un'opportunità eccezionale per maturare. Quindi anche per noi è importante raccontare che cosa le comunità maturano, che cosa offrono ai turisti, perché è un segno di una chiesa creativa, una chiesa viva, che quando incontra le persone si pone una domanda su cosa stanno cercando, e quando questa ricerca c'è, e c'è sempre di più, perché siamo sempre più, come è stato detto poco fa, sempre più schiacciati, no, da ritmi che sembrano toglierci il respiro, per cui abbiamo bisogno di spazi e di tempi nei quali cercare di respirare, far respirare l'anima, e abbiamo bisogno di trovare, lo speriamo, di trovare qualcuno che ci fa una proposta interessante, una proposta di uno sguardo diverso, non soltanto per il fatto che vediamo un bel panorama, ma perché ci viene rivolta una parola significativa che abitualmente facciamo un po' fatica ad ascoltare, perché siamo appunto presi da quella furia di cui si diceva prima, con questa bella parola, no? Cioè sembra quasi che dobbiamo inseguire qualcosa, quando ci rendiamo conto che forse non è il caso di inseguire sempre qualcosa e decidiamo di fermarci, speriamo di poter incontrare, magari inconsciamente, di poter incontrare qualcuno che qualcosa di bello da dirci. Fortunatamente le comunità cristiane, non dappertutto, non in modo diciamo coerente magari, ma sempre con maggiore impegno e anche sacrificio, cercano di presentare qualche parola significativa, qualcosa di interessante che valga la pena, e nascono delle belle esperienze che andiamo raccontando. Alcune esperienze sono esperienze storiche, altre invece prendono corpo magari per provare a vedere cosa succede. C'è un elemento di forza sicuramente che fa, sul quale si fa perno, si può fare perno, ed è la eccezionale ricchezza di patrimonio artistico di cui dispone il nostro paese, che è in gran parte appunto radicata nella Chiesa, e una volta che anche soltanto una comunità si guarda attorno e il panorama al quale è abituato, una chiesa molto bella, un museo, un'opera d'arte, lo fa parlare al di fuori dell'ordinarietà, cioè esce dall'abitudine e lo mette in contatto con gente che non lo conosce, che si trova meravigliata, stupita, incantata di fronte a quello che incontra, ecco che nasce un incontro significativo sempre. E devo dire che questa, l'esperienza di diocesi, di parrocchie che hanno voluto valorizzare anche con restauri mirati, anche con percorsi espositivi intelligenti, hanno voluto valorizzare il loro patrimonio, è molto cresciuta negli ultimi anni. Questo lo vedo con grande interesse, e cerchiamo sempre di raccontarlo, perché è bello vedere come appunto un'opera d'arte, una cattedrale, una parrocchia, una pala d'altare diventano una forma di incontro e anche di evangelizzazione.
0: Don Michele, il tuo sguardo punta soprattutto all'attività delle comunità parrocchiali, e che cosa puoi offrire alle comunità, che quali sono le richieste che dalle comunità poi arrivano al centro nazionale?
1: Questo di cui abbiamo appena sentito parlare è quello che noi definiamo turismo conviviale. L'esperienza turistica è l'occasione per rendere protagonisti sia il turista che visita un territorio, sia la comunità che lo accoglie. Spesse volte questa dinamica non parte, e in alcuni luoghi il turista è percepito come un fruitore del patrimonio, e la comunità non si sente appunto valorizzata. Il lavoro dell'Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo e Sport ha così una proposta a riguardo, la possibilità all'interno del turismo conviviale di valorizzare questa dinamica di accoglienza nel racconto della vita e l'esperienza dei parchi culturali.
0: E allora proviamo a cercare di capire, Don Marco, che cosa si tratta questa esperienza, di che cosa parla?
2: Beh, il progetto dei parchi culturali ecclesiali è il modo con cui la Chiesa diocesana si mette in come soggetto primario di proposta di ospitalità, di accoglienza, e non soltanto come colei che vede passare il turista, ma che si mette insieme al turista, che accompagna il turista. In qualche modo l'abbiamo sempre pensato fin dall'inizio come quella chiesa in uscita che ci veniva chiesta da Papa Francesco. In fondo io abito in una città come Firenze, che è piena di turisti, e il modo con cui la chiesa di Firenze può rendersi ospitale è innanzitutto scendere in strada con i turisti, invitarli a conoscere non soltanto le bellezze artistiche, che chiaramente sono la base della motivazione per la quale il turista viene a Firenze, ma anche l'incontro con quelle comunità che queste bellezze turistiche le vivono non soltanto come beni culturali, ma anche come beni di fede. E quindi il parco culturale mette insieme in rete sostanzialmente tutte quelle proposte che le chiese diocesane hanno da poter offrire agli ospiti. E questo Innanzitutto ci fa pensare come Chiesa, non ci fa più pensare come singole proposte, ma come una rete. Ci mette nella possibilità anche di essere in rete con gli altri parchi culturali che sono presenti in Italia, un progetto che è nato nel 2019, ha visto la difficoltà del Covid e che ora riprende vita con diverse diocesi che in Italia hanno costituito già dei parchi culturali e altre che stanno comunque muovendosi in tal senso, anche perché intravedono questa possibilità non soltanto di mettere a sistema il loro patrimonio, prima di tutto culturale, ma anche il patrimonio di fede, con questa condivisione visione che noi appunto inseriamo nel tema della convivialità.
0: Il Papa è più di qualche volta ha segnalato come i confini geografici delle singole comunità ormai sono scardinati, perché la gente è in movimento, Don Michele, la gente si muove e va talvolta non più nella comunità di appartenenza, ma dove si sente più in sintonia, magari con il sacerdote, con gli amici che ha incontrato, con le esperienze che lui sta vivendo. Credo che anche la passione del turismo rientri dentro questa dinamica, ossia che non va guardato solo la comunità residente, ma nel momento che si diventa comunità turistica è necessario intercettare anche quanti arrivano, facendoli sentire accolti all'interno delle comunità, sapendo proporre loro un progetto particolare, mirato, perché non si sentano ospiti, ma si sentano veramente di casa dentro questa esperienza.
1: Penso che proprio questa parola casa sia la chiave, no, di questo discorso. Il turismo conviviale, l'esperienza di parchi culturali, la pastorale ecclesiale ha questo compito, no, di rendere i luoghi case disponibili, diciamo, per essere abitate da chi ci vive e capaci di accogliere chi è di passaggio. Il libro degli Atti ci racconta questa bella immagine, no? Che a volte chi ha ospitato qualcuno ha ospitato un angelo, no? E penso che sia davvero bello questo, perché l'intreccio, diciamo, delle vite, dei racconti, no? Dei cuori delle persone all'interno di uno spazio nella quale è possibile condividere la fede è ciò che sostiene, e quindi anche il viaggiatore, il turista, il pellegrino che incontra un luogo, una chiesa, una comunità residenziale, diciamo uno spazio ecclesiale, ha la possibilità di riconoscere che si sente appunto a casa nello stesso corpo. Questa esperienza la facciamo spesse volte nella chiesa, no? Penso alle giornate mondiali della gioventù, penso alla visita ad alcune comunità nei luoghi magari dove la fede non è così vissuta, insomma luoghi anche lontani o luoghi di missione, viaggiando. Incontrare la Chiesa fa sentire, fa vibrare quelle corde di appartenenza che fanno proprio sentire appunto a casa.
0: Francesco, stiamo parlando con Francesco Ogni Bene, è collegato con noi al telefono, caporedattore di Avvenire, e da quella posizione che è quella di vedere, di osservare e di narrare le storie, si coglie come negli anni il turismo è cambiato radicalmente. All'inizio era l'esperienza per alcuni ceti sociali, ormai il turismo fa parte di tutti, anche pochi giorni, ma ormai tutti fanno turismo, tutti vanno in vacanza, quindi è cambiato anche l'approccio culturale di fronte a questa esperienza che, come accennavamo, Avvenire come quotidiano si è sempre dedicato nel seguire e nell'osservare. Quali esperienze puoi raccontarci, Francesco, e che hai colto negli anni di tuo servizio attento a questa dinamica?
3: Dunque, se ci riferiamo alle feste, è un'esperienza tradizionale ormai del nostro giornale, che nasce dal territorio. La peculiarità è che appunto le feste di Avvenire nascono attorno, per una comunità che si riconosce, attorno ad un giornale, che è una cosa che oggi sembra un po' stravagante, però che parla di una storia di questo paese come una rete di comunità. Adesso abbiamo parlato di reti, ecco, il concetto di rete è molto cambiato anche per via dell'impatto della cultura digitale, però dobbiamo pensare quello che il nostro paese è, non soltanto il nostro paese ma in particolare l'Italia, come una rete, una grande rete di comunità. ogni comunità si è, molte comunità si sono riconosciute in, si riconoscono in simboli, in situazioni, in luoghi, in occasioni, e hanno voluto un po' ritualizzare questa loro capacità di sentirsi appunto una comunità, come si diceva prima, che accoglie e si fa casa per altri. E Avvenire è stato un po' un simbolo per qualcuno, proprio per il fatto che in anni anche difficili della storia del paese ha rappresentato un po' un'anima, ecco, un riferimento quotidiano, quindi fedele, costante, presente sempre, una compagnia per la vita di ogni giorno, proprio per la sua natura, e quindi gli si è riconosciuto questa presenza che non è mai venuta meno, tuttora non viene meno, e quindi che cerca di servire lo spirito critico, cioè di essere, noi cerchiamo tutti i giorni di mettere insieme, quando ricostruisce il giornale, qualcosa che sia, che valga la pena essere letto, ma non soltanto come intrattenimento, come servizio allo spirito critico, ad un'anima credente che si pone delle domande di fronte alla storia, e quindi ci facciamo compagnia con queste domande e ci sentiamo una comunità di domande e di ricerca dentro la storia. E ci sono comunità, ecco, per venire al punto della tua domanda, che in questo hanno riconosciuto la passione nella quale che valeva la pena appunto non solo riconoscersi, ma costruirci attorno un evento, offrendolo agli ospiti durante l'estate, durante i periodi di riposo, come un riferimento, così, per fare festa, ecco, la festa di Avvenire, che nasce appunto da realtà. Io penso soprattutto alla festa di Lerici, che è quella nella riviera Ligure di Levante, che è lo Spezzino, che è la festa storica, diciamo, del nostro quotidiano, che quest'anno compie 30 anni addirittura, che a sua volta è erede di altre feste in altre zone d'Italia, dove appunto questa esperienza poi magari si è consumata, si è esaurita, ma invece a Lerici va ancora avanti, ed è la caratteristica interessante che è una festa popolare, cioè una festa che è nata come festa di piazza, no? Si diceva appunto scendere in strada, fare compagnia alle persone, ecco, è nata proprio così, una parrocchia che durante il periodo estivo vede moltiplicarsi le presenze e si chiede: cosa posso fare per tutta questa gente? Mi riconosco attorno a questo quotidiano per i motivi che ci siamo detti, e organizzo una festa che tutti i giorni proponga qualcosa di bello che ci permetta di stare insieme. Un giorno una proposta spirituale, un altro giorno una proposta conviviale, un altro giorno una proposta artistica, e così il programma è diventato un programma di una settimana, 10 giorni, quest'anno addirittura si parla di 2 settimane di programma, e noi veniamo chiamati, perché siamo i testimoni ammirati di questa mobilitazione, veniamo chiamati ad animare questa festa con i nostri contenuti, le nostre firme, con noi stessi che andiamo, partecipiamo, perché siamo parte di questa comunità. Ecco, la cosa bella, dico di Lerici, ma poi potrei parlare anche di Bibione, potrei parlare anche di Grado, di Trento, di altre realtà nelle quali la festa magari appunto ha avuto un percorso più recente, ma che è interessante seguire, anche in Sicilia, cioè sono realtà, anche qui magari qualcuno che ci sta ascoltando può anche pensare di farne nascere una, non siamo noi che andiamo a sollecitare una parrocchia, una diocesi, una realtà locale, è il contrario, cioè nasce come esperienza di una comunità che dice: cosa possiamo fare per chi ci viene a trovare? Se vogliamo offrirgli dei contenuti anche di carattere legati all'attualità, al mondo, cioè una lettura, lettura appunto credente, ma aperta a tutti, del mondo in cui ci troviamo, chiamiamo Avvenire, facciamo una festa di Avvenire, e Avvenire poi si fa accanto a queste realtà e diventano delle cose molto belle, ci sono delle relazioni che sono nate, amicizie, presenze, dico Lerici, dico Grado, dico Bibione, che sono delle realtà forse più consolidate, ma altre che hanno percorsi, come dicevo, un po' più recenti oppure appena nate e che cerchiamo di incentivare, ma ci sono anche percorsi che facciamo durante l'anno che sono aperti alla città, e a Parma, un'esperienza che stiamo portando avanti adesso in cattedrale, che è un tesoro d'arte incredibile, facciamo degli incontri organizzati dalla diocesi, ma è un modo per dire: Avvenire è uno strumento, è al servizio di una comunità che vuole aprirsi ed essere casa per altri. In una casa io entro e trovo libri, trovo giornali, trovo gli interessi di questa comunità, questo lo trovo molto bello.
0: Io farei un attimo una pausa musicale, siamo in piena estate ormai, il caldo si fa sentire, Sapore di sale di Gino Paoli.

0: E dopo la canzone vogliamo allora riprendere il nostro dialogo. Vorrei chiedere a Don Michele, ne abbiamo parlato di molte esperienze, ma la comunità cristiana ha un suo specifico. È il momento dell'evangelizzazione, dei sacramenti. Quale proposta dunque garantire, mantenere per i turisti? Perché il turista poi si fa pellegrino nel momento in cui varca una chiesa. Non è semplicemente un turista che ammira. Nel momento in cui un turista sceglie di andare in chiesa a partecipare al sacramento, a partecipare a un evento spirituale, veramente si fa pellegrino. E quella chiesa assume quasi una sorta di santuario. Non è la tua casa, ma sei tu, parrocchia, che devi far sentire di casa quel turista che ti raggiunge.
1: Io credo che un limite del turismo, diciamo, delle visite turistiche del turista, dello sguardo del turista, ecco, diciamo così, è quello di rimanere alla superficie, no? E quindi ammirare opere d'arte, riconoscerne in qualche modo la bellezza, ma faticare ad ascoltare i racconti che i luoghi, l'arte, la storia tramanda, no? E penso che un compito della Chiesa sia proprio questo: andare a ritornare alle radici, no, del kerygma, potremmo dire, alle radici dell'annuncio, raccontando non solo l'ambiente storico, la biografia dell'autore, dell'opera, ma cercando appunto di farne emergere il racconto. Questo è molto fruttuoso sia per chi viene, diciamo, sia per chi visita, e sia per la stessa comunità, che ha la possibilità di guardare il patrimonio culturale che gli è affidato e riscoprirne appunto la bellezza, la ricchezza. Ciascuna delle nostre diocesi, ma anche delle nostre parrocchie nelle chiese d'Italia, hanno tantissime tesori, no? Opere d'arte. E questo è un primo livello, se vogliamo dire. Dall'altra parte c'è anche, quanto suggerivi, no, tutto l'aspetto liturgico e sacramentale, nel quale c'è la possibilità, sempre nello stesso sguardo, direi simbolico, no, di chi partecipa, della stessa liturgia, la possibilità di fare entrare, no, il pellegrino, l'ospite, ecco, all'interno della celebrazione. E per questo succede, no, tante volte, non soltanto sentirsi accolto nei luoghi più turistici, avere la possibilità di ascoltare anche semplicemente un saluto in un'altra lingua, è proprio l'accompagnare la celebrazione liturgica in quella sobrietà tipica della liturgia, che ci dà appunto l'occasione per far passare, diciamo, uno spazio che è quello della celebrazione. Partecipare ai sacramenti, come sappiamo benissimo, non è assistere a uno spettacolo, no? Ma entrare in relazione con la vita, col mistero cristiano. E quindi in questo penso che sia un servizio, una cura che abbiamo da custodire a livello ecclesiale.
0: Don Marco, tornando a questo tema della proposta liturgica, catechetica, che nulla vieta, forse come comunità cristiane dobbiamo osare un po' di più?
2: Certamente, potremmo anzitutto non semplicemente continuare sulla storia e la tradizione che comunque molte chiese hanno, che è quella di accogliere i turisti estivi, per esempio con una lettera pastorale del Vescovo, con delle proposte anche più adeguate. Penso molto il campo si apre sulla parte della formazione. Per quanto riguarda per esempio tutto il reparto delle guide turistiche, che potrebbero diventare dei grandi alleati anche per l'evangelizzazione, se certamente formati nel modo giusto. E quindi una delle, diciamo, degli assetti nuovi che cerchiamo di dare anche al nostro lavoro pastorale è anche quello appunto di fare formazione per coloro che accompagnano e guidano i turisti, perché diventi sempre di più un rapporto fatto che porta il Vangelo, che è stato alla base o che è alla base dell'esperienza turistica che il viaggiatore sta vivendo, e che lo porti anche a considerare meglio la sua esperienza di fronte a un mistero che magari, proprio per il fatto che è nel tempo libero, nel tempo liberato, che può anche scoprire meglio. Quindi, anzitutto la formazione, e poi direi anche una formazione

0: nostre comunità, perché il turista è fuori casa, il turista è fuori dalle sue abitudini, è lontano da quelli che sono i suoi equilibri normali, e se noi riusciamo a farlo sentire a casa, allora là portiamo la bellezza del Vangelo, portiamo la bellezza di una vita che è accolta, di una vita che è conosciuta nel senso proprio di accolta. Quindi potrebbe essere interessante per le comunità, e mi viene in mente anche quelle comunità più lontane da quello che potrebbe essere il turismo, che ormai è superato, anche quello di massa, ma certamente che porta, come diceva lei prima, molti a viaggiare. Ci sono anche tutto il tema delle aree interne che vengono in qualche modo, che evidenziano una possibilità di accoglienza turistica, proprio per il fatto che sanno ancora donare momenti di festa che altrove sono ormai scordati, tutta la parte non solo dei sacramenti, ma per esempio anche dei sacramentali, le processioni, le feste patronali, possono essere motivi di grande evangelizzazione attraverso quella che è la via della devozione e dei più esercizi, insomma, no? Che sono molto presenti nel nostro paese e che riguardano anche quello che normalmente si chiama turismo di ritorno delle radici, per cui molte persone dall'estero tornano in Italia, nel loro paese dove sono nati i genitori piuttosto che i nonni, e la riscoprono delle comunità che ancora vivono quegli stessi valori che sono stati quelli dei nonni e dei genitori che avevano poi lasciato l'Italia.
1: Diciamo che viviamo un tempo in cui dobbiamo unire le forze, quando le forze sono sempre meno, oltretutto penso ai sacerdoti, e a tale riguardo diventerebbe interessante, Don Michele, se lì dove le comunità si accorgono che a messa non c'è quasi più nessuno perché d'estate vanno tutti in vacanza, che si abbia il coraggio anche di tagliare eventualmente alcune celebrazioni eucaristiche per dare tempo a disposizione per una comunità che è vicina, dove invece le messe si moltiplicano. Ma non è solo la questione della messa, ma è la questione dell'affiancamento, della direzione spirituale, della confessione, cioè tagliamo noi o riduciamo noi in questo periodo estivo, perché le chiese sono vuote in città, tutti vanno via, per dare una mano lì dove serve. Anche questo significa educarsi a comprendere che la passione del turismo non è qualcosa di altro, ma è qualcosa che ci interpella e che chiede collaborazione e aiuto vicendevole.
2: Sì, certamente, penso che il termine tagliare abbia porti sempre con sé un significato un po' negativo, no? Porta come un po' una sorta di ferita, quasi dover abbandonare perché non ce la facciamo più. Invece potremmo utilizzare anche il termine potare, no? Che alla fine la radice è sempre quella, no? Però dà uno sguardo verso il futuro, no? La pianta viene potata perché porti più frutto. E allora non riduciamo le messe solo perché non ce la facciamo, per esempio, no? A mantenere uno stesso ritmo, ma perché vogliamo che la comunità si possa rendere disponibile, no? Appunto a servizio anche in maniera differente del territorio. I due termini, a mio avviso, offrono una prospettiva, se vogliamo, differente, no? Cioè, c'è sempre la fatica di dover abbandonare qualcosa, ma allo stesso tempo nella fede cristiana abbandoniamo qualcosa per avere più frutto. Questa è una dinamica tipica della vita spirituale e penso anche della forma ecclesiale.
1: Francesco, una domanda. Tu prima hai fatto cenno che sono le parrocchie che vengono a bussare alla porta, oppure che, avendo ascoltato altre storie, chiedono di poter portare nei propri territori alcune esperienze. Quali sono le proposte che ti senti di esprimere adesso ai nostri radioascoltatori, quali suggerimenti offrire per poter portare nei propri territori questa occasione di incontro e di confronto culturale?
3: La parola chiave che hai appena usato è incontro, sicuramente. Infatti noi stiamo proponendo alle realtà che ci vengono un po' a cercare, quei contatti sono, potete immaginare, quotidiani con tantissime realtà che sono appunto diocesi, parrocchie, centri culturali, associazioni, scuole, appunto anche musei diocesani, con tante realtà che vengono magari a proporre semplicemente di pubblicare una notizia, banalmente, questo è comprensibile, e nascono rapporti che vanno ben oltre quella semplice pubblicazione. Diciamo, sì, d'accordo, una notizia possiamo pubblicarla, possiamo dare risalto a questa iniziativa, possiamo magari approfondirla, però andiamo un po' oltre, cerchiamo sempre, almeno io cerco sempre di far nascere un rapporto che poi abbia una durata, abbia una fedeltà.

0: e che possa nel tempo far sgorgare qualche proposta, magari elaborata insieme. Questa è un po' l'idea che mi viene da dire, che proprio fa perno su questa parola incontro, perché alla fine il giornale vuole incontrare le persone, vuole incontrare la loro ricerca, la ricerca di un senso nell'attualità che spesso ci stordisce, sembra appunto non averne alcun senso, ecco, molti fatti ci lasciano anche sgomenti, no? E il nostro sforzo è sempre quello di cercare di restituire un senso, un percorso, un'ipotesi di risposta là dove sembra esserci magari il buio, la sofferenza o appunto semplicemente lo stordimento. Quindi dentro questo percorso incontriamo persone che si pongono le stesse domande, magari appunto l'incontro nasce dalla pubblicazione di una notizia o dal rilancio di un'iniziativa bella che ci sembra intelligente e che merita di essere fatta condividere. Ma da questo incontro vorremmo che nascano altri incontri, per cui noi ci mettiamo a disposizione perché una comunità, faccio l'esempio di una parrocchia che durante il periodo estivo o durante il periodo del riposo si trova ad avere molti ospiti, possa sentirsi anche incoraggiata a organizzare anche semplicemente un'attività, tanto per vedere come va, ecco, sperimentarsi e cimentarsi, e ci chiami, ci coinvolga dicendo: ma se vogliamo, noi che desideriamo incontrare le persone, incontrarle veramente con lo spirito che ci siamo appena detti, cioè incontrare, andare oltre la superficie, cercare di andare dentro le domande di senso, di riscoperta di se stessi, di ascolto della propria vita, no? Io comunità vorrei cercare di incontrare più profondamente i miei ospiti, non limitarmi soltanto ai servizi liturgici. Cosa posso fare? Ecco, venire a disposizione di questa proposta, di questa ricerca, proprio perché anche noi vogliamo incontrare persone, lo facciamo come nostra missione. E quindi possono nascere, sono nate, tante iniziative, magari piccoline, che però sono esattamente il segno di quello che desideriamo fare e lo spirito col quale Avvenire è nato e per il quale esiste. Cioè Avvenire viene fondato nel 68 da Paolo VI come strumento al servizio della comunità cristiana per cercare di maturare un giudizio cristiano sulla realtà. Ecco, noi offriamo questa ricerca di un giudizio cristiano a tutti. Cerchiamo di costruirlo insieme, cercando di accogliere le domande di tutti, facendo le nostre e proponendo magari appunto nel dialogo, in una serata, su una piazza, faccio per dire, no? Il format tipico che si può creare con il parroco, con il vescovo, con chi vuole partecipare e con un ospite significativo che possiamo cercare, noi lo portiamo, noi diciamo, cerchiamo di farci garanti di un minimo di qualità dei contenuti, in modo che le persone non vadano a sentire una bella conferenza, perché questo non ci interessa sinceramente, bello per carità, ma lo lasciamo ad altri. Noi vorremmo far incontrare persone che si mettono in gioco, persone che si fanno carico delle domande degli altri e che vogliono appunto incontrare altri. E in questo spirito sono nate tante belle amicizie. Io penso che possano nascere anche tante cose interessanti, magari appunto da una piccola realtà che però decide di giocare le sue carte e di provare ad aprirsi a tutti con una cosa che possiamo aiutare ad allestire. E sono sempre esperienze, devo dire, tutte diverse, quanto sono diverse le comunità, ma sempre incoraggianti e positive, interessanti, vale la pena.
1: Facciamo un'altra pausa musicale con Azzurro, teniamo le canzoni estive a tutti gli effetti, quindi ascoltiamo anche questa canzone per poi riprendere la nostra conversazione.

0: Ed ecco, siamo ancora in linea, l'uno speciale dedicato alla passerella del turismo. Siamo ormai alla vigilia dell'estate. Siamo qui con noi Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale Sport, Tempo Libero, Turismo, insieme a Don Marco Fagotto, che è il vice direttore, e in collegamento telefonico Francesco Ogibene, caporedattore di Avvenire. Insieme stiamo dialogando, ci stiamo confrontando, stiamo anche imparando quali sono le proposte possibili, quali sono le piste possibili per vivere questo tempo libero, nel senso tempo liberato dallo stress, dal ritmo, per poterlo gustare. In fondo, Don Michele, il tempo libero diventa a questo punto un tempo di ricreazione.
1: Penso che questo ce lo restituisce la scrittura fin dall'inizio, no? È bello sempre guardare al racconto di Genesi, nel quale il creatore alla fine della, non solo alla fine della settimana, diciamo così, si riposa, guarda indietro, ma anche alla fine di ogni giorno benedice, no? Questo penso che sia una dimensione decisiva della vita spirituale, potremmo dire. Il tempo libero, appunto, non è assenza, ma è possibilità di contemplazione, no? Di benedire l'opera che il Signore compie nella nostra vita, compie nella storia. Guardare oltre alle cose che non vanno, perché conosciamo le fatiche di tutta la storia, le pieghe distorte, no? Della vita di ciascuno e della vita di tutti, vedere anche quello che c'è, non soltanto quello che manca. Io credo che questa sia una radice decisiva per il riposo. E allora forse anche, appunto, il tempo libero e liberato di cui parliamo, tutta la dimensione relazionale che sta uscendo da questa nostra chiacchierata, abbia un po' a che fare con questo, no? Tornare a quelle radici della fede che hanno a che fare con la benedizione, l'opera di benedizione del Padre.
0: Stiamo arrivando alla conclusione, circa ultime battute. Don Marco, cosa ti senti di esprimere e quale augurio desideri esprimere sia agli ascoltatori, anche e soprattutto a coloro che vivono in realtà turistiche?
2: Beh, intanto ai radioascoltatori che avranno la fortuna di andare in vacanza, che sia una vera vacanza, che non sia cioè l'ennesimo da fare. A volte si vedono persone che tornano dalle vacanze che hanno bisogno di ferie per riprendersi dalle vacanze, perché sono state drammatiche dal quante cose hanno fatto. Quindi state davvero in vacanza, vivete un tempo di ricreazione in cui ricreare il vostro spirito, il vostro corpo e soprattutto le relazioni con gli altri. Alle comunità che incontreranno turisti, viaggiatori e pellegrini, dico di farsi sempre presenti sulla strada del prossimo con il sorriso e con la voglia di dare a chi arriva nella propria casa il meglio di sé. Esprimere attraverso gli strumenti che ogni comunità ha il meglio che si può offrire, perché quando un ospite viene a casa abbia sempre la parte migliore di noi, del nostro carattere, dei nostri beni, delle nostre ricchezze. Sicuramente l'ospite se ne andrà lasciando arricchita la comunità stessa. Sarà uno scambio davvero bello e quella vacanza avrà generato qualcosa di nuovo nel cuore di ciascuno.
0: Francesco, qual è il tuo augurio, il tuo auspicio, il tuo invito a quanti ci stanno ascoltando in vista di quest'estate?
3: Ma io devo dire che trovo molto bello quello che ci siamo detti sulla liberazione del proprio tempo, che sembra quasi un'ovvietà d'estate, ma che a volte, come hai appena detto Don Marco, non è così ovvio, perché ingolfiamo le nostre vacanze di tante esperienze, e questo esprime anche il desiderio di conoscenza. Ecco, però bisogna liberarsi un po' da un giogo che sembra quello, appunto, una specie di obbligo di inanellare esperienze, come se questo fosse il senso del tempo libero. Il tempo libero è tempo libero per, appunto, le relazioni, per una riscoperta di se stessi, e anche, io direi, soprattutto, almeno per quello che mi compete, liberato dall'obbligo di fare cose e recuperato al bisogno di conoscere, cioè leggere sostanzialmente. Ecco, quella lettura credo che sia la grande forma di liberazione che ci porta anche non soltanto a nutrire lo spirito, letture spirituali, letture che possono veramente arricchirci, quel romanzo, quel saggio, quel giornale anche che ci fa un po' compagnia e che può alimentarci e farci risvegliare, così come si risvegliano i sensi, così come si risveglia la curiosità, per risvegliare delle domande che magari sono rimaste un po' latenti, un po' sopite, abbiamo sempre messo da parte quando ho tempo, no? E il tempo non arriva mai, ma quelle domande restano, e più restano lì più ci rendiamo conto che sono in attesa di una risposta. L'estate, il tempo libero, tempo liberato, tempo della vacanza, è proprio, io credo che sia un tempo opportuno per questo tipo di risveglio delle domande che ci portiamo dentro e che una buona lettura, magari scelta bene, ci può aiutare a soddisfare, ad assecondare.
0: Don Michele.
1: Auguriamo a tutti chi va in vacanza di godere, no? Di gustare le cose nella lentezza, nella bellezza dei luoghi, degli spazi, delle relazioni, perché credo che la dimensione del gusto ci permette di rallentare di per sé, no? Per gustare qualcosa hai bisogno di tempo. Nelle nostre corse sempre più affannate, no? Sembra di dover andare sempre più veloci e rischia di portarci un po' fuori, no? Di alienarci dalla realtà. La vacanza penso che ci dia la possibilità di riscoprire questa dimensione che è decisiva proprio per la persona umana.
0: Io vi ringrazio di cuore, Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Passerella del Turismo, Sport e Tempo Libero, Don Marco Fagotti, vice direttore, e Francesco Ogibene, caporedattore di Avvenire, il quotidiano cattolico. Abbiamo conversato insieme per riflettere sul valore e l'importanza della passerella del tempo libero, dello sport, del turismo. Abbiamo sempre fatto canzoni dedicate al mare perché è il simbolo della vacanza, ma sappiamo molto bene che ormai anche la montagna, ormai durante l'estate, ha preso quasi il sopravvento questo turismo, perché la gente cerca luoghi di tranquillità, di ristoro anche a livello climatico. Le montagne ormai vivono anche d'estate e non solo d'inverno, proprio per recuperare forze, recuperare pensiero, capacità riflessiva. Una cosa è certa, abbiamo colto che ci sono tante dimensioni della pastorale: pastorale giovanile, pastorale sociale, pastorale del lavoro, pastorale della catechesi, ma c'è anche la pastorale del turismo, che chiede di essere custodita, alimentata, come diceva Don Marco prima, anche formata, perché quanti giungono alle soglie delle comunità cristiane possano sentirsi veramente a casa, seppure fuori casa, ma quando ci si muove animati dalla bellezza e dalla verità, veramente si fa famiglia con chi si incontra, ed è la parte più bella. Io vi ringrazio di cuore per i vostri interventi, per i vostri contributi, mi unisco anch'io a voi nell'augurare ai nostri radioascoltatori delle buone vacanze, tranquille e serene e gioiose. Un grazie ancora a Bruno Orti in regia, che ci ha seguito e ci ha coperto lungo tutto il nostro programma, e a questo punto ci salutiamo dando appuntamento alla prossima puntata, e naturalmente ci lasciamo ancora una volta con la musica. Arrivederci.

Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.

0: ore 16, lo stretto è aperto, ma le nostre navi rimangono là, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump alla replica di Teheran. Il passaggio è sicuro nello stretto di Hormuz, ma la sovranità è nostra insieme con l'Oman. Il presidente americano annuncia poi che la Repubblica Islamica ha accettato le ispezioni nucleari. Il regime degli Ayatollah però precisa nessun accesso ai siti colpiti. Pasdaran ha limitato il numero di navi in transito. I paesi della NATO si preparano alla guerra contro la Russia. Siamo pronti a rispondere a ogni minaccia, lo ha affermato il presidente russo Putin in Bielorussia. La Commissione europea conferma che sono previsti incontri a livello tecnico con inviati del governo dell'Afghanistan, espressione dei talebani, per parlare del rimpatrio di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza. L'Italia ha un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi della difesa SAFE, quasi 15 miliardi di euro.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé né,
4: il Pantheon,
5: il semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Alessandro Guarasci in studio, Damiano Caprio in regia assieme a Bruno Orti. Allora, ci sono stati nuovi sbarchi dei migranti nelle ultime ore nel sud Italia, poi appunto arrivano anche i dati su quante persone sono state salvate. Ma noi oggi ci spostiamo un attimo di lato perché guarderemo la Tanzania, che per alcuni versi è una terra di passaggio, ma anche e soprattutto alle migrazioni interne è una terra, diciamo, dalle grandi possibilità economiche, se non altro di sviluppo. Poi uno sguardo al Perù, che ha visto la vittoria di Keiko Fujimori alle presidenziali. E poi la sanità in Italia: si spende meno rispetto agli altri paesi europei e soprattutto si attende l'entrata dei medici di famiglia nelle case di comunità. Dunque, ora può partire anche la nostra diretta Facebook. E allora, parliamo di migrazione perché da gennaio 2025 ad oggi la Guardia di Finanza, pensate, ha salvato lungo le rotte del Mediterraneo 41.474 persone. Dalla Libia, dove è presente tra l'altro un contingente del corpo della Guardia di Finanza, si è registrato, pensate, un aumento di oltre il 38% del flusso migratorio rispetto al 2024. Insomma, capirete benissimo quali sono i tanti interessi economici che sono in gioco quando parliamo di migrazione. Ora noi però parliamo di altri interessi economici, interessi appunto di tipo più che altro anche finanziario, perché la Tanzania è un paese piuttosto ricco dal punto di vista di risorse energetiche, ancora non trasformate. È un paese affacciato sull'Oceano Indiano e ha attraversato un periodo di forte instabilità politica dopo le elezioni di ottobre 2025 e appunto la questione appunto di come sfruttare tutte queste risorse energetiche non è solo politica ma anche e soprattutto economica e di giusta ridistribuzione delle risorse. Allora, per parlare di questo abbiamo con noi Terry Muccifora, direttore operativo di Comunità Solidali nel Mondo, che tra l'altro è una ONG che fa parte del più ampio, diciamo, bacino della FOCSIV che qui a Radio Vaticana ospitiamo periodicamente. Buon pomeriggio, Muccifora.
9: Buon pomeriggio anche a lei.
8: Allora, lei prima mi parlava della Tanzania non come diciamo una terra di immigrazione verso l'Europa, ma di una terra di migrazione interne. Quanto c'entrano anche gli aspetti economici in tutto questo? Perché la gente decide di emigrare da una parte all'altra della Tanzania?
9: Sì, il popolo tanzaniano è un popolo molto fiero delle sue origini e quindi difficilmente emigra, mentre invece, come le dicevo e come ha ricordato, ci sono molte immigrazioni interne che sono dovute soprattutto per motivi economici. C'è anche in questo caso nel paese della Tanzania la migrazione dalle campagne, dalle zone rurali alle città, alle grandi città, per esempio Dar es Salaam, quando ho iniziato a lavorare in associazione nel lontano 2018-19 erano circa 4 milioni di abitanti, un po' come a Roma. Oggi, quando vado in Tanzania, l'ho richiesto a maggio e mi dicono che siamo arrivati intorno ai 6 milioni, così come altre città che erano più piccole stanno crescendo a ritmi molto veloci. Questo anche dovuto alle immigrazioni campagna-città. Però sicuramente il popolo tanzaniano non ha paura a muoversi da nord a sud, a est a ovest all'interno del suo paese, anche laddove, perché poi i tanzaniani hanno sempre molti figli, alcune volte decidono addirittura di lasciare i figli ai nonni, agli zii o addirittura anche ai vicini di casa.
8: Ecco, Thierry Muccifora, lei in qualche modo ha anticipato l'argomento che volevo parlare, di cui volevo parlare, è dell'educazione, della formazione, perché lei ha detto tanti figli, spesso le famiglie sono costrette a lasciare questi bambini ai nonni, dunque ci sarà un problema anche di scolarizzazione importante. Tra l'altro poi sappiamo quanto tutti i paesi africani stiano crescendo in modo esponenziale, se non altro appunto per queste famiglie così numerose.
9: Sì, assolutamente, la crescita esponenziale la si può vedere facilmente e le statistiche dicono che la Tanzania diventerà un paese ampio con molto numeroso come in Nigeria. Detto ciò, a livello educativo sicuramente le classi non sono quelle che conosciamo qui in Italia. Già quando, mi ricordo, c'erano dei problemi qui a tenerne 30 insieme perché si volevano fare meno classi, ecco, sappiate che in Tanzania ci sono classi che vanno da un minimo di 60 a anche 100 ragazzi, quindi da quel punto di vista le scuole si trovano a dover gestire grosse masse di persone, di bambini, in questo caso stiamo parlando soprattutto della scolarizzazione delle scuole cosiddette primarie o, come si diceva prima, elementari, e come potete immaginare, in una classe di 60-100 bambini si fa molto un'educazione di tipo conformativa, cioè molto basato sul ripetere in continuazione le cose senza entrare nello specifico critico. Manca, laddove non c'è poi alle scuole superiori e all'università, per chi può, un lavoro sulla parte più critica.
8: Ecco, e voi come cercate di intervenire?
9: Allora, noi come associazione nelle scuole ci andiamo, però ci andiamo soprattutto per sensibilizzare sulla disabilità, perché la nostra associazione lavora molto sul campo della disabilità. Detto ciò, ovviamente, dato che noi al disabile non vogliamo solamente creare le condizioni sanitarie affinché lui possa alzarsi, camminare, parlare, mangiare, ma vogliamo una completa, o quantomeno andiamo in quella direzione, inclusione sociale, formativa, lavorativa, per cui alla domanda a livello formativo noi cerchiamo di dare risposte nelle scuole proprio per le persone con disabilità, perché vengano incluse nello stesso percorso educativo degli altri bambini, portando avanti il modello italiano, che non ci siano le scuole speciali, anche se in Tanzania esistono e non è certo noi che possiamo cambiare le leggi, però portiamo avanti il nostro modello.
8: Ecco, ma concretamente questa attività di riabilitazione come la portate avanti? Perché sappiamo come purtroppo in alcune parti dell'Africa chi è disabile viene discriminato ancora di più, e questo è un problema, cioè non c'è quella, diciamo, in teoria cultura dell'accoglienza che dovremmo avere invece in Occidente.
9: Allora, accolto un aspetto, anche se anche questo per fortuna è in evoluzione e non è l'evoluzione che inizia oggi. Mi spiego meglio. Quando abbiamo iniziato nei primi anni 2000 io non c'ero, ma chi c'era mi ha detto proprio che era simile all'Italia degli anni 50, 60, 70, quando poi Capodarco, da cui viene Michelangelo Ghiorchiù, che è il presidente dell'associazione, vigevano le stesse condizioni, cioè le persone con disabilità, a cominciare dai bambini e i ragazzini, relegati all'interno delle case, e il resto della comunità non li conosce, cioè sa che esistono eventualmente ma non li ha mai visti perché si nascondono. Poi lo stigma vede pure colpevole la madre, cioè di solito i padri se ne vanno, gli uomini. Per fortuna esistono delle eccezioni, ma in grosso modo la maggior parte degli uomini se ne va, lascia le madri da sole, e purtroppo vengono vessate come coloro che durante il parto, e vabbè, poi altre cose, sono loro che hanno portato la sfortuna di avere un figlio disabile, quindi una punizione divina. Quindi le condizioni sicuramente di partenza negli anni 2000 erano molto simili, come dicevo, agli anni 50-60 in Italia. Noi, però non siamo solo noi per fortuna, però non siamo in tanti, questo è vero, in Tanzania. Abbiamo aperto dei centri di riabilitazione, il primo nella regione a sud-ovest di Dinjombe, nel 2009 è cominciato, poi ne abbiamo aperto uno nel 2013 a Mbeya, che è leggermente più a est, ma sempre nella zona interna, è una città, cioè prima era ambiente rurale, il secondo in una città media, e poi l'ultimo nel 2019 l'abbiamo aperto a Dar es Salaam, che rappresenta, come sarebbe per l'Italia, Milano, cioè la capitale economica, e poi un po' Roma, cioè la grande metropoli. I grossi numeri, avevamo detto prima, circa 6 milioni di abitanti. Ecco, abbiamo questi centri di riabilitazione che hanno una caratteristica: adottiamo il metodo della community based rehabilitation, che oggi viene detta community based inclusion development, cioè è quello di avere uno sviluppo integrale dell'inclusione a tutto tondo, però basata sulla comunità. Cioè in Tanzania quello che veramente ancora oggi predomina, e per cui qualsiasi approccio deve passare attraverso questo, è l'aspetto comunitario.
8: E questo è fondamentale in Tanzania come in tanti altri paesi appunto dell'Africa. Per chiudere, veramente, è un paese che rischia lo sfruttamento da parte dei paesi occidentali per le sue per le terre rare che sappiamo e così via?
9: Allora, la domanda è complessa e io ovviamente non sono la persona migliore per dare una risposta precisa. Quello che posso dire, già punto interrogativo, è se gli occidentali, perché negli ultimi 10 anni la presenza dei cinesi è forte, quindi già bisogna capire chi è che sfrutterà più la situazione. Sappiamo però, adesso non sono ingenuo, che anche gli americani, gli europei fanno la loro parte, però ecco, non possiamo più vedere l'Africa solo in mano, in qualche modo dipendente dagli europei e dagli americani. Ci stanno fortemente presenti anche i cinesi, poi in qualche modo anche i turchi, e i turchi mi fermerei qua perché i russi è più complesso.
8: Quindi, certamente,
9: sulla storia delle terre rare in Tanzania qualcosa c'è, ma non è l'epicentro, mentre invece ultimamente è tornata la ribalta anche per la presenza di gas naturale, quando diventava, c'è stato, mi sembra, 6 mesi, un anno fa, un problema che il prezzo del GPL era salito alle stelle, e lì ovviamente la Tanzania ha avuto un balzo in avanti perché ha molta presenza di giacimenti di gas naturale. Comunque ultimamente, poi queste non sono risposte chiuse, ma sono spunti per poi andare a approfondire. C'è l'ultima cosa che sento dire quando vado in Tanzania è la ricerca dell'oro, per esempio. Cioè, questo quando ho cominciato 8 anni fa non se ne parlava.
8: Ma certamente poi serve anche per tanti device che abbiamo nelle nostre case o in mano e così via. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Thierry Muccifora, direttore operativo di Comunità Solidali nel Mondo. Si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. Le notizie che però arrivano dal mondo, Iran, Medio Oriente, Gaza, insomma, sono davvero tante. Allora, per saperne qualcosa di più, do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. Soddisfazione e ottimismo all'indomani del round di colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha espresso fiducia per l'esito delle sessioni di lavoro. Dal mio punto di vista, questo viaggio ha portato a grandi successi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che è uno dei progressi che stiamo compiendo. Così Ghalibaf ha tracciato il bilancio di un negoziato che tocca i nodi dell'economia e della sicurezza della regione. Il capo negoziatore ha confermato lo sblocco immediato di 2 tranche di fondi iraniani congelati all'estero per un valore complessivo di 12 miliardi di dollari. I colloqui tecnici si sono conclusi dunque con la creazione di 4 gruppi di lavoro: cessazione delle sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico e monitoraggio e attuazione. Soddisfatto anche il vicepresidente USA Vance, i colloqui con alti funzionari iraniani hanno creato una buona base per un accordo finale per porre fine alla guerra, ha affermato Vance, annunciando l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha specificato. Inizia invece oggi a Washington un nuovo ciclo di negoziati tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, in un quadro regionale segnato dal fragile cessate il fuoco sul fronte libanese e dell'intreccio con il dossier iraniano. I colloqui, secondo quanto riferito da media arabi e libanesi, sono in programma dal 23 al 25 giugno e dovrebbero svilupparsi su due binari paralleli, uno politico e uno di sicurezza. La parte libanese guidata dall'ambasciatrice del Libano a Washington, Nada Ahmad Mawad, mentre la delegazione israeliana fa capo all'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Eyal Leiter. Il dossier è seguito sul versante israeliano dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, mentre sul fronte statunitense resta centrale il ruolo del segretario di Stato Marco Rubio. La Russia è pronta a riprendere i negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino in qualsiasi momento, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nel corso del 12° tavolo rotondo degli ambasciatori presso l'Accademia Diplomatica di Mosca. Quando si tratta della Russia, le parole contano sempre molto poco. La Russia non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri, Anita Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. Per la portavoce è proprio questo che stiamo cercando di ottenere con le nostre sanzioni e ci stiamo riuscendo, come possiamo vedere. L'economia russa sta subendo un colpo, la Russia sta perdendo sul campo di battaglia. Finché non vedremo segnali da parte della Russia di voler partecipare ai negoziati, anche noi non ci fermeremo, ha aggiunto. Sul terreno intanto 3 persone sono morte, 23 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo in un villaggio nella regione di Dnipropetrovsk. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha verificato 546 episodi di violenza sessuale legati al conflitto in 16 dei 18 stati del Sudan, dall'inizio della guerra alla metà di aprile di quest'anno, che hanno colpito almeno 838 vittime. 539 sono donne, 284 ragazze, 8 uomini e 7 ragazzi. E quanto denuncia un rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani pubblicato oggi? Il rapporto rileva che la violenza sessuale ha accompagnato la diffusione geografica del conflitto, così come i viaggi di sfollamento, ed è stata utilizzata costantemente come tattica per terrorizzare e traumatizzare la popolazione civile. Se i modelli e gli impatti della violenza legata ai conflitti non saranno affrontati attraverso la giustizia, risposte incentrate sulle vittime, sforzi per affrontare lo stigma e la discriminazione, la pace e la coesione sociale in Sudan rischiano di essere compromesse negli anni a venire, afferma il rapporto. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E ora noi andiamo in Perù perché la situazione sembra piuttosto incerta. Allora, dovete sapere che la candidata di destra Keiko Fujimori, che sembra destinata a vincere il ballottaggio delle presidenziali con un margine molto risicato sul candidato della sinistra, che è Roberto Sanchez. Allora, dicevamo, Fujimori ha affermato che tra pochi giorni potrà dichiararsi vincitrice, mentre il suo avversario ha annunciato che chiederà l'annullamento dei voti espressi all'estero, che sono stati moltissimi, notevoli, il che appunto in qualche modo potrebbe anche ribaltare i risultati. Allora, infatti Fujimori ha preso il 50,11% dei voti contro il 49,88% appunto del candidato di sinistra Sanchez. E pensate, la differenza tra due è di poco superiore ai 41.000 voti. Ma appunto, fondamentali in tutto questo per la vittoria eventuale, lo dicevamo, di Fujimori sono stati i voti all'estero. Però allora, con diciamo la candidata della destra, il Perù in qualche modo si avvicina a Trump? Ecco come ci ha risposto il giurista esperto di economia internazionale Nunzio Bevilacqua.
2: La politica della Fujimori non credo sia una politica assimilabile, come vorrebbe qualcuno, a quelle del padre, nemmeno ovviamente lontanamente. Ricordiamoci che è stata l'unica dei capi di Stato sudamericani a non avere avuto un espresso appoggio da parte del presidente Trump. L'ha avuto infatti Milei, l'ha avuto infatti il presidente del Cile, l'ha avuto anche il neo eletto presidente della Colombia. Una svolta liberista, probabilmente c'è una tendenza a dare maggiore certezza del diritto in un paese che purtroppo ha visto un susseguirsi di una decina di presidenti negli ultimi anni, alcuni dei quali sono durati anche pochi mesi. Ciò ovviamente ha destabilizzato tutto quanto quello che è il tessuto imprenditoriale del paese, ha portato anche a tantissimi licenziamenti da parte dell'impresa privata, che ovviamente il paese si è dovuto far carico di oneri sociali proprio perché l'impresa privata non riusciva più a permanere nel paese, e anche importanti investitori esteri, anche italiani, sono andati via dal paese perché non c'era più una possibilità di avere una certezza negli investimenti, soprattutto quelli infrastrutturali o energetici, che necessitano di medio-lungo periodo come visione.
8: Ecco, bevi l'acqua, però sicuramente in Perù c'è una forte divaricazione tra le varie classi sociali. Possiamo aspettarci qualcosa dalla Fujimori, se non altro per limitare queste differenze, secondo lei?
2: La Fujimori ha inteso dall'inizio, dal principio, una cosa, c'è la necessità di una stabilità innanzitutto politica. Io credo che per quanto riguardano quelli che sono i pilastri delle istituzioni peruviane, e intendo la Banca Centrale, che è quella che è stata poi la prima a portare a una non inflazione del sol, e anche la stessa giustizia, diciamo gli organi della giustizia suprema, non saranno, ritengo, toccati. Per quanto riguarda le politiche sociali, credo che le politiche sociali si fanno innanzitutto promuovendo quella che è l'attrazione degli investimenti, quello che è l'utilizzazione del paese affinché possa poi esserci una equa distribuzione delle ricchezze. Ad oggi ricordiamo che anche il governo che si sta mettendo su della Fujimori è un governo che vuole creare anche delle larghe intese per quanto riguarda le riforme istituzionali, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che il non aprire agli investimenti esteri comporta appunto una impossibilità di crescita, quella crescita di cui necessita fortemente il Perù. Non basta la stabilità economica nominale, necessitano gli investimenti, necessitano che ritornino anche gli imprenditori peruviani importanti che sono andati via, perché ricordiamo che è un paese dove l'unico investitore che è rimasto è sostanzialmente la Cina, e questo non è un bene per il Perù, per i peruviani, ma non per una questione della Cina, ma perché avere una dipendenza come si ha oggi, legati mani e piedi alla Cina, comporta questo, una vera perdita della sovranità anche nei confronti del popolo peruviano.
8: E ora parliamo di sanità, perché il ministro della salute Schillaci ha affermato che è vicino, o meno sarebbe vicino, l'accordo per l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità. E infatti ci sono le case di comunità, ma vanno riempite di medici. Lo diciamo perché il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ha rallentato nell'ultimo decennio, ormai si attesta all'incirca sotto il 6,3% del PIL, cioè dunque al di sotto dell'asticella della maggior parte degli altri paesi europei. Allo stesso tempo gli italiani sono tra gli europei che in percentuale mettono di più mano al portafoglio per pagarsi le cure in modo privato. Fatto sta che sono in sostanza triplicati coloro che hanno deciso di iscriversi a un fondo sanitario integrativo. Allora, capite quanto sia non facile appunto coniugare settore pubblico e privato, e tutto questo appunto mette in luce i punti deboli di un servizio sanitario nazionale, che però è un presidio di civiltà, diciamo. Mauro Abate è il nuovo presidente di Confcooperative Sanità, e ci ha detto: pubblico e privato sociale possono e devono collaborare per una sanità che dia più servizi e soprattutto sia sempre di più sui territori.
3: Nei prossimi anni abbiamo delle sfide importanti, innanzitutto quella di una collaborazione più attiva e più attenta tra il terzo settore, il privato sociale che si occupa di sanità, e il servizio pubblico. Fino ad oggi questa collaborazione è stata carente e dobbiamo assolutamente implementarla. Ci riferiamo in particolare alle nuove strutture che nascono con il decreto ministeriale 77, le case di comunità e gli ospedali di comunità, che possono essere coprogrammati e coprogettati insieme al terzo settore, come tra l'altro prevede anche l'articolo 55 del codice del terzo settore, per cui questo faciliterebbe sia il servizio pubblico che noi nel e poi l'altra sfida sono un'attenzione maggiore al sistema degli accreditamenti. Siamo contro le gare pubbliche, non riteniamo che siano opportune quando si parla di salute dell'uomo, per cui bisogna preservare i livelli qualitativi del servizio di cura, e per preservare i livelli qualitativi del servizio di cura bisogna arrivare a degli accreditamenti fatti in maniera molto seria e in maniera programmata.
8: Ecco, mi permette una cosa, lei appunto ha parlato di case di comunità, però sì. Il principale problema del governo è che non riesce a trovare medici da metterci dentro, e in fondo il PNRR è servito molto per costruire le mura della sanità, ma molto di meno per appunto realizzare, poi per riempire queste mura. Che cosa ne pensa?
3: Io penso che noi già da quando, prima di uscire il decreto ministeriale del 77, avevamo già detto che non la sanità non aveva bisogno di mura e di mattoni, ma aveva bisogno di un servizio che desse maggiori, servono relazioni, integrazione, presa in carico e prossimità. Oggi i medici di medicina generale hanno trovato un accordo a livello ministeriale con 6 ore settimanali da svolgere all'interno delle case di comunità. Può essere un primo passo, verso delle AFT, delle aggregazioni funzionali territoriali, che possono essere anche realizzate in forma cooperativa, e noi ne abbiamo all'interno della nostra federazione, abbiamo già delle cooperative di medici, medicina generale. Noi ci auguriamo che le AFT, queste all'interno delle case di comunità, facciano il loro percorso, perché è la migliore soluzione. Insomma, l'ex presidente milanese lo ha detto in maniera molto chiara in tutte le sedi. Non bisogna costruire nuovi edifici, ma bisogna avere la capacità di costruire nuove relazioni. Questo è il fondamento, relazioni che possano creare prossimità verso la prossimità delle cure.
8: E allora, cari amici, io vi lascio proprio per 5 minuti, anzi ho di meno, 3 minuti con i Depeche Mode, e poi torneremo al mondo alla radio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: Allora, parliamo di aree interne perché lo spopolamento di queste aree riguarda oltre il 53% dei comuni e circa il 23% della popolazione. È un fenomeno che risente dell'invecchiamento demografico, delle migrazioni di tanti giovani che lasciano appunto le aree interne per andare nelle città e dalla distanza anche di servizi essenziali come le scuole, l'ospedale e i trasporti. C'è un però, perché la Fondazione Con il Sud ha lanciato un'iniziativa, un premio nei confronti dei comuni che mettono in campo iniziative proprio per convincere gli abitanti a rimanere. Allora diamo un altro po' di dati. Nel 2013 è stata attivata la strategia nazionale per le aree interne. Complessivamente si tratta di 124 aree di progetto per circa 1900 comuni in cui vivono circa 4 milioni e mezzo di persone. L'obiettivo è dare più servizi, trasporti, lavoro per convincere appunto la gente a non andare via. Le cifre in effetti non inducono all'ottimismo. In 10 anni le aree interne hanno perso quasi 700.000 abitanti. Non solo, allora, secondo i dati Istat, entro un decennio l'82% dei comuni di questi territori sarà catalogato in declino demografico, con punte che potrebbero arrivare a superare il 92% nel mezzogiorno. Beh, dicevamo, non mancano però delle iniziative concrete per cercare, se non altro, di invertire la rotta. La Fondazione Con il Sud ha lanciato il premio Comune Vivo e con esso prende il via ufficialmente alla campagna nazionale di comunicazione partecipativa Sud Vivo. Insomma, bisogna cercare proprio di invertire questo trend dello spopolamento, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
3: Io credo che sia un obbligo morale occuparsi del problema forse più grande che abbiamo di fronte. Alcuni pensano che è un problema che affronteranno i nostri figli e i nipoti, invece questo è un problema che nelle aree interne già si tocca con mano. Ed è un problema che riguarda tutto il paese, riguarda il nord che vede tantissimi giovani andare via. La Lombardia e il Veneto sono le regioni che vedono il maggior numero di under 35 andare via. E se entriamo nelle caserme, nelle scuole, nelle auto che pattugliano le strade di carabinieri e polizia, scopriamo che nelle città del nord ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vengono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Se questo flusso si interrompe, e con lo spopolamento e l'invecchiamento e la denatalità, questo sta già succedendo. Nel 2019 ogni anno c'erano 71.000 meridionali che andavano nel centro nord. Lo scorso anno, nel 2025, sono diventati 41.000. Quest'anno, se il trend che è stato rilevato da Istat nel primo trimestre, diventeranno all'incirca 38.000. In 7 anni questo flusso si è dimezzato. Questo pone un problema non soltanto al sud, ma pone un problema all'Italia.

0: E di fronte a questo problema o ci arrendiamo o riteniamo il problema non risolvibile, oppure proviamo a stare al fianco, come così come la fondazione prova a fare, di chi sui territori ci sta provando.
1: Insomma, ripartire dal basso, dai territori, per dare delle alternative a chi vuole rimanere.
0: Sì, perché sui territori finalmente non c'è soltanto qualcuno che spera in un cambiamento e non è disperato, che significa non avere né speranza né avere capacità di azione, ma ci sono persone che oltre ad avere speranze si stanno muovendo, stanno identificando delle possibili strade, e quindi credo che tutti quanti noi, che a vario titolo abbiamo una responsabilità, dobbiamo stare al fianco di queste comunità per invertire questa tendenza. Oggi premiamo alcuni comuni, non i più bravi comuni d'Italia, perché rischieremmo di andare a supportare ulteriormente comuni già di per sé fortunati, ma comuni che a partire dal 2019, dove c'erano situazioni molto problematiche, stanno migliorando, stanno dimostrando che è possibile invertire la tendenza, e quindi noi vogliamo contribuire a dare anche questo segnale di positività. Se ci si impegna, si lavora insieme, pubblica amministrazione, terzo settore, mondo della scuola, dell'università, c'è la possibilità di invertire il trend e ridare un futuro alle nostre comunità.
1: Ecco, questo però è un lavoro che va fatto assieme alle regioni, all'ANCI, perché da soli non si può fare molto, nel senso che i piccoli comuni spesso hanno bilanci molto ridotti, per cui comunque l'aiuto delle varie organismi regionali va supportato.
0: Noi infatti, quando abbiamo lanciato la nostra prima iniziativa che si chiama Riabitare il Sud, abbiamo adesso già selezionato 4 territori in cui stiamo operando, stiamo progettando con loro, abbiamo sottoscritto un accordo con ANCI in modo tale che l'ANCI possa supportare anche l'azione di questi piccoli comuni che a volte hanno un sindaco, un vigile urbano, mezzo geometra condiviso con il comune vicino. Al tempo stesso abbiamo avviato un'interlocuzione con alcune regioni del sud che stanno finalmente ponendo questo problema nella loro agenda, per dire: ci siamo anche noi, abbiamo lo stesso obiettivo, proviamo a immaginare possibilità di collaborazione e di lavoro comune.
1: Insomma, un lavoro di squadra.
0: Sì, che è un lavoro di squadra, che io dico sempre, è facile farlo con chi c'è simpatico, con le persone che stimiamo. Dobbiamo imparare a fare il gioco di squadra anche con chi ci sta antipatico.
1: Andiamo a trovare alcuni di questi comuni premiati. Collevecchio è un comune periferico di circa 1500 abitanti in provincia di Rieti. Le serie storiche mostrano una tendenza proprio all'invecchiamento, con un indice di vecchiaia che ha segnato un incremento negli ultimi decenni e appunto una forte riduzione di tutti i giovani. Tra l'altro, la zona è stata colpita anche dal terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Ma qualcosa sta cambiando lentamente, ci ha detto il sindaco Federico Vittori.
2: Noi abbiamo puntato soprattutto sul creare delle infrastrutture che possano dare dei servizi alla comunità. Per esempio abbiamo fatto un asilo nido, diciamo, con mia grande soddisfazione posso dire che funziona molto bene, è un punto di riferimento per le famiglie dove lavorano tutte e due i coniugi. Oppure, per esempio, abbiamo aperto una piscina comunale, funziona come punto di riferimento, come punto di aggregazione, soprattutto in questi giorni dove il sole picchia forte. E tra l'altro mi sembra di poter dire che, per esempio, alcune persone originarie di Collevecchio che preferivano fare le vacanze altrove, entro certi limiti sono ritornate al paese perché magari hanno questa possibilità in più. Oppure abbiamo rifatto delle strutture sportive dove i ragazzi possono stare, possono socializzare, possono giocare. Per esempio abbiamo rimesso a posto un teatro e ogni tanto qualcuno ce lo chiede per fare delle manifestazioni, diciamo un importante punto di riferimento a livello del mondo della cultura.
1: Ecco, l'importante è allora riuscire a coniugare servizi per le famiglie, ma anche cultura, anche in un'area interna.
2: Assolutamente sì, perché allora io penso che io parlo sempre di paese e non di borgo, perché il borgo mi dà l'idea di una cartolina ferma a uso e consumo di uno che arriva. Io parlo di paese perché il paese deve essere una cosa viva. Purtroppo se viviamo, come posso dire, il concetto di paese con nostalgia, non possiamo andare avanti, perché per esempio nel mio centro storico c'erano 4 macellerie, 2 negozi di alimentari, altri negozietti, e questo qua purtroppo nel mondo moderno non potrà più esistere, perché ci sono i centri commerciali, perché ci sono addirittura Amazon. Però cercare di mettere su dei servizi può riportare la gente a vivere nei centri storici, e noi tra pochi giorni per esempio apriremo un centro per l'impiego regionale, spero che possa essere un punto di riferimento in questa direzione. Io avevo pure un progetto, diciamo un po', forse un po' utopico, comunque avevamo fatto pure un protocollo d'intesa con la Regione Lazio, che era quello di un campus diffuso per studenti universitari. Il concetto era che il costo di un appartamento a Collevecchio sicuramente non era pari al costo che potrebbe avere a Roma, e poi sul fatto di poter dare una serie di servizi a questi studenti. Proveremo ancora a percorrere questa strada, cioè proveremo a creare degli alloggi e dei servizi in modo da riportare gioventù.
1: Siamo a Santa Maria del Cedro, comune di poco più di 5.200 abitanti in provincia di Cosenza. Qua qualche segnale di ripresa c'è stato, la popolazione è aumentata dell'1,4%, addirittura quella tra i 0 e i 4 anni del 7,7%. E contribuisce a tutto questo la presenza del terzo settore, di un sistema anche di un sistema di accoglienza e integrazione della popolazione straniera, spesso fondamentale appunto in alcuni settori produttivi. Così almeno ci ha detto Pasquale Napolitano, che è assessore al turismo.
3: Noi abbiamo invertito la tendenza creando praticamente un'offerta, generando una serie di servizi che hanno allettato coloro i quali sono venuti a porre la propria residenza all'interno del nostro comune. Tant'è vero che la bilancia è negativa rispetto alle nascite e alle morti, solo però che abbiamo avuto un incremento dovuto al fatto che, avendo ampliato l'offerta turistica, siamo riusciti ad intercettare una serie di residenti che sono venuti a porre la loro dimora nel nostro comune. È stata proprio questa l'offerta che genera la domanda.
1: Ma quali servizi avete offerto di così differente per esempio rispetto ad altri paesi della Calabria?
3: Allora, i servizi che abbiamo offerto sono legati alle scuole di ultima generazione, alla creazione di una palestra, alla creazione di ville e giardini comunali, alla creazione di collegamenti da e per la Marina, all'implementazione e alla promozione dei nostri beni museali, tant'è vero che il nostro comune ha un sito archeologico del VII secolo a.C., in più ha un castello, il castello di San Michele, che è dell'XI secolo d.C., con l'acquedotto normanno, le torri che praticamente sono presenti sul territorio, e soprattutto è legato anche non solo al turismo balneare, perché Santa Maria del Cedro ha 2,2 km di costa ben attrezzata, ma anche e soprattutto al prodotto tipico che noi stiamo rilanciando, che è legato al cedro, anche perché a Santa Maria del Cedro è l'unico paese, posto dove si riesce a produrre il cedro, che è un frutto sacro per i rabbini, tant'è vero che loro lo legano ad una loro festa, che è la festa delle capanne, o Sukkot come viene denominata.
1: Ecco, tutto questo poi attrae anche persone che vogliono lavorare, c'è il lavoro, come siamo per quanto riguarda disoccupazione, occupazione, in sostanza tutti questi servizi poi creano anche benessere?
3: Guardi, le dico con estrema franchezza, in bilancio bilancio comunale avevamo messo come addizionale IRPEF in entrata 180.000 euro. Abbiamo chiuso il bilancio e ne abbiamo ritrovati 260.000. Questo le fa capire che c'è stata una redistribuzione della ricchezza di oltre 10 milioni di euro, che rappresentano gli 80.000 euro in più che sono entrati come addizionale IRPEF. Quindi ecco, il lavoro sostanzialmente è aumentato.
1: Il lavoro è aumentato perché date più servizi e più turismo e più attrattività. È una cosa difficile da fare in Calabria?
3: No, la Calabria è sempre stata bella, la Calabria è sempre stata straordinaria. Diciamo che abbiamo dovuto invertire noi la tendenza, e cioè iniziare a parlare bene della nostra terra, e questo sicuramente ci ha aiutato.
1: Ecco, tutto questo però a fronte per esempio di trasferimenti ai comuni che ormai sono decenni che sono in calo, questo voi lo sentite?
3: La finanza oggi è tutta diretta, la finanza derivata è rimasta veramente poca roba. Ultimamente no, siamo stati fortunati perché con i fondi del PNRR abbiamo fatto delle progettazioni che ci hanno aiutato ad implementare anche i servizi, a ristrutturare le scuole. Però diciamo che nel bilancio corrente, che è quello che purtroppo il comune ha come ordine di spese e di incasso, la finanza derivata è veramente al lumicino, mentre al contrario negli anni precedenti c'era più finanza derivata e poca finanza diretta.
1: Senta, per chiudere, che cosa direbbe una persona che vuole venire nel vostro paese o a fare una vacanza o semplicemente a visitare? Perché è differente dal resto, per esempio, dei comuni della vostra provincia?
3: Perché è un paese, un comune straordinario, offre accoglienza, offre mare pulito, siamo bandiera blu da oltre 5 anni, siamo anche spighe verdi, abbiamo grandi opportunità e possono trasferirsi da giovani a meno giovani, perché comunque abbiamo una serie di servizi che possiamo offrirti.
1: Insomma, non solo restare al sud, ma quasi quasi tornare al sud.
3: Ritornare, e non solo ritornare, ma cercare di portare e apportare magari nuove idee e nuove strategie.

0: molte aziende ci dicono che siamo in Sardegna, infatti a Castiadas, in provincia di Cagliari, che è un comune appunto classificato come periferico e con una popolazione di poco superiore a 1700 abitanti. Un alto tasso tra l'altro di case occupate e non occupate permanentemente, circa il 59%, ma con uno scostamento diciamo positivo per la popolazione 0-4 anni, in sostanza sono aumentati del 3,6%. Allora, Eugenio Murgioni è il sindaco e ci dice appunto come è riuscito assieme alla giunta comunale appunto a cambiare rotta.
1: Non si può dire che è stato un miracolo, perché di miracolo non si tratta, insomma. Siamo stati fortunati a creare un progetto di sviluppo del territorio con la valorizzazione delle nostre risorse principali, che sono quelli dell'agricoltura, quelli del turismo, quello del commercio, dell'artigianato, le più importanti, insomma, poi ce ne sono anche altri ovviamente, che ci hanno permesso di creare in questo piccolo paese di 1750 abitanti oggi, ma allora quando abbiamo iniziato con la programmazione ce n'erano molto meno. Questa programmazione ha dato i suoi frutti, è stata realizzata in parte, c'è anche tanto altro da fare, ma sta dando i frutti perché da noi, visto che si parla tanto di spopolamento, in Sardegna dove siamo pochissimi come numero di abitanti, siamo 1,5 milioni circa, forse meno in questo momento, non abbiamo lo spopolamento, siamo un comune in crescita e ogni anno abbiamo dei risultati che ci permettono di dire che fortunatamente, insomma, non risentiamo di quella crisi.
0: Ma quali misure concrete sono state messe in atto?
1: Beh, da noi la fortuna è probabilmente che c'è lavoro. Diciamo che la valorizzazione di questi comparti che hanno creato aziende, lei pensi che in un comune come il nostro ci sono 450 attività attive, di cui alcune turistiche importantissime, altre commerciali sempre importanti, agricole. Noi abbiamo 4 cantine in un piccolo comune del genere, significa che c'è vivacità, insomma, e proposizione. E quindi questo ci permette, secondo me, di attrarre dall'esterno persone che vengono da noi, non solo per vivere il nostro bellissimo territorio, che parte dalla montagna per arrivare al mare, ma perché creano posti di lavoro. Poi noi magari siamo stati, come posso dire, capaci di creare in questo comune dei servizi, e su questo ci siamo impegnati molto, per la verità, riguardo a quelli scolastici, quello dei servizi per le persone più fragili.
0: Ecco, perché uno dei problemi fondamentali poi è la denatalità, che insomma investe anche la Sardegna.
1: Ecco, da noi invece chi ha dei figli viene premiato con dei servizi che sono all'avanguardia. Noi abbiamo, per esempio, un comune come il nostro, già da 15 anni fa il micronido, che da altre parti ancora non c'era, noi l'abbiamo creato proprio per dare la possibilità alle famiglie che lavoravano di poter lasciare i figli in una struttura comunale ben organizzata, e questo ha creato sicuramente, come posso dire, non dico la voglia di fare i figli, ma certamente le famiglie non si allontanano da questo concetto, e questo tipo di presenze, quindi micronido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria, con servizi tra l'altro dove c'è il tempo prolungato, ci permette di attrarre anche altre famiglie che da altri comuni vogliono venire da noi, proprio perché i servizi funzionano. E tra l'altro, diciamo la verità, noi su questi servizi contribuiamo molto col bilancio comunale.
0: Ecco, ma il vero problema è che comunque c'è stato un taglio dei trasferimenti ai comuni, ormai questo avviene da 20 anni a questa parte, per cui poi dove trovate le risorse?
1: Ecco, noi le risorse, che ne so, a me dicono che sono fortunato, un sindaco fortunato, perché è un comune che abbiamo circa 70 milioni insomma in bilancio, di cui tantissimi sono per le opere pubbliche, ma ecco, noi all'anno non spendiamo meno di circa 700.000 euro sui servizi per il sociale, che 700.000 euro non sono pochi, di cui di trasferimenti della regione, dello Stato, c'è il 40%, il 60% arriva dal bilancio. Ecco, noi stiamo creando nel nostro territorio una proposta per quanto riguarda il venire incontro alle famiglie, che ci sta dando dei grandi risultati. In questi giorni parte, le faccio un esempio, due progetti per il periodo estivo, si chiamano Spiaggia Day e il Centro Estivo, dove accogliamo tutti i bambini che frequentano le nostre scuole in inverno. Per cui tutti questi bambini adesso si ritrovano ad partecipare a questo, a questi due progetti, per dare la possibilità ai genitori di lavorare, perché siamo in piena stagione turistica. E la spesa la facciamo noi, cioè diciamo che a fronte di 1.400 euro il costo mensile per il bambino, diciamo che loro contribuiscono con 80 euro, cioè che vuol dire tutto, insomma, non è chiaro che vengono.
0: Da questa esperienza abbiamo capito che è possibile invertire la tendenza, le aree interne possono evitare o quantomeno arginare lo spopolamento. Allora, grazie per essere stati in ascolto, un saluto da Damiano Caprio in regia ed Alessandro Guarasci in studio e redazione.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Le ore 17. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele esterne insieme, perché la nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha affermato il presidente libanese Aoun in un comunicato saldando l'avvio di un nuovo round di colloqui diretti con Israele a Washington. Lo stretto di Hormuz è aperto, ma le nostre navi rimangono là, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump. La replica di Teheran: il passaggio è sicuro, ma la sovranità è nostra insieme con l'Oman. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Domani in Italia 16 città da bollino rosso. Nuova escalation di violenza in Sudan: almeno 2 sfollati sono morti e altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni circondata la città di El Obeid.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alta ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alta che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea lo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina per dissidi in Polonia, per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera delibera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: Buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensioni è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
11: A Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno, uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
2: Significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per dei pesci, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella. Se la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro. Sono stato pure a Sulciano, l'ho visto suicidi.
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A sedermi, perché ero il pensiero e la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia, mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro, e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, ho sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua. Lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna è una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi. Poi quando ho cominciato a uscire lì, siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era in Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Com'è andata?
2: Grazie alla medicina di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore in McDonald's, che arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
2: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: e ci spostiamo di

0: alta sicurezza, ho visto una partecipazione estremamente importante di persone ristrette. Io penso che l'arte culinaria sia anche una modalità di espressione artistica, dove le persone coinvolte hanno messo le mani in pasta, ma non solamente in farina e acqua e zucchero, hanno messo un po' le mani in pasta anche nella loro esistenza.
1: 8 lezioni seguite da un gruppo di ospiti dell'Istituto di Pena che in una cerimonia loro dedicata, dove si sono potuti assaggiare cornetti, pan au chocolat, ma anche proposte salate quali panini e pizzette, hanno ricevuto poi relativi attestati di partecipazione al corso. Ma come sono stati selezionati in origine i partecipanti? Secondo le loro inclinazioni personali?
0: Ho aperto un bando di partecipazione, cercato di avere contezza verso quante persone il laboratorio poteva essere attivato. Le richieste sono state molte, si è dovuta fare una selezione tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. È stata una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
0: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere, e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina?
0: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città. Possiamo contare sullo sviluppo e sulla collaborazione di realtà importanti esterne. 2 anni fa abbiamo fatto un corso di panificazione di pizzaioli. Noi possiamo contare su questa rete importante. È quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute, che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
0: I detenuti impegnati sono tutti di detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa, all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la casa circondariale di Genova Ponte Decimo, è stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori-figli, con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo. Ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia o almeno ci stia provando.
2: Intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto nell'ambito della parte maschile del carcere di Ponte Decimo, che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione CRIVOP in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con L'Orto di John, alternandosi una settimana una settimana l'altra. A questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?

0: iniziativa.
1: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche. Questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto, darà materia prima a questo laboratorio, costituendo, che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta. Sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi, piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo due detenute. Sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
0: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
1: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già due volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio. Servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. Il ruolo di seconda chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno, seconda chance che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
0: Inizialmente prevedete di lavorare con due detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
1: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore nel momento che il laboratorio è attivo. Abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
0: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
1: Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Pontedecimo, e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi, offrendo una possibilità lavorativa, e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati. Chiaramente nella fase di introduzione non è banale all'interno di un'organizzazione.
0: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono due giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
2: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
3: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo, formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studentesse universitarie, si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, ha scritto questo testo che è particolarmente toccante.
0: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore, con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
3: Che significa? perché facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani, che va per contaminazione, per attrazione, e anche di mondi diversi che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi, più che la parola dell'adulto, che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale, e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
0: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo, aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato, e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
3: È stato fatto anche al 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Rifletti Orizzonti col titolo "Perché punire i giovani?". Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione, e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo, magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
0: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini, che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale "Da Babele alla Città Celeste", che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
3: La seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno, con gli studenti del Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa, alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che, avendo investito su di loro, rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. L'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
4: Spazio, occupano il mio spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
0: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Beat Song, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona Varese, promuove l'evento "Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese". Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta dagli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'istituto di pena minorile di Airola, in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo, i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate, in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai Editore, che riunisce le penne di 6 importanti autori fiorentini per raccontare le storie di 8 detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie: sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente, in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Uta, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbia a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenuti, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ibra, direttamente dai tuoi palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivants.

0: ore 19 Michele Raviani in studio. Si terrà nel fine settimana a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo il concistoro di Papa Leone XIV con i membri del collegio cardinalizio. È il secondo concistoro dopo quello di gennaio, che aveva visto il pontefice riunirsi con 170 porporati da tutto il mondo. Sulla riunione dei prossimi giorni la sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma ufficiale dei lavori. Il servizio è di Salvatore Cernunzio.
1: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del Sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio: preghiere, silenzi, riflessioni personali e condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Rhys, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
0: L'attualità internazionale: non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele esterne insieme, poiché la nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha affermato il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio di un nuovo round di colloqui diretti con Israele a Washington. Hezbollah intanto chiede il ritiro totale di Israele dal sud del Libano secondo un calendario prestabilito e promette in cambio di consentire all'esercito libanese di dispiegarsi nel sud. Il presidente degli Stati Uniti Trump dichiara che lo stretto di Hormuz è aperto ma che le navi americane rimangono lì. La replica di Teheran: il passaggio è sicuro ma la sovranità è nostra insieme con l'Oman. La Francia ha vissuto oggi la giornata più calda dall'inizio delle rilevazioni meteorologiche nel 1947. L'OMS intanto dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Domani in Italia 16 città da bollino rosso. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, San Giovanni Battista, questa bella grande solennità che la Chiesa vive, di questo precursore del Signore, che preannuncia la nascita del Signore nella gioia, nel grembo della Madre, e che è colui che con determinazione, con zelo, si fa mezzo perché Gesù possa crescere sempre di più. Impariamo da Lui un atteggiamento determinato, umile, nel dire al Signore: è opportuno che tu cresca e io diminuire. Facciamolo intorno all'altare, implorando la misericordia di Dio, perché la grazia possa toccare il nostro cuore e celebrare così i santi misteri nella gioia. Pietà di noi, o Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe.

Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni, il precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio. Ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio.

te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno.

La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e ancora oggi proclamo le tue meraviglie.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissime, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio.

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto».

Come dicevamo all'inizio, cari fratelli e sorelle qui presenti e coloro che ci seguono per televisione, la festa di oggi, la solennità di oggi porta gioia alla Chiesa, come tutte le solennità, prima di tutto perché viene onorato il Signore Gesù. Non c'è santo, non c'è ricorrenza che non metta in luce la centralità di Cristo, e Giovanni il Battista è un maestro in questo. Tutta la sua esistenza non è altro che l'icona di una vita che è in funzione di Gesù. E leggendo la pagina del Vangelo possiamo vedere come la nascita del Battista è veramente foriera di speranza, perché i genitori sterili, vecchi, delusi, stanchi, potremmo paragonarli alla nostra società per tanti versi, no? Anche alla situazione della nostra Chiesa. Per tanti versi ci lamentiamo che le nostre comunità ecclesiali sono sempre più anziane, sembra che non producano niente di nuovo, i giovani non ci sono. Bene, in una situazione del genere il Signore è intervenuto e Zaccaria però non lo accoglie subito, è incredulo, tant'è che rimane muto. Guarda caso, lui che era un sacerdote, lui che offriva l'incenso, questo simbolo della preghiera che si eleva a Dio a nome del popolo, proprio nel Tempio, il luogo santo per eccellenza, lui ha delle remore, ha dei timori, non apre, non spalanca completamente il cuore. Mentre Elisabetta, in una casa semplice, in una casa domestica, quando accoglie la cugina Maria, esplode in una gioia straordinaria, perché questo bambino nel suo grembo ha sussultato di gioia. Quindi, applicandolo a noi, cerchiamo di essere meno religiosi e più attenti a quanto il Signore ci viene incontro, a come ci visita, e ci visita nelle cose più semplici, nella quotidianità, attraverso eventi, attraverso persone. Cerchiamo di individuare la sua presenza e per questo gioire. Il Battista è anche colui che ci dimostra con il suo nome stesso, Giovanni significa Dio fa grazia, quanto tutto dipende dalla grazia di Dio. E questo nome che gli viene dato è proprio un nome che corrisponderà anche alla sua missione. E la sua missione qual è stata? Quella di indicare il Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ma non mostra il Messia così come lo attendeva il popolo di Israele. Non lo mostra secondo quelli che sono i canoni che anche noi pensiamo debba avere il liberatore, il Messia. Lo mostra come un agnello, cioè lo mostra come un essere fragilissimo, un essere che verrà immolato, quell'agnello che diventerà poi la luce della Gerusalemme celeste. Il profeta, in questo caso Giovanni il Battista, è quella persona che è in sintonia piena con Dio e che coglie l'intervento di Dio nella maniera giusta, non attraverso invece le interpretazioni e gli schemi nei quali noi vorremmo che entrasse la figura di Dio, l'azione di Dio. Quindi impariamo dal Battista anche questo, cerchiamo di essere persone che sanno leggere negli eventi quanto il Signore opera, e opera alla maniera di un agnello, cioè alla maniera quasi perdente, perché l'opera di salvezza per noi viene attraverso la Pasqua, cioè attraverso l'agnello immolato. E un cristiano che non comprende questo non potrà mai gustare la gioia profonda della vita.
perché sarà sempre uno che si lamenta, uno che non gli va bene mai niente, uno che dice ecco sono vecchio, sterile. No, il cristiano invece proprio attraverso la sua fragilità, attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, individua e vede le opere del Signore e vede quanto il Signore con la sua croce, proprio lì, nella parte più fragile della sua storia, della sua esistenza, opera la salvezza. E allora seguiamo Giovanni il Battista in questo desiderio di Dio. Lo cercherà nel deserto, si coprirà di peli di cammello, mangerà locuste e miele selvatico, cioè sarà l'uomo essenziale per eccellenza, con un'unica preoccupazione, di quella di cercare il Signore. Cerchiamolo anche noi, e una volta che l'abbiamo incontrato, lo si incontra tra i peccatori dal Vangelo, lungo il fiume Giordano, in mezzo a pubblicani e peccatori. È lì che Gesù passa e il Battista lo indica. Cerchiamo di essere meno perbenisti, soprattutto chi frequenta sempre la Chiesa. Tutti perfettini, tutti capaci di offrire l'incenso, tutti capaci di fare le grandi preghiere, tutti capaci di essere religiosi, ma forse con gli occhi chiusi a saper vedere il passaggio del Signore proprio lì dove nessuno lo scopre, dove nessuno lo vede. Che sia la nostra vita come quella di Giovanni il Battista, una vita in vista di Gesù, un dito che indica Gesù, proprio come ha fatto lui. Un dito che indica, eccolo l'agnello di Dio. Io sono qui per farlo crescere e io diminuire. Questa è l'opera più bella che un cristiano possa incarnare nella sua vita.

tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo

0: e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati, a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera. Per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e tuo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza, per essere trasformati dalla tua parola di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen.

Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella difesa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, il serafico padre San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
3: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

Preghiamo. La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista accompagni, o Padre, il tuo popolo nutrito al banchetto eucaristico e gli ottenga la misericordia del tuo Figlio, da lui indicato come agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostra adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco ti chiediamo. Trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Padre mio che me le ha date è più grande di tutti. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre.

Giovanni. Una tale traduzione può basarsi su altri passi di questo Vangelo. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poi, nella grande preghiera del capitolo 17, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Se conserviamo questa traduzione, ciò che il Padre mi ha dato è più grande di tutto, vuol dire che noi siamo il regalo del Padre al Figlio. Questo regalo da cui il Figlio è abbagliato, di cui si prende molta cura al punto da non perdere nessuno, questo regalo è interamente donato al Figlio, nessuno le strapperà dalla mia mano, e al tempo stesso sempre nelle mani del Padre, poiché nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Nell'ora della sua morte, il Figlio affida al Padre il bene più grande che possieda, il solo bene che abbia, le nostre vite, noi, di cui è contato ogni capello. Affidandoci al Padre suo, non mi stanco di dirlo, tanto ciò mi meraviglia, egli ci giustifica, annunciandogli contro ogni evidenza che abbiamo conservato la sua parola. Mentre lo dice, ecco che è vero, e che noi diveniamo capaci di custodire la parola, il Verbo che si è fatto carne nell'ora della sua morte, rende la nostra carne capace di essere abitata, sollevata dal Verbo, capace di portarlo. Gesù disegna così il volto del Padre e lo fa conoscere, mentre nessuno l'aveva mai visto. E questo volto è sconvolgente. Ciò che qualifica al meglio il Padre è il fatto che egli dona. Egli dona agli uomini la vita. Dona il Figlio agli uomini e gli uomini al Figlio. Dona al Figlio il giudizio e gli affida l'umanità e la creazione. Il Padre dona lo Spirito al Figlio, il quale lo dona lui stesso a sua volta e senza misura. Dio non è che un donare, un donarsi. Nel movimento del suo dono, in questa danza, egli ci invita ad entrare. La vita che egli dona è questo movimento che fonda ogni relazione, che ricrea ogni vecchiume, che risuscita ogni morte. Allora sì, il Padre è più grande di tutto. Ed è felice l'ambivalenza della traduzione che al tempo stesso fa cantare al Cristo un canto di lode alla grandezza del Padre e un grido di gioia davanti al regalo che noi siamo per Lui.

È ciò che prova anche fratello Jean-Joseph Lataste nel carcere in cui entra 150 anni fa. Le 400 donne che gli stanno davanti e che alzano la testa man mano che gli parla loro della misericordia di Dio, queste donne di cui rivendica l'innocenza dopo averle ascoltate in confessione, diventano per lui questo dono più grande di tutto, che sconvolge la sua esistenza. E allora egli esclama: «Ho visto meraviglie». Noi siamo la meraviglia che il Padre ha offerto al Figlio e che il Figlio ha conservato.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera, un programma su generis quello di oggi, perché più che trovarsi in una camera, in un auditorio dove appunto normalmente avviene la musica da camera, ci troviamo idealmente in un teatro. È questa la base del disco di oggi ed è questa forse la base del clarinettista che stiamo per ascoltare. Oggi il protagonista è infatti Corrado Giuffredi, che non a caso ha iniziato i propri studi presso il Conservatorio di Parma, e forse a Parma si respira proprio aria di melodramma. E allora ecco spiegato il programma di oggi, un programma tutto dedicato all'opera lirica, ai brani per clarinetto che ci sono nelle tante opere dell'Ottocento, una scoperta e una riscoperta nello stesso tempo, e perché andremo a ascoltare persone come Verdi, Ponchielli, Puccini, Bellini, e quindi persone insomma molto note a chi si interessa di lirica, ma tra queste pagine delle loro opere il nostro clarinettista Corrado Giuffredi ha voluto scorgere e riscoprire, tirar fuori alcune gemme per clarinetto. Adriano Amore lo ha aiutato a trovare, a ricercare sulle fonti. Michele Mangani invece lo ha aiutato a fare delle trascrizioni per clarinetto e pianoforte. Allora iniziamo questo nostro ideale percorso operistico partendo, come fare altrimenti, da Giuseppe Verdi. Ascoltiamo dalle Vepro Sicilienne l'atto terzo, ovviamente un estratto dall'atto terzo, e dalla Forza del Destino anche un estratto dall'atto terzo, con protagonista, neanche a dirlo ovviamente, il clarinetto, con Corrado Giuffredi. C'è Leonora Armellini al pianoforte.

un navigato clarinettista come Corrado Giuffredi, una rampante pianista come Leonora Armellini ci hanno fatto ascoltare due brani da Giuseppe Verdi, dalle Vepro Sicilienne e dalla Forza del Destino. Stiamo percorrendo con Giuffredi un percorso di estrazione dalle opere liriche di brani dove è protagonista il clarinetto, questo clarinetto che era affidato ai grandi clarinettisti, maestri professori d'orchestra dell'Ottocento, era uno strumento che si era imposto alla fine, nella seconda metà del Settecento e che quindi aveva una forte carica di innovazione e quindi veniva molto spesso sfruttato. Adesso passiamo dal Verdi delle Vespri Siciliane della Forza del Destino alla Gioconda di Amilcare Ponchielli. Siamo nel 1876, l'estratto è dall'atto quarto.

Un estratto dal quarto atto della Gioconda di Amilcare Ponchielli nella versione per clarinetto e pianoforte con Corrado Giuffredi al clarinetto e Eleonora Armellini al pianoforte. E dopo Ponchielli un brano altrettanto nazional popolare dalla Tosca di Giacomo Puccini, un piccolo estratto dall'atto terzo, forse non vale neanche la pena di presentarlo.

Corrado Giuffredi al clarinetto, Leonora Armellini al pianoforte, in questo estratto dalla Tosca di Giacomo Puccini stiamo ripercorrendo i momenti in cui il clarinetto si affaccia e ruba la scena ai cantanti. Lo abbiamo fatto con Verdi, con Ponchielli, con Puccini, è il momento di Vincenzo Bellini dai Capuleti e i Montecchi del 1830, un estratto dal secondo atto. Ancora una volta, ovviamente, sono Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte a farci compagnia.

Abbiamo ascoltato dai Capuleti e Montecchi un estratto dal secondo atto, l'opera ovviamente di Vincenzo Bellini, il clarinetto era quello di Corrado Giuffredi, il pianoforte quello di Leonora Armellini. Delle trascrizioni di questi piccole gemme per clarinetto tra tante opere liriche. Allora adesso passiamo a un altro dei capisaldi del bel canto e dell'opera lirica, Gaetano Donizetti. Di Donizetti ascolteremo di seguito Dal Poliuto 1838, estratto dal primo atto, poi Sancia di Castiglia 1832, secondo atto, L'assedio di Calais 1836, secondo atto, La romanziera e l'uomo nero 1831, primo atto, Torquato Tasso 1833, primo atto. Corrado Giuffredi clarinetto, Leonora Armellini pianoforte.

Abbiamo ascoltato una serie di estratti operistici nella loro versione per clarinetto e pianoforte. Lo abbiamo detto, questa nostra trasmissione di oggi è tutta volta a tirar fuori il clarinetto dalla scena operistica. Questa serie di brani che abbiamo ascoltati erano brani di Gaetano Donizetti, dal Poliuto, da Sancia di Castiglia, dall'Assedio di Calais, da La Romanziere, L'Uomo Nero e da Torquato Tasso. Questa cavalcata di Corrado Giuffredi veramente ci fa entrare non solo ovviamente in quello che sono i ricordi delle opere liriche, ma anche ci fa capire meglio l'importanza di questo clarinetto in questo momento come l'Ottocento, in cui veramente il clarinetto si impone sempre più fortemente come strumento importante, e i professori d'orchestra delle varie orchestre che eseguivano le opere, ecco, venivano esaltati da questi momenti che riviviamo anche in Saverio Mercadante con la Elena da Feltre del 1838, un estratto dal secondo atto. Ovviamente con Corrado Giuffredi al clarinetto, c'è Eleonora Armellini al pianoforte.

Abbiamo ascoltato dalla Elena da Feltre del 1838 di Saverio Mercadante un estratto dal secondo atto con Corrado Giuffredi al clarinetto, Leonora Armellini al pianoforte. È il momento di Giovanni Pacini, Saffo 1840 atto terzo, Maria Regina d'Inghilterra 1843 atto terzo, Bondelmonte 1845 atto terzo. Godiamoci questo clarinetto che ruba la scena ai cantanti grazie a Corrado Giuffredi al clarinetto appunto e con lui Leonora Armellini al pianoforte che fa la parte dell'intera orchestra.

Abbiamo ascoltato Corrado Giuffredi al clarinetto, Leonora Armellini al pianoforte, in una serie di estratti da opere di Giovanni Pacini, Saffo 1840, Maria Regina d'Inghilterra 1843, Buondelmonte 1845. Questi momenti in cui il clarinetto, lo abbiamo detto, lo ripetiamo più volte, ruba la scena ai cantanti, sono veramente dei momenti molto belli, molto significativi, sempre all'interno delle singole opere. Allora passiamo, dopo tanti autori molto molto famosi, a un autore un po' meno famoso, Enrico Petrella, dalla sua Ione del 1858 ascoltiamo un estratto dall'atto terzo.

un estratto dal terzo atto della Ione del 1858 di Enrico Petrella con Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte, e passiamo a Luigi Cherubini dal suo Anacreon 1803, atto primo.

piccolo ma significativo questo estratto da Cherubini con Corrado Giuffredi al clarinetto e Eleonora Armellini al pianoforte, un estratto di meno di 2 minuti che però ci serve un po' anche da preludio al gran finale dedicato a Gioacchino Rossini. Di Rossini stiamo per ascoltare degli estratti dal Maometto II del 1820, il secondo atto, Ricciardo e Zoraide, atto primo del 1818, Mosè in Egitto, anche questo del 1818, stavolta l'estratto del secondo atto, e poi La Donna del Lago del 1819, primo atto. E facciamolo questo sforzo di, attraverso il clarinetto di Corrado Giuffredi, di ricordarci anche del resto dell'opera, pur apprezzando sempre questi momenti clarinettistici, appunto, di tutte le opere liriche che abbiamo ascoltato fin qui. Con Giuffredi c'è Eleonora Armellini al pianoforte in queste trascrizioni per pianoforte e clarinetto, trascrizioni che appunto ci servono un po' per rimanere in camera, come si addice a questo programma, ma nello stesso tempo invadere un po' anche il palcoscenico.

0: erano una serie di estratti da opere di Gioacchino Rossini con Corrado Giuffredi al clarinetto e Leonora Armellini al pianoforte, precisamente Maometto II, Ricciardo e Zoraide, Mosè in Egitto, La donna del lago. Tutte opere scritte tra il 1818 e il 1820, un degno finale per questa nostra trasmissione dedicata all'opera lirica, o meglio al clarinetto nell'opera lirica. Grazie alla bellissima interpretazione di Corrado Giuffredi al clarinetto e con Leonora Armellini al pianoforte, lo avevamo detto, due musicisti dalla storia diversa, ma anche dal punto di vista dell'età, ma che evidentemente sanno ben dialogare tra di loro. L'Armellini si è trovata un cantante lirico sui generis, visto che questo clarinetto di Giuffredi ci ha fatto ricordare come lo strumento clarinetto entri nelle opere dell'Ottocento in maniera sempre molto puntuale, nei momenti particolari, a rinforzare il climax, a ridare slancio a una situazione drammatica. Insomma, grazie a queste trascrizioni abbiamo un po' fatto omaggio a tutta la lirica dell'Ottocento. E allora grazie a tutti da Marco Di Battista, perché è sempre un piacere sapere che il pubblico ci segue copioso da casa. Chi ha perso una parte del programma può, lo ricordiamo, trovarlo sul podcast di Radio Vaticana Musica. Da Marco Di Battista a tutti un cordiale buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2. Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia, dicendo: «Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio, in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano alla re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti?» Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. «Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio».
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano».
3: A prima vista, questa immagine fa sorgere in noi qualche domanda. Se Dio è il Padre dell'amore e della misericordia, che sempre rimane con le braccia aperte per accoglierci, perché Gesù dice che la porta della salvezza è stretta? Certamente il Signore non vuole scoraggiarci. Le sue parole, invece, servono soprattutto a scuotere la presunzione di coloro che pensano di essere già salvati, di quelli che praticano la religione e perciò si sentono già a posto. In realtà, essi non hanno compreso che non basta compiere atti religiosi se questi non trasformano il cuore. Il Signore non vuole un culto separato dalla vita e non gradisce sacrifici e preghiere se non ci conducono a vivere l'amore verso i fratelli e a praticare la giustizia. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell'amore proprio come ha fatto Gesù. Egli non ha scelto la via facile del successo o del potere, ma pur di salvarci ci ha amati fino all'attraversare la porta stretta della croce. Lui è la misura della nostra fede. Lui è la porta che dobbiamo attraversare per essere salvati, vivendo il suo stesso amore e diventando con la nostra vita operatori di giustizia e di pace.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: A Venezia, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Leo Brauer, Miguel Jobé, Joaquín Turina, Agustín Barrios Mangoré, Johann Caspar Merz. Giordano Passini alla chitarra, in una registrazione del 27 febbraio 2015.

Per le registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso composizioni di Leo Brauer, Miguel Jobé, Joaquín Turina, Agustín Barrios Mangoré, Johann Caspar Merz. Giordano Passini alla chitarra. Era una registrazione del 27 febbraio 2015. Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in Do maggiore KV 279, Marco Albrizio al pianoforte, una registrazione del 12 marzo 1991.

Nella seconda parte della rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in Do maggiore KV 279, eseguita al pianoforte da Marco Albrizio. Era una registrazione del 12 marzo 1991. E per concludere, André Costelanez e la sua orchestra.

Con la musica di André Costellanez e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per ouverture, danze, balletti e intermezzi trasmettiamo di Igor Stravinsky L'uccello di fuoco, balletto in due quadri. Esegue la Filarmonia Orchestra, dirige Esa-Pekka Salonen.

Per la rubrica Overture, danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Igor Stravinsky L'uccello di fuoco, balletto in due quadri. Ha eseguito la Philharmonia Orchestra, ha diretto Esa-Pekka Salonen. Per la rubrica solo ascoltiamo composizioni di Antonio Lauro, Alfonso Broca, Astor Piazzolla, eseguite da Roberto Vallini alla chitarra.